0: Anna.
1: Muva, vieni, muova nella casa, muova nella casa, facci entrare. Via, via, dai, andiamo, let's go, come on. Sì, dai, siamo carichissimi.
0: Va bene,
1: tutti, ciao.
2: Si sente che siete carichissimi e allora sigla!

0: Giovanna.
1: Sì?
0: Chi è? Uva.
1: Sì?
0: C'è posto?
1: Ma certo che c'è posto, abbiamo aperto le porte, potete entrare tutti e tutte.
2: Uva, muva.
1: Sentili, sentili.
2: Uva, muva, muva. Finalmente sei arrivato e adesso faccio entrare.
1: Va bene, va bene, va bene, raga, le porte sono aperte, per cui piano piano, senza spingervi, che poi viene fuori un casino senza spingervi, uno alla volta entrate nella casa. Oggi sapete che è venerdì, undicesimo giorno di settembre, e il venerdì è ricco di musica perché c'è la bomba, anzi in ordine proprio Martini Mix di giornata, in cui io farò da vocalist e Andrea Martini chiaramente sarà il vostro DJ. Poi Boombox Track di giornata, canzone novità, perla del pirla che parla, asteriscone, more music in the mix, capitanato dal nostro The DJ Maxwell. Sapete che questa è una trasmissione che parla di storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Nelle storie di ordinaria follia i protagonisti siete voi al 393 7366 240. Potete mettere sul tavolo un dubbio che avete, potete parlarci di una cosa felice, potete parlarci anche di una cosa inusuale che vi è capitata, oppure se ne avete potete parlarci anche

0: Qui su Radio Peter Pan sentiamo un po' di messaggi al 393-7366-240.
1: Faccia entrare, dicono faccia entrare e io entro e me ne sbatto.
0: Cazzo,
1: un saluto,
0: cazzo. Ciao, ciao, vabbè, ma la porta era aperta, non serve fare quello con l'aura più grande di tutti, non serve.
2: Ciao grande Muva.
0: Ciao.
2: Mi saluti Giuseppe, un ragazzo che sta iniziando a lavorare con noi da Amazon e sì, ci faccio affiancamento.
0: Va bene.
2: Lo sto insegnando a diventare un gran corriere.
0: Lo sta insegnando?
2: Un bacione.
0: Ciao, ciao Giuseppe. Mi raccomando, il tuo ex lavoro da falegname ora è cambiato, per cui segui il tuo maestro. E a proposito di maestri, è arrivato il nostro Oppa Bacco.
3: Oppa Bacco, Peppac, buongiorno Mago, buongiorno radioascoltatori, splendidamente inizio weekend, è tornato il sole dopo tanta acqua, Mago, sì, ma è tornato il sole, ma torna anche chi? Torna lui, sono tornate le scuole, è tornato lui, forse è tornato a posto per far compagnia alle mamme solitarie.
0: Ma io...
3: furpacchione, vai col tuo Martini Mix, furpacchione dei furpacchioni, vai Andrea Martini e vai Marco Omar.
0: Cioè, tu ti riferivi ad Andrea Martini o a me come furbacchione? Perché io non me ne sono mai andato, per cui insomma non sono attaccabile da questo punto di vista, raga. Attenzione, perché poi c'è lui che fa una domanda, ma sarebbe da investigare meglio. Sentiamo.
4: Allora, visto che si parla di casini, una domanda veloce a fare a tutti, magari qualcuno ne sa qualcosa.
0: Sì.
4: Io ho due denunce penali.
0: Bene.
4: Ormai dal 2021.
0: Sì.
4: Cioè, ma va in prescrizione la cosa o appena mi sistemerò verranno a bussarmi alla porta?
0: Non lo so, ti sembro Angelo Grieco, scusa. Che poi dobbiamo capirne di più. Due denunce penali, dobbiamo capire che cosa è successo. Nel frattempo, io lancerei il Martini Mix di giornata. Significa che ci sono 10 minuti di Andrea Martini DJ in console. Io sarò il tuo vocalist, quindi solo messaggi scritti e non vocali, per salutare, per dirci da dove arrivi, per magari lanciare un messaggio ad Andrea Martini. Insomma, sai già un po' come funziona, no? Andrea Martini, tu ci sei, quindi...

molto bene. Oh raga, siete tantissimi e tantissime. Non sono riuscito a leggervi tutti, ma adesso vi dedico Swedish House Mafia e Lick Lee con Happiness Is So Sad.

0: salutare Riccardo che dice: sono con i miei colleghi Loris e Ale, penultimo Martini Mix per me, dice, perché poi io volerò in Australia. Allora, anche in Australia c'è internet, per cui potrai ascoltarci dall'app. A fra poco con Muva nella casa.
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
5: Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
6: Red light.

0: calore ricevuto durante il Martini Mix tutti i venerdì in onda qui all'interno di Muva nella casa. Nella prima mezz'ora siete sempre di più, sempre da sparsi in giro per l'Italia e per il mondo. A proposito di persone sparse in giro per il mondo, c'è Riccardo che mi ha fatto un po' di tristezza, devo dire, perché dice penultimo Martini Mix per me, Riccardo, che sarei io, dice, con i miei colleghi Loris e Ale, poi volerò in Australia. Let's go! Un po' triste, un po' felice, un po' triste, un po' felice, però ha detto vabbè, ma in Australia c'è l'internet, per cui ci puoi ascoltare dall'app o dal sito,
1: no? Ciao Radio Peter, ciao. Confermo, un anno fa ero in partenza per una vacanza di un mesetto in Australia.
0: Sì.
1: E nelle lunghe ore di viaggio in mezzo a nulla vi ascoltavo Radio Peter Quando.
0: Oh, che bravo.
1: La trasmissione del fuso orario più o meno compatibile. Si riesce a sentirvi anche da là.
0: Sì.
1: Ciao Mandy Mandy.
0: Ciao Mandy Mandy. Muva, ti ricordo che in Australia c'è un fuso orario sfavorevole, dice lui. Le tue 15 sono le loro 23. Al massimo ti segue in replica, ma non è la stessa cosa. Sì, è vero, non è la stessa cosa, però ti puoi beccare tutte le proposte, la boombox track, quello che portano i Peter Paniani in onda, richieste di saluti e baci, dicendo ti prego, salutaci Muva. Ciao da Emiliano e tutta la cantina di Cordignano, dai che è venerdì. Muva, salutaci, ti ascoltiamo sempre, va bene. Allora raga, avete in previsione anche voi di andare in Australia o rimarrete a Cordignano? Perché sai, poi la gente ti vede viaggiare e dice they see me rolling, they hating, cioè quando vede che ti sposti la gente un po' gli sta lì, e quindi gli dedichiamo questa canzone, Chameleon Air.

0: si scontrano all'interno della boombox track di oggi con Riding. Questa è la boombox dedicata a tutti e tutte voi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, una delle domande che ci poniamo tutti ascoltando questo singolo è: ma che fine ha fatto Chamillionaire? Chamillionaire, dopo questo disco, poco dopo, comunque, ha lasciato proprio il business della musica, ha lasciato la carriera della musica, trasformandosi in un imprenditore di successo e investitore tecnologico della Silicon Valley, capito il tipo? Cioè, lui era sotto Universal, c'erano un po' delle gabole con l'etichetta, delle cose che non quadravano, lui si è tolto e si è messo a fare l'imprenditore all'interno della Silicon Valley, mica male. Everybody.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Ormai lo conosci il nome del DJ protagonista del More Music in the Mix del venerdì?
2: Io ci provo, non prometto niente. Sì. Si dovrebbe pronunciare Kyutsu Queen.
1: No, The DJ Maxwell, era molto più semplice. A fra poco, let's go.
0: Davvero molto bene.

0: e bentornate all'interno di Muva nella casa. Allora, ho ricevuto molti messaggi oggi al 393-7366-240, ma ce n'è uno che mi ha dato angoscia a sentirlo, perché lui secondo me ha preso un po' troppo sul serio la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ha detto a tutti i suoi parenti, ad amici: ditemi dove, quando e ci sono. Però se dici una cosa del genere ai tuoi parenti, al lavoro, eccetera eccetera, tutti ti riempiono il tempo libero e tu devi correre. Visto che hai mandato un messaggio lungo, lo sentiremo leggermente velocizzato. Però questa è l'epopea del venerdì di questo nostro ascoltatore.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Oggi giornata full. Turno dalle 6 alle 14.
0: Sì.
1: Finito, tornato a casa, cambiato, sono andato a fare il pieno alla macchina,
0: sì.
1: Poi direzione spesa, porca miseria, quindi bricco, spesa da una parte, spesa dall'altra parte, ritorno a casa, dovrei tagliare l'erba, perché domani c'ho la cena e quindi non posso mettermi lì a preparare tutto,
0: certo.
1: Quindi ritorno, taglio l'erba, mi lavo, non mi lavo, boh. Devo sistemare le luci al gazebo, poi sì che mi lavo. Là verso le 18.30, 19, prendo
0: sì.
1: Su mia moglie, via, che deve fare una visita a 50 km via da casa, quindi ritornerò che sarò morto. Ciaone!
0: Ciaone! Cioè, cosa vogliamo commentare a un messaggio del genere?
2: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Effettivamente. Però vorrei provare a fare una raccolta, sempre al nostro stesso numero 393-7366-240. Volevo sapere se c'era qualcuno di voi all'ascolto che per oggi ha dei programmi insoliti per questo venerdì. C'è qualcuno che ha dei programmi insoliti da raccontarci? Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, non

0: Allora, torniamo a noi. Vorrei sapere se in questo venerdì c'è qualcuno che ha dei programmi insoliti per oggi o per stasera. Cioè, ci interessa capire se avete delle cose particolari da raccontarci qui in chat. C'è chi dice: il mio programma insolito, Muva, è quello di andare a dilaniarmi e a bere birre. E tu? Beh, guarda, io sarò in radio fino a tardi questa sera, per cui l'unica cosa che potrei fare questa sera, visto che poi domattina sarò in onda come al solito dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2, dovrebbe anche ritornare Charlie teoricamente stasera, l'unica persona che mi riservo di vedere è il mio amico Edo Pontecorvi, che dovrebbe arrivare giù da Milano e parleremo d'arte. Cioè, se lui è proprietario di una galleria, che saluto, Galleria Radar di arte contemporanea, e l'unica persona che mi riservo di vedere questa sera è lui. Poi, che programmi avete voi?
1: Programmi insoliti? Io ce l'ho. Mi hanno detto: Tommy è troppe ferie. Nessun problema.
0: Sì.
1: Da oggi pomeriggio ferie e poi ne parliamo mercoledì 23. Spingere! Bene.
0: Lui è l'ascoltatore insolito più che il programma insolito. Programma insolito, questo non vuol dire che devi fare la marchetta al locale dove vai, eccetera, eccetera. Deve essere veramente insolito.
2: Il mio programma insolito per questo venerdì,
0: sì,
2: è un venerdì sera analcolico. Sì, perché domani lavoro, quindi cerco inusualmente di, sì, avere un venerdì analcolico, ma credo proprio questo venerdì non rispetterò il programma.
0: Vabbè, quindi salta il programma insolito. Se vuoi, il programma insolito del venerdì è questo qui, si chiama Muva nella casa, va in onda dalle 15 alle 17 e in questo momento solitamente si propone la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che vede un duo, si chiamano Pirapus, vengono dalla Nuova Zelanda, quindi hanno abbandonato la vecchia per andare nella Nuova Zelanda. Loro sono un duo principalmente drum and bass e questa canzone molto molto underground si chiama Renegade Everyday. Attenzione, perché con questa si salta.
3: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
4: Le innovazioni ci porti
5: sostanzialmente underground.
6: Molto underground.
7: Radio Peter Bad.

0: mare.
1: Ma aggiunge i preferiti subito.
0: Esattamente. Questa è la magia, baby. Molto bene, oggi allora abbiamo cambiato mood, senti dalla base, stiamo facendo un roller coaster emozionale. Allora vedo un audio di Lady Ellen. Lady Ellen, posso metterlo senza averlo sentito? Non ci sono Disco Night, vero, all'interno? Allora io mi fido, vai,
2: sentiamo. Per un attimo ho detto, ma in regia c'è DJ Maxwell? Cattivi oggi, eh?
0: Cattivi, è il disco novità, poi il DJ Maxwell si batte, ma non mi è all'interno troppo della drum and bass come il sottoscritto Lady Helen, per cui se vuoi dischi del genere ascolta le canzoni novità che ti propongo, soprattutto al venerdì cerchiamo di spingere un po' di più. Adesso cambiamo mood e andiamo su Oscar Mad Cake con Sweet Nothings.

0: pezzi inusuali, insoliti per questo venerdì, e devo dire che insomma non tantissimi. Non tantissimi programmi pazzi. Forse lui.
1: Il mio venerdì, ricordando un vecchio video.
0: Vai!
1: Sai che venerdì! Figa nostra! Ah no, aspetta, no, sono sposato con due bambine. No, un cazzo. Penso pizza e divano. Ciao!
0: Va bene. Insomma, il programma era partito alla grande, a ruota alta. Però pizza con i ragazzi, beh, un bel momento di condivisione. A proposito di condivisione, c'è una condivisione che lui non s'aspettava. E qui andiamo ad aprire probabilmente una parentesi sessuale all'interno di questo programma, perché lui dice: programma insolito per oggi, devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzata e non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. Attenzione, perché qui gatta ci chiava, come diceva il famoso proverbio. Quindi spiegaci un po' la situazione. Tu devi uscire con questa ragazza fidanzata a cena, non lo sapevi, com'è avvenuta la cosa? È stata lei, sei stato tu, come l'hai scoperto? Probabilmente dai social, ma insomma, facci capire.

0: c'è lui che dice: devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzata, lei non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. Ci sono delle grandi novità su questa storia, a fra poco. Muva nella casa.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.

oggi in programmazione erano parecchio dolcioni per essere venerdì. Justin Timberlake con Mirrors qui su Radio Peter Pan, canzone molto profonda di Justin Timberlake che parla dell'anima gemella che deve essere un po' come uno specchio, no? Lo specchio dell'anima, il tuo specchio, l'anima gemella, dal 2013 al 2013 in realtà, perché ci è arrivata una segnalazione di un nostro ascoltatore che vi dirò fra poco, perché c'è lui che dice cavolo Muva, sei Temptation Island ma più figo, ti devo ascoltare più spesso. Assolutamente sì, devi ascoltarmi più spesso a prescindere, in realtà dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì e poi il sabato mattina dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2. Però al di là di questo la gente ci racconta un po' i suoi ghezzi, primo perché sono come i medici che hanno fatto il giuramento, come si chiama, di Ippocrate, che io non rivelo mai le fonti, se volete rimanere anonime, tengo tutto dentro di me, dentro la casa. C'è lui che ci ha raccontato: programma insolito di questo venerdì, devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzato, non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. E ho detto vabbè, come l'avrà scoperto? L'avrà scoperto tramite i social, no? Cioè tu vai a vedere le foto social, i commenti. E invece no, lui l'ha scoperto perché il suo ragazzo di lei gli ha scritto un messaggio a lui per sapere se si sentiva con la sua ragazza, ok? L'ha scoperto così. Infatti il plot twist di tutta questa storia è che questa sera all'appuntamento

0: Questa canzone dice appunto you gotta show me love, tu mi devi dimostrare un amore, devi darmi un segno. Il segno appare sotto forma di questo nostro ascoltatore per quanto riguarda il fidanzato di una lei un po' fedifraga. Perché? Perché lui ci ha scritto, dice stasera devo uscire con una ragazza, lei è fidanzata, però non l'ho scoperto, cioè non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. E lui l'ha scoperto perché il suo ragazzo di lei gli ha scritto per sapere se si sentiva con la sua ragazza. Stasera, devo dire inaspettatamente, scegliendo Bros Before Hoes, fondamentalmente, si presenteranno tutti e due all'appuntamento per vedere che cosa succede. Allora c'è chi mette al toto muva nella casa un threesome, invece io credo che verrà fuori un bel litigone. Ma che barufon, per citare una famosa canzone. Allora, lui dice, attenzione, il problema è che con questa ragazza è successo già qualcosa e io non so se dirlo al fidanzato. Vabbè, hai fatto 30, fai 31, cioè no, credo che difficilmente resteranno assieme se questo ragazzo qui ha un po' una spina dorsale, ecco, mettiamola così, cioè difficilmente resteranno assieme, anche perché poi lui ha fatto la scelta ardua che molti uomini non riescono a fare, cioè una chiavata è per una notte, un amico è per sempre, tu ti stai guadagnando un amico all'interno di questa vicenda.
1: Uva, stasera ci sto andando al matrimonio di mio zio.
2: Sì.
1: E però ora andrai volentieri alla cena,
0: sì,
1: della ragazza qua con i due ragazzi. Fatti. Minchia. Minchia ste donne.
0: Poi una caratteristica delle persone, cioè io lascerei il sesso da parte a livello sesso inteso come genere, cioè è una caratteristica delle persone, l'occasione fa l'uomo ladro e anche la donna in questo caso. Comunque sia, raga, adesso è il momento di Calvin Harris e Jazzy con Satisfied.

0: sporare di un'altra ora per l'argomento che si è aperto a su cazzo alla fine. Allora, innanzitutto io dico a questo nostro ascoltatore anonimo di aggiornarci domattina. Ti prego, aggiornaci domattina dalle 10 alle 13. Io sarò in onda, in diretta, con Happy Ending parte 2. Ti prego, facci sapere com'è andata questa serata. E questo topic, questo messaggio, questa apertura di cuore del nostro ascoltatore ha dato adito ad altri ascoltatori di dirci:
1: ciao Muva, allora a me è successa la stessa cosa, però il secondo maschio era uno dei miei migliori amici.
0: Bene.
1: Quando abbiamo capito tutti e due che la sua lei si stava vedendo sia con me che con lui, noi abbiamo fatto finta di niente, abbiamo organizzato un incontro che invece di essere a due era a tre. E lei, davanti al fatto compiuto, ha negato tutto spudoratamente.
0: Una principessa, molto bene. Ragazzi, purtroppo io non ho voluto chiedere l'informazione che mi state chiedendo in chat, ovvero dove si troveranno questi ragazzi per andare a assistere alla scenata. Non posso farlo. E comunque, anche avessi l'informazione, non potrei divulgarvela. Se no, io perdo tutta la fiducia che ho acquisito in 7 anni e mezzo di trasmissioni. Io vi ho detto che le cose non le rivelo e non le rivelo, comunque non lo so. Io vi voglio lasciare come d'abitudine con la perla del pirla che parla, aspettando domattina con grande trepidazione. Ti prego aggiornaci su come va questa vicenda, questa giustizia che si impone. mamma mia, non posso più leggere messaggi, raga. Bow as well, what's left.

0: scusa, chiedi scusa.
1: Che ho detto?
0: Che gatto nero, amici? Che gatto
1: non è gatto nero, sapere le cose non è essere gatto
0: che
1: nero.
0: Che gatto nero?
1: Che gatto nero?
2: Sì, non so se state facendo l'infotraffico, però qua da Padova Est, andando verso Venezia.
0: Che gatto
2: nero? A 27, appena fatto un incidente.
1: Te l'ho detto!
2: Ovviamente nell'orario di punta. Cristo Madonna! Buon venerdì a tutti.

0: è normale, è venerdì, la gente si muove di più, è più esasperata, si sposta dalla città del lavoro alla città di residenza.
1: Amici, mani sul pacco.
0: 393-736-140 per sfogarvi, e tra poco, se non c'è coda, ve la faremo fare, perché sentirete qualcosa che vi farà fare un tamponamento.
1: Stai scherzando?
0: Sì.
1: Va bene, amici selvaggi, ci trasferiamo a Brescia perché il nonno...
0: A Brescia.
1: Sì, perché si sposa sua figlia, i nipotini saranno i paggetti e lui è felicissimo.
2: Niente, domenica prossima diventerò suocero a tutti gli effetti. Si sposa mia figlia Susan con Nicola, Egnaro de Veruna.
1: Egnaro de Veruna.
2: E sarà uno spasso vedere i miei nipotini Enea e Davide a fare i paggetti.
1: Sì.
2: Con arrivano con,
1: che?
2: La macchinina, la Jeep.
0: Sì, ma...
2: con su le file iniziali.
0: Bello, che bello. Tra parenti bresciani e veronesi, poi
1: bresciani e veronesi,
0: scatta la rissa. Secco, che poi a un certo punto, quando sono un po' su di gomito, scatta la rissa. Ragazzi, occhio, mani strette sul volante.
3: Qualche tamponamento qua scatta.
1: Tu mi fai impazzire, son pazzo di te. Ma ci mancavano le canzoni da mettere stasera?

0: musica giusta, Fedro, bravo, così. Ne facciamo sentire altri.
1: No, scusa.
2: Dovrebbe essere un onore per te.
1: Altro che mani sul volante, o meglio, mani sul volante sì, perché lui ha rischiato.
3: Maria Vergine, mani strette sul volante, ma cosa? Dopo un po' di scena ho preso il telefono in mano per mandarmi un messaggio, perché qua il casello c'è la madama, mi faccio fermare ragazzi, non mi interessa.
1: La madama, antico la madama, eh?
0: La madama è da centro Italia.
1: Negli anni 70 la madama.
0: La madama anche da centro Italia, proprio da Roma.
1: Sì.
0: Da Magliana.
1: Sì. Allora amici, parentesi seria, zona Limena è stato perso un pastore tedesco.
0: No.
1: Sì.
0: Beh,
1: ascoltate questo audio.
4: Ciao selvaggi, ciao ragazzi. Allora vi mando un audio un pochetto serio e un po' triste. Scusate se interrompo magari il momento leggero. Ieri andando a camminare ho trovato un ragazzo disperato che ha perso il cane, un cane pastore tedesco di nome Baia, zona Limena, sì. Padova. E così l'ho visto molto molto triste, molto in ansia, e
0: credo.
4: Così sto cercando di aiutarlo. Ho il fiatone perché sto camminando proprio per l'Agine, dove spero di ritrovarlo. È scappata ieri mattina, ha preso paura per il temporale, per i tuoni. Grazie a tutti ragazzi, siete magnifici.
1: Allora, zona Limena.
0: Non è difficile da individuare un pastore tedesco.
1: No, speriamo.
0: Insomma, poi se era col microchip, un collarino.
1: Se lo vedete, andate su, segnalatelo.
0: Speriamo l'abbiate già trovato, dai. 393 736 2140.
5: Peter Pan.

0: c'è la MotoGP a Misano.
1: Ragazzi, dico solo una cosa: domani si va a Misano! Forza Benz!
0: Lololol!
2: A Misano non si dorme.
0: No, non era Misano,
2: non è il Mugello.
0: Esatto.
2: Vabbè,
0: forse a Misano si dorme. No, credo che non si dorma neanche a Misano.
2: A Misano invece si riposa bene, si riposa bene?
0: Secondo me no, anche a Misano. E amico che ha perso il cane, o comunque amici che avete perso o perderete, speriamo di no, ma un animale, un cane, sentite questo buon consiglio.
3: Ciao ragazzi, scusate se disturbo, volevo dire all'amico che ha perso il cane di sentire il canile sanitario dell'ULS di appartenenza, perché anche a me era scappato il cane, ho chiamato subito il 118, loro ti passano il canile sanitario e fai la segnalazione di smarrimento del cane, poi loro appena lo trovano ti richiamano, però è importante fare questa cosa, altrimenti vero, vero. si va incontro a grandi rogne. Lo do un consiglio a tutti, ecco. Ciao ragazzi.
0: Cioè, se ti scappa il cane passi delle rogne. Allora, scappa.
2: Sì, lo denunci che ti è scappato, perché il cane potrebbe causare anche degli incidenti, e allora a quel punto tu non puoi prendere la multa. Giustifichi il fatto che ti è scappato, mentre se tu non dici nulla e qualcuno lo ritrova, sembra che tu l'abbia abbandonato.
0: Anche se non ha fatto niente.
2: E loro lo escono per prenderlo, ti fanno pagare una multa o qualcosa. Mi sembra funzioni così, però bisognerebbe sempre fare. Ma a parte che vale la pena anche perché loro
0: sono
2: i primi a essere chiamati quando qualcuno ritrova un cane, quindi purché non ci sia il numeretto scritto sul collarino del cagnolino, però sì, è utile fare questa cosa qua. Adesso che anche tu sei proprietario di un cane.
0: No, sto cazzo. No.
2: Vabbè,
0: non condivido niente. No.
2: Il cane
0: no,
2: è come se fosse
0: no.
2: Ma
0: non scherzare.
2: Dormi in mezzo a voi
0: no,
2: due.
0: Radio P.

0: Ve lo vedete Fedro passeggiare per il centro di Cittadella con un maltese al guinzaglio?
1: Immaginatelo, perché non accadrà mai, quindi
0: come non accadrà?
1: Potete immaginarlo.
0: Ma scusa, il cane della tua fidanzata ci andrà a passeggio
1: anche
0: tu?
1: Potete solo immaginate, è l'unica cosa che potete fare.
0: Ve lo vedete per il centro di Cittadella con il maltese, che tra l'altro è un cane molto borghese.
1: Molto borghese, sì. Saluta Pachi.
0: E soprattutto ve lo vedete con il sacchettino che raccoglie la cacchina?
1: Non lo vedrete mai, perché c'è una cosa che proprio mi fa ribrezzo, è la cacca degli animali.
0: La lasci per terra.
1: Ma infatti non c'ho il cane. La lascio per terra perché non c'ho il cane.
0: Se ormai condividi cane.
1: No, sto cazzo.
0: Se lei ti chiede di portarlo fuori a fare la pipì, poi fa anche la pupù, fai?
1: È già capitato di portarlo in giro, ho detto guarda, prendi a te la merda perché io non ce la faccio.
0: Devi mettere il sacchettino. Bravo.
1: Anche quando stavo con la mia ex, che avevamo i gatti, io la cacca dei gatti non la pulivo mai.
0: Io paglio una felpa di Radio Bidder Panna, chi beccherà col telefono Fedro in passeggiata a quel maltese.
1: Te la tieni la felpa, te la tieni la felpa, perché non accadrà mai, non accadrà mai.
0: Sì.
1: Va bene amici, se ve lo siete persi.
2: Infotraffico a 13 direzione Venezia, coda da Padova zona industriale fino al bivio che collega a 13 a 4 verso Trieste, coda.
1: Lolololo, e lui a sentire che a Padova c'è tutto questo casino.
3: Ciao ragazzi, che culo che abbiamo noi a evitare le parti di San Martino, Castelfranco, per là. Si sta un ben di Dio, guarda. Erano da anni che non giravo Padova.
1: Casino.
0: Cioè, dice meglio abitare in campagna, nei paesi di campagna, che abitare nelle grosse città.
1: In questo caso a Padova.

0: Per esempio, quando fa il bravo, la brava.
1: Pensate che lunedì mattina alle 4:30 saremo già pieni di replicanti che ci ascoltano.
0: E che immagino.
1: Ciao replicanti.
0: Pedro col Maltese in passeggiata, sì. Ma glielo dai il premietto ogni tanto.
1: Allora, amici, prima di andare in pausa,
0: i premietti
1: parlando di cani smarriti.
2: Hai ragione, Maxo. Anche perché tocchiamo ferro, succede qualcosa, fa cadere qualcuno in bicicletta, ma è giusto che sappiano dov'è il cane.
1: Il proprietario più che altro.
0: Sì, sì, esatto, esatto.
1: Proprietario, cane.
0: Ragazzi, mettete sempre il collarino con il numero scritto, la medaglietta con il vostro numero di telefono scritto, in modo che qualcuno appena trova il cane possa immediatamente chiamarvi.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: What?
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

0: mattino di Sfogatorio Selvaggi, come sempre, se siete incazzati con qualcuno o con qualcosa, l'unico modo è lasciarci un audio al 393 7366 240.
1: Oh, comunque raga, per quello che ha perso il cane sulla pianemontana veneta, non ho visto pastori tedeschi.
2: Dai, che battuta è questa?
3: Poveretto, dai.
0: È la meglio che gli è riuscita, scusa, eh.
2: Vabbè.
0: E visto che abbiamo detto cosa bisogna fare quando uno perde un cane col microchip, attenzione, perché anche quando muore il cane.
4: Anche un'altra cosa, anche quando, esempio, ti muore il cane in casa per anzianità e hai il microchip, bisogna andare o chiamare o andare un attimo nell'anagrafe. Adesso non mi ricordo come si chiama, e dire: guarda, mi è morto il cane, con il seguente microchip disattivate il microchip e basta.
2: Cosa c'è della morte del cane?
4: Ciao.
0: Se ti muore il cane col microchip devi dichiarare che ti è morto il cane, così disattivano il microchip. Dice: oh, io non so che dirti. Attenzione, c'ha questo problema qua lui, non riesce a uscirgli dalla testa e...
5: Ragazzi, non so più come togliere sta canzone dalla testa. Oggi non ce la faccio più. A costiera amalfitana, piglia palle, pesce in mano.
0: Non la so neanche.
2: È un coro da stadio?
0: Sinceramente no.
6: Attenzione,

0: quindi arrivederci.
1: Però signorina studentessa, frustrata, no frustata, frustata è un'altra cosa.
2: No, intendeva quello.
1: E intendeva proprio frustata?
2: Sì, ma compressi subito il vestitino sadomaso.
1: Ah, vedi? E proprio perché ci la rallegriamo, lei come tutti gli ascoltatori continua a parlare di cani morti, amici.
3: Lollo Lollo, buonasera a tutti, buon venerdì. Sì, confermo, quando un cane muore bisogna andare all'anagrafe canina, mandare una comunicazione, disattivano il microchip. Per legge va fatto.
2: Ho capito. Lollo Lollo. Parlare proprio del funerale di un cane?
1: No, adesso parliamo del microchip del cane morto, quindi non del cane morto, del microchip, ok?
2: Del microchip.
1: Lui dice che non è vero che il microchip si disattiva.
4: Buonasera Sfogatoio, per quanto riguarda il cane, che sia un cane che muore a casa oppure muore dal veterinario, bisogna sempre e comunque andare all'anagrafe o anche dal veterinario, lo fa il veterinario, e non si disabilita il microchip assolutamente, quella è una stupidata. Bisogna dichiarare la morte del cane in modo tale che venga dichiarato defunto e con quel microchip lì viene abbandonato a se stesso praticamente.
2: Abbandonato.
4: Non viene disattivato, non si può disattivare.
1: Povero microchip, abbandonato a se stesso.
2: Ma non vedi seppellito anche il microchip col cane?
1: Non lo so.
2: Vabbè ragazzi, 393-7366-240, tra poco parleremo anche di quelli che non pagano in

0: buio di Peter Pan.
1: E dai, a questo punto facciamo anche l'epigrafe del cane e facciamo anche la chiesa, no?
2: Beh, ci sono già le epigrafi per i cani e ci sono anche i cimiteri per gli animali, certo, in generale.
0: Certo.
2: Ci
0: fanno anche il funerale.
2: Certo,
0: se
2: ci mancherebbe.
0: Poi lo cremano, cioè.
2: No, è vero.
0: C'è gente che vive a contatto col cane per un sacco di anni.
2: Ma il cimitero anche per altri animali in generale, di qualunque genere di animali.
0: Ho visto persone, ma parenti miei molto, molto stretti. Cioè io mio papà non l'ho mai visto piangere, nemmeno quando è morto suo papà o sua mamma, l'ho visto piangere quando gli è morto il cane.
2: È così. Va bene amici, parliamo di cronaca.
3: Dovete solo vergognarvi voi italiani, ma vergognarci di cosa?

0: che invece di stare zitti e pagare fanno i galletti in nome della rivolta. Ma quale rivolta? Paga sto cazzo di biglietto.
1: Paga sto cazzo di biglietto.
0: Pretendete pure di darci lezioni di morale mentre insultate chi sta lavorando? Andate a fare in culo, la legge è una sola, vuoi viaggiare? Paghi, non c'hai soldi, vai a piedi. Basta buonismo.
2: Io non ho mai capito perché questi individui danno per scontato che per loro il biglietto
3: di chi è la colpa?
2: Si deve pagare.
3: Di chi è la colpa?
2: Sì.
3: Ma di chi è la colpa?
2: Ho capito.
3: È nostra.
2: Ma tu come puoi crescere pensando che il mezzo pubblico tu non debba pagarlo?
3: È colpa nostra. Ma se tu in ogni carrozza, ogni treno, scusa, metti 6 agenti di polizia cattivi, non succede.
2: Sì, per ogni carrozza. Ciao.
3: No, carrozza, treno.
2: Sì, ho capito.
3: No, è così.
2: Ce la facciamo.
3: Non ce la facciamo.
2: Ci sono i soldi.

0: Don Fedro Michelo.
1: Bus, allora amici, prima di parlare di chi non paga il biglietto, lui è appena andato a fare benzina e...
2: Mannaggia quella terra dove furono seminati quei teneri pussi di alberello di limone che servirono per adornare quelle casse da morto costruite con legno di abete fradicio, dove vengono depunti i meglio trapassati, ritrapassate due. Ovviamente questo scopo è alla benzina aggiunta alle chiaumelle. E anche
0: però
2: mio figlio contribuisce. Sì, all'anime dei meglio morti, chi per morti.
1: Il figlio contribuisce, cosa vuoi? Ognuno contribuisce con...
0: Il figlio per la benzina.
1: Ci sta. Va bene, parliamo di... Lo sfogatoio finisce qui, torniamo e lunedì che abbiamo ospiti, abbiamo vieni. E che volevo dire? Ah sì, parlando di chi non paga il biglietto, ovviamente è colpa nostra.
3: Per quello che ha detto Baxo dei mezzi pubblici che non pagano, che chi entra non paga il biglietto, è sempre perché siamo in Italia, perché all'estero tu non entri sul mezzo pubblico senza far vedere il biglietto. Cioè si entra dalla porta davanti e entrando non c'è neanche il controllore, direttamente a chi guida il pullman si fa vedere il biglietto o si acquista il biglietto. Sono appena stato in Spagna e anche lì per entrare si apre solo la porta davanti, per scendere si apre solo la porta dietro. Quindi entri da davanti, fai vedere il biglietto o lo acquisti e vai a sederti.
1: È sempre colpa nostra. Però amici, se non volete avere problemi potete andare a Bologna.
0: Vai.
4: Ciao Radio Peter. E qual è il problema di non pagare il biglietto? Perché bisogna pagare il biglietto? Basta venire a Bologna, il sindaco Lepore vi regala abbonamento se siete abbronzati, se siete venuti da un altro continente. Ci pensa Lepore, voi venite a Bologna che ci pensa lui. E perché uno deve pagare il biglietto?
0: Peter Pan!
4: Cazzo, si è mai visto?

0: arrivata anche la redazione dello sfogatoio di Peter Pan.
1: A posto siamo.
0: Salutiamo Federico Gamba, che adesso c'è anche un aiutante.
1: Aiutone, noi, aiutone.
0: Aveva troppe cose da fare, gli serviva l'aiutante.
1: Va bene, non mi ricordo più. Ah sì, lui è appena stato insultato da una signorina che gli ha fatto le corna fuori dal finestrino.
2: Selvaggi, ho appena visto una signorina che agitava una mano in aria con due dita alzate, sembrava il secondo e il quinto dito. Ma signorina, non si fa. Non posso basarmi sul lavoro dell'estetista solo su due dita, me le deve mostrare tutte. Insomma.
0: Posso dire, l'offesa del cornuto
1: è bellissima,
0: ma è molto anni 80.
1: Sì, ma a me piace tantissimissimo. È proprio
0: ma non la fa più nessuno.
1: No,
0: adesso perché, è dito medio, dai.
1: Ma il dito medio, poi le corna fanno incazzare più del dito medio. Dito medio è il dito medio. Le corna sono bellissime.
0: Sì, però nessuno si ricorda di fare le corna, non fanno il dito medio.
1: Questi, quelli che li ricevono si incazzano di brutto. Il dito medio, le corna fanno incazzare più del dito medio.
0: Ma vabbè.
1: Va bene, prima di andare in. No. Sentiamo la signorina adesso, dopo, se no non facciamo in tempo. Adesso si parla del microchip dei cani morti.
3: Vai. Allora, sì, è vero che se muore il cane, in questo caso in casa o comunque, bisogna sempre passare dall'anagrafe canina per disattivare o cessare, si viene anche detto, il microchip.
1: Vedi?
3: Quindi chi ha detto che non è vero ha sbagliato. Ciao!
4: Radio Peter Pan!

0: Salutiamo l'assessore di Caole Massimo Zane, che siamo con lui questa sera a San Giorgio di Livenza. Grande l'assessore Massimo Zama. È ancora assessore o è cambiata?
1: Gli hanno data vita, come il senatore a vita.
0: È assessore a vita. Grande Massimo Zane.
2: Allora, prima di andare in pausa, attenzione amici. Dovete sapere che il santo protettore delle cose perdute, oggetti o animali, è Sant'Antonio da Padova. Esistono i sequeri, la gente, ci sono persone che ci credono realmente. Sì. Bisogna recitare per 13 volte una preghiera e dopodiché trovi il cane o un oggetto che hai perso. È tutto vero, eh?
3: Ciao Peter Pan, per il cane perduto recitate i sequeri di Sant'Antonio di Padova.
1: È vero.
3: Serve per trovare le cose e le persone perdute.
1: Sì.
3: Ciao.
1: È vero. Su serio.
2: Quindi, 13 volte una preghiera specifica.
0: Tu quella volta che hai perso il maltese.
1: E dalle.
0: E perché?

0: Dai che è venerdì! Figanastro!
1: Mi sembra uno che stasera avrà figanastro?
2: È
1: così,
2: un bambino.
1: Infatti.
2: È un bambino che arriva anche con un tormentone che ormai è...
1: È andato? Quindi venerdì basta figanastro?
2: Cioè, da figanastro quando è passato? 3-4 anni sono passati.
1: Sì. Ultimo quartiere sfogatorio selvaggi, co-conducetelo insieme a noi se siete incazzati per qualunque motivo. 393-7366-240. Purtroppo sulla statale 308, che è quella che da Castelfranco va a Padova o da Padova a Castelfranco,
2: monocorsia comunque,
3: infotraffico, statale 308 bloccata.
2: Aia.
3: Da cosa? Ecco qua il primo trattore, il primo fenomeno che blocca la strada e tutti dietro, e dalla parte nostra in direzione Castelfranco, subito dopo l'uscita di Cadoneghe, tutto fermo.
2: Ma perché fa le pause come Celentano?
1: Perché fa le pause come Celentano, che solo Celentano.
2: Allora, in radio, fare. In televisione si può anche fare, ma in radio.
1: Allora, visto che sono quasi due ore che parliamo di cani morti, lui vorrebbe cambiare argomento.
4: Propongo un altro tema, da cane morto a gatto morto.
1: Potremmo cambiare argomento da cane morto a gatto
2: perché
1: morto.
2: Perché dobbiamo parlare di animali morti stasera? Non so perché vi piaccia sta cosa qua.
1: Allora, amici, parlando di cani morti, non sto scherzando, visto che prima abbiamo detto che va seppellito, microchip, togliere, non togliere, sentite questo aneddoto assurdo.
5: Ah, sì, a proposito di cani. A noi è morto un cane, va bene, di due che ne avevamo. Mio padre lo sotterra e va a fare la denuncia. Oh, sai che i vigili gli hanno detto devi dissotterrare il cane perché era microchippato.
1: Microchippato, capito?
2: Poveri.
6: Attenzione,

0: manca glamour per un programma molto
1: molto glamour. Amici automobilisti, attenzione che zona Brescia,
2: visto che non ci passa più, dobbiamo arrivare fino a Courmayeur. Info traffico veloce sulla 4, uscita Brescia est direzione Venezia, coda per incidente.
1: Molto bene, grazie dell'info. Allora, mancano più o meno 10 minuti alla fine. Io però avrei voglia, avrei bisogno di chiedere una cosa agli ascoltatori fumatori. Lo so che tutti quelli che non fumano non riguarda, ma io ho bisogno di chiedere una cosa.
0: Vai.
1: Allora, io fumo Marlboro rosse morbide, ok? Come pacchetti per farvi capire. E compro le sigarette in 2-3 tabaccai, più o meno. Oh, ultimamente, ma ultimamente già da un po', sono tutte secche che fanno schifo. Ma può essere un caso? Ma secche quando tiri giù la cenere viene via mezza sigaretta, proprio una cosa assurda. Proprio, Ale, ma possibile? Sono me, sono sfigato? Sono
0: arrivate scadute le sigarette.
1: Ma in tre, oppure vecchie, ma in tre tabaccherie diverse? Tabaccherie grandi che vendono
0: scadono
1: e non.
0: Scadono le sigarette, sì.
1: Lo sai che non so se scadono? Ah. Amici fumatori, forse ma capita anche a voi?
0: C'è stata, secondo me, un'annata del tabacco non buona.
1: Per tu dire, dici? No?
0: Eh sì, magari è l'annata del tabacco che non è buona, quindi un tabacco che.
1: Ma se cambio secco. Sigaretta ti risolvo il problema?
0: Prova, non lo so.
3: Radio Peter Pan.
0: Domani sera c'è il Pink Power a Budoglia, la festa dei funghi con Sister Gloria e la Francesca Voi, si fa Pink Power. Poi 2000 Heroes a Rossiland, azienda agricola russa Musano di Trevignano, con me e Edo che faremo 2000 Heroes. E il Peter Pan impatta i festeggiamenti settembrini di Mortegliano Udine con Maxwell e Andrea Nordio. Invece domenica saremo sul palco del Mangia Street Food Festival.
1: Hanno messo il palco?
0: Sotto il palchetto sotto il ponte di San Donà di Piave, dove ci saremo io e Fedor ad animare voi affamati
1: anche
0: e
1: noi affamati
0: e gran bevitori, e noi cercheremo di scroccare a tutti i track. E fare delle degustazioni di tutti i track presenti in Mangia Street Food Festival, la tradizione che continua sotto il ponte di San Donà, questo domenica 13.

0: fuma camel azzurre morbide. Sono fantastiche.
1: Ma io fumo le Marlboro da una vita, adesso devo cambiare.
2: Se fanno schifo cambi.
1: Ho capito, cioè. Non è che devi essere Rayman,
2: No, ho capito, però. Comunque, amici, mi danno ragione e i prossimi due sono due gran fumatori. Si capisce dalla voce.
3: Ah. No, allora, Fedoro, fumo anch'io. Sono fumatore anch'io e fumo le Marlboro russe.
2: Sì.
3: Pacchetto duro.
2: Sì.
3: E ti assicuro che è qualche anno che le usano un tabacco di merda veramente.
2: Vedi? Lolo. Anche la signorina è fumatrice, anche sì, lei.
1: Ma non delle Marlboro russe.
2: In generale.
4: Buonasera Radio Peter Pan, da buona fumatrice posso confermare, facendomi le canne e disfandone tante al giorno, quindi sì, sono d'accordo con te. Sono molto più secche, si fumano molto più in fretta e il tabacco è proprio diverso.
2: Vedi?
1: Se non lo sa lei, che voglio dire, ci mette male.
2: È una professionista. Ma stiamo per sentire il motivo per cui le sigarette sono secche.
1: Secche.
5: Allora, le sigarette se sono secche vuol dire che il tabacchino non le tiene in un posto umido. Vuol dire è una truffa. Oppure da dove sono create i problemi energetici non usano l'aria condizionata. La sigaretta è una merda, è una truffa come il gasolio.
2: Lolo.
6: Peter Pan.

0: mi affetti in festa.
1: Ma sul serio avete messo questa canzone?
2: Sì, sì, ci piace, ci piace.
1: Non ci sta Radio Peter Pan, non ci sta.
3: Non gli piace Mambolusco.
2: Vabbè, noi beh, non è solo Mambolusco.
3: No,
2: Puccio, anche Puccio.
3: Anche non volevo dirlo perché era meglio Mambolusco. Siamo alla fine, Selvaggi, è l'ultimo, vero? È l'ultimo intervento,
2: sì,
3: questo?
2: Sì, sì.
3: E finiamo con lui che, parlando di sigarette secche, non so se sta, se stiamo per sentire una cazzata o è la verità, ma lo
2: secche,
3: sentiamo.
2: Secche.
4: Anche io fumo, quando le trovo un pochino secche le metto in frigo una nottata e il secondo giorno sono belle fresche.
2: Ascolta,
3: è vero, una cazzata.
2: Impara,
3: le sigarette in frigo
2: gli rinumidisce, no? Dovresti che metti in frigo, il giorno dopo sono umidi di nuovo.
3: Allora io adesso mi segno il numero di questo qua, questo weekend lo faccio, se butto un pacchetto di sigarette me lo ricompri, va bene?
2: Prova a mettere su, chiedere all'intelligenza artificiale, mettere un pacchetto di sigarette in frigo, cosa succede al tabacco?
3: Anche no.
2: Tra poco la dall'anno con Feel the Vibe, buon weekend, ci vediamo in giro e soprattutto domenica, Sandona di Piave, il Mangia Street Food Festival.
3: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17.

0: e gli indesiderati.
1: È finita la pacchia, è finito il weekend, ma per fortuna questo vuol dire una cosa, che inizia una nuova settimana targata Radio Peter Pan, le 6 in punto, tra poco, buongiorno, sono Fede, ci sono le sveglie indesiderate. Hai alzato il volume della radio?
2: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
3: Peter Pan clock.
1: È l'ora di svegliarsi, buongiorno.
3: Peter Pan clock.
4: L'appoggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti.

0: One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. i-once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
13: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate!
12: Un'ora in sì.
13: Sveglie indesiderate! Con Fede!
14: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
13: Sveglie indesiderate!
15: Una bella idea! Complimenti!
16: Sei svegliato!
17: Buongiorno, lunedì 14 settembre, alza il volume della radio, ci sono le sveglie in questo lunedì dell'ultimo giorno della settimana che fu, senti che disco che ti tiro fuori.

0: sempre il numero uno.
1: Ma stai dormendo, eh?
2: Dai, dai, anche lunedì!
1: Ma che ti strilli, sì, wow, wow. Buongiorno, lunedì è l'ultimo giorno della settimana che fu, perché chi ascolta le sveglie lo sa, il lunedì per noi non fa parte della nuova settimana, è troppo brutto, mamma mia.
0: Sì, buongiorno
1: Fede. Un'altra volta, buongiorno, basta, basta.
2: Ma buongiorno compare,
1: ma tu non sei il compare.
2: Ciao Fede.
1: Buongiorno.
2: Buon lunedì 14 settembre.
1: Grazie.
2: Settimana impegnativa, vai che andiamo!
1: Vai che andiamo! Settimana impegnativa, c'hai ragione, un sacco di cose da fare, però senti lui come se la spassa, senti Nicola.
3: Sì, buongiorno Fede, si parte per le ferie.
1: Maledetto, maledetto, te ne vai in ferie, poi un paio di buongiorni, buongiorno Fede, presente, un saluto da Andrea, che è già su strada col camion, è pronto, e anche Ana che dice che bello questo disco, The Drill, dal 2005 che mi ha svegliato, e ma c'è tempo Ana, ci abbiamo tutta la giornata davanti, poi alle 7 arriva il The Remix Show col disco sveglia, io nel frattempo ti dedico, anzi dedico a tutti voi anche un nuovo disco molto figo, che è quello di Fred De Palma, che si chiama Ragazzino.
4: Attenzione,

0: Hai capito? Tutti in ferie.
1: Buongiorno Fede. Io dovevo essere a casa ultima settimana di ferie, invece mi hanno chiamato.
0: No,
1: perché c'è un problema al lavoro.
0: Spegnilo.
1: E devo sostituire un mio collega, via col camion. Comunque dai, la recupero la settimana prossima, l'ultima settimana di ferie.
0: Ma che sei matto?
1: E via. Partenza. Ciao Fede.
0: Partenza. Quando vai in ferie, Andrea, devi staccare il telefono. Ma sei matto? Mai

letti alle spalle che ci fanno dire mamma mia che settimana indesiderata. In Alaska uno scoiattolo si è esibito sugli sci d'acqua. Quanto pare non è cosa nuova, questo scoiattolo si è messo lì sugli sci e faceva tutte performance abbastanza insolite che richiama però una tradizione americana resa celebre negli anni da animali addestrati appositamente per questo tipo di spettacolo. Andate a cercare Alaska scoiattolo sci d'acqua, sicuramente esce il video. South Park, che cartone, ha annunciato per scherzo di cambiare nome in South America. Grandissimo cartone icona americano, ma ormai è arrivato in tutto il mondo, ha lanciato questa provocazione a Donald Trump, che ha l'abitudine di proporre o imporre nuovi nomi in giro, e allora dice facciamo un bello scherzo. E hanno fatto questo scherzo anche ad Apple e Google, che ultimamente hanno aggiornato alcune denominazioni sulla loro mappa. Chiudiamo la rassegna della settimana che fu volando in Ungheria. 38 persone si sono sfidate in una gara di scavo di fosse in un cimitero. Sì, hai capito bene, si sono messi lì con la pala a mano e si sono messi a scavare. Speriamo che qualcuno magari nel frattempo ci aveva avuto una perdita, non ha pagato lo scavo. Vabbè, non so che cosa serve questa competizione, probabilmente a valorizzare il lavoro delle persone che lavorano all'interno dei cimiteri. Chissà che ha vinto, 38 persone hanno fatto questa gara, potevo quasi quasi partecipare, poi mi sdraiavo e mi facevo pure una pennica.

0: Buongiorno da Federico Giovanetti e da Sveglie Indesiderate, il nuovo programma.
1: La palla finita! È arrivato il momento dei pensieri intrusivi. Cosa sono? Idee o impulsi indesiderati come la sveglia al mattino presto che ti fanno dire forse dovrei farmi aiutare da uno proprio bravo. L'altro giorno io e Rocky, in questo sabato, in questo weekend, siamo stati a pranzo da un ascoltatore. Che figo! Intanto ringrazio Giulio, la moglie e il figlio per l'ospitalità. Ma secondo me la cosa più bella di queste giornate non è fare una cosa che dici mamma mia non l'hai

0: roba che si faceva secondo me in un'altra epoca, cioè nel 2026 siamo tutti diffidenti, non ti parli neanche col vicino, eppure poi finisci a casa di gente sconosciuta. Secondo me è roba tipo del 1992, anno in cui c'era molto meno diffidenza, e questo mi ha riportato un po' indietro nel tempo con la mente. E il primo pensiero intrusivo che ci ho avuto pensando a una giornata così è stata questa pubblicità della Mulino Bianco, che io non avevo mai visto perché è del 1992, però probabilmente tu te la ricordi.
1: Senti ogni qua. Mattina svegliati con una buona abitudine. La prima colazione: latte, caffè e un prodotto da forno, cioè carboidrati e proteine.
2: Mulino Bianco.
1: Proprio quello di cui abbiamo bisogno per affrontare la giornata. Lo dice la nostra tradizione e lo dicono gli esperti della nutrizione.
0: Se lo dicono gli esperti.
1: La prima colazione italiana. Il modo giusto per cominciare la giornata.
0: Te la ricordavi sta pubblicità? Io no, però l'avevo vista da qualche parte in qualche sito che ti riporta indietro nel tempo. Parliamo un attimo di colazione. Te le ricordi le merendine? Qual era la tua merendina preferita? 393 73 66

0: pensieri intrusivi ci hanno portato nel 1992 con la pubblicità della famiglia che ti fa la colazione al mattino della Mulino Bianco. Allora siamo arrivati al discorso: qual era la tua merendina preferita? Senti il bulletto qua.
1: Riguardo la merendina preferita, era quella del mio compagno. Bravo. Perché io non ce l'avevo mai e quindi la più buona e la preferita era quella. Buongiorno,
0: però non si fa, cioè, questa cosa. Lo facevano in tanti che prendevano la merendina degli altri, però povera mamma che ti preparava, anzi che preparava il tuo compagno la merendina e poi arrivavi tu.
2: Swish. Ciao Fede.
0: Giorno.
2: Assolutamente la mia preferita era la merendina dei Pokémon di cioccolato con sopra il medaglione.
0: Che buono, Mr. Day.
2: Le calamite dei Pokémon. Sì. Quella era pazzesca, atomica. Non so che aggettivo usare.
0: Sì, poi aggiunge, se ne trovassi un pacchetto scaduto ora da 20 anni, penso me le mangerei lo stesso. Quelle rientrano nella mia top 3, le merendine dei Pokémon, che poi non so perché non l'hanno più fatta, erano super richieste. Però vabbè, abbiamo ripreso questa pubblicità del 1992 e io ti voglio raccontare una cosa. Il 1992 a quanto pare fu un anno super pieno, perché grazie a Fiorello col suo programma Karaoke, sicuramente ve lo ricordate, esplose la moda del karaoke in un paese, l'Italia ovviamente, che fino a poco tempo fa non sapeva di che cosa si stesse parlando, tradizione tutta giapponese. E poi nello stesso anno ci fu il primo SMS della storia, il testo: Merry Christmas, d'altronde io trasmetto con la felpa, ormai siamo arrivati a Natale, fa pure freddo e senti questo disco del 92.

0: A proposito di inglese, saluto il mio insegnante di inglese, il buon Edo, che è pronto per andare in ferie, mi ha detto che parte alle 8 e che ci sta ascoltando. Ha detto: mi fate una sveglia indesiderata? No, dai, le sveglie indesiderate non le facciamo. È arrivato il momento, prima di andare in pubblicità, di fare il saluto, il pensiero del compare ma, che oggi è arrabbiatissimo con un tizio che ha detto: compare ma,
1: buongiorno compare ma, riferito al ragazzo di prima che ha detto la parola compare. Primo, devi avere un brevetto per dirlo. Secondo, devi essere un terrone puro sangue. E
0: ciao.
1: Terzo, nella vita si può sempre cambiare. Se vuoi un corso accelerato di terrone, basta contattarci in privato. Ciao!
0: Ciao compare ma!
2: E gli indesiderati.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizioni.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
18: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
20: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
20: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
20: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Renault.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
23: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
24: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
25: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
26: Forever Fun, Forever Summer,
27: Sveglie Indesiderate.
0: Seconda mezz'ora delle Sveglie Indesiderate di questo lunedì. Abbiamo fatto un po' di bordello, un salto nel 1992, ricordato le merendine più buone. Adesso però basta, adesso si gioca per vincere una beata minchia. 393 73 66 240.

0: Bone dal 1999 ad aprire la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate del lunedì, che ci porta il quiz della beata minchia.
1: Avete, eppure oggi ho vinto una beata minchia.
0: Calmo, stai calmo che oggi te la faccio vincere se proprio ci tieni. Allora, il numero è sempre lo stesso, 393 73 66 240. Si risponde mandando un messaggio audio non scritto, quindi mi raccomando, poi se vuoi partecipare mandi comunque il messaggio scritto, però probabilmente non vieni selezionato per la vittoria. Un uomo entra in un bicchiere d'acqua e chiede un bicchiere d'acqua. No, entra in un bar, non in un bicchiere d'acqua. Ah, ricominciamo. Un uomo entra in un bar e chiede un bicchiere d'acqua. Il barista tira fuori una pistola e gliela punta contro. L'uomo dice grazie e se ne va. E perché? Perché? Beh, te la ripeto. Un uomo entra in un bar e chiede un bicchiere d'acqua. Il barista tira fuori una pistola e gliela punta contro. L'uomo dice grazie e se ne va. Perché? 393 73 66 240. Si gioca da ora per vincere una beata minchia. Radio.

0: abbastanza facile.
1: Perché gli è passata la sbronza che aveva addosso?
0: Ma no, non gli è passata la sbronza che c'aveva addosso. Cioè, se fosse ubriaco, questo non lo possiamo sapere.
2: Perché gli è passato il singhiozzo, no. Si è cagato sotto.
0: No, allora, sicuramente, probabilmente gli è passato il singhiozzo, ma se è cagato sotto, non lo so. Hai controllato tu le mutande?
3: Boh. Fede. Ha preso paura! La pistola!
0: La pistola!
3: Gli è passato il singhiozzo.
0: Oddio, la pistola!
4: Pistola d'acqua!
0: Ma no, come pistola
4: Ciao,
0: d'acqua?
4: Ciao, Alex!
0: Non è che se mi punti una pistola d'acqua e mi bagni alle prime ore del mattino io ti ringrazio. Comunque ti do una testata.
5: Buongiorno amici di Peter Pan.
0: Buongiorno.
5: Beh, comunque gli ha puntato contro una pistola, così gli ha fatto passare il singhiozzo.
0: Bravo.
5: Ho vinto una beata minchia.
0: No Giuseppe, perché non sei stato il primo. Il più veloce è stato Andrea stamattina.
6: Buongiorno. Ti ha puntato la pistola contro.
0: Bravo.
6: Per fargli prendere paura e fargli passare lo singhiozzo.
0: Bravo Andrea. Ciao, Andrea, indovina un po'.
5: E ho vinto una beata minchia.
0: Sì.
7: Peter Pan

0: tutto di me tuo, tranne la mia beata minchia. Quella torna settimana prossima e c'è anche lui che vuole vincerla perché ci è rimasto così male.
1: Peccato non aver vinto la beata minchia, Fede, ne avevo proprio bisogno.
0: Proprio bisogno. Peccato. Peccato, peccato. Dai, lunedì prossimo magari non t'aiuto, così poche persone indovineranno. Se tu sei il più veloce potrai avere la possibilità di vincere una beata minchia. Siamo un po' in fretta e furia, ma devo fare per forza di cose gli auguri a mio cugino Francisco, che oggi compie gli anni e se ne va pure in vacanza. Auguri Francisco, la bella vita. Ma aspetta, quando torni devi pagare da bere, perché sennò gli

0: incontriamoci al buio, che magari ti faccio anche vedere la beata minchia. Vabbè, si scherza. Arrivano i remix, anzi ne arriva uno solo, mezzo servizio dalle 7 alle 10, Andrea Nordio. Io torno oggi dalle 13 alle 15, mi raccomando, fate i bravi e soprattutto abbiate fede. Ciao! Radio
1: Peter. Sveglie indesiderate con Fede.
2: Devi organizzare il

0: Roma. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
1: Certo, ma se vi arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo Design Store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
0: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 7 puntuali, buela.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan, viabilità.
10: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono code a tratti per traffico intenso fra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione di Milano. Un chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, in questo caso per la viabilità esterna che non riceve. Veniamo alla A4, dove il traffico intenso provoca code a tratti fra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Rallentamenti invece tra il Bivio con il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Coda tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Venezia, sempre per traffico intenso. Sulla A13 un chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto a causa di un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Infine la A24, 3 i chilometri di coda per il traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est di Roma. Buon viaggio!
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: quanto? 20 anni, no, dai, per 13 anni, 12 anni, l'ho fatto per 12 anni da solo. Adesso quando succede vado di nuovo in crisi, non mi ricordo più come si fa la radio da soli. Perché ragazzi, questa settimana va così, almeno per qualche giorno ci sarà solo un remix. Come va comunque? Tutto a posto? Buongiorno, buongiorno. Sono Andrea Nordio, nel caso non vi ricordaste di me, sono quello che sì, quello che una volta faceva servizio in camera, ricordate?
1: Nordio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Highlights del weekend. Comodin, comodin, comodin,
0: comodin. Bravo! Ma ti ricordi che ricordi quell'argomento lì, quello del comodino?

0: Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana, oggi 14 settembre 2026 con un remix solo, però manteniamo tutte quelle che sono le tradizioni, le abitudini del programma. Ringrazio Fede che prima ci ha preceduti con Svegli Indesiderate.
1: Bella.
0: Belle, belle, quelle di stamattina, bellissime. Ho sentito che hai fatto gli auguri al nostro amico Francesco,
1: esatto,
0: che teoricamente fino alle 8 potrebbe essere all'ascolto, quindi auguri Franci. E poi volevo salutare, lo faccio già da subito, un po' di persone, tra cui Antonio che è venuto sabato sera a Mortegliano a fare un po' di festa, ma ha pagato anche la birra e quindi super ragaz. Anto, non t'abbiamo bloccato, hai visto? C'era l'ansia che l'avessimo bloccato. Adesso ci svegliamo e poi ne riparliamo.

0: fuori tempo. Era il disco sveglia. La canzone, che si chiama Ocho, contava dall'1 all'8, più o meno come ha fatto lui.
1: Buongiorno ragazzi! 1, 2, 3, 5, 6, 7!
0: Più o meno, va bene lo stesso.
2: Non so perché, ma stamattina che non c'è Edo, mi sembra che la sigla si capisca molto meglio. Secondo me è lui che brontola sempre.
0: No. Pensa che io l'ho sentita peggio del solito, che può essere sta cosa qua. Comunque, un saluto anche a Teclam, che scrive: ciao, oggi per me rientro dopo una settimana di ferie, e quindi saluto a Tecla. E poi attenzione, allarma, perché c'è della polemica. Momento polemica per Fede. Che hai combinato, Fede? Che hai...
3: Niente.
0: No, è successo così. È arrivato un messaggio che dice: ciao Andrea, mi spiace iniziare il lunedì con una polemica. Vieni qua. Però dovreste dire a Federico di moderare il linguaggio. Questa mattina, al terzo beata minchia, ho dovuto cambiare canale. Troppo volgare con i bambini in macchina che ascoltano.
3: Ma alle 6:40.
0: Alle 6:40.
3: I bambini.
0: Che ci fanno i bambini? Ma che alle 6:40?
3: È un quiz.
0: È la vera domanda. Io ti ho ascoltato, Fede, volevo dirti che mi hai fatto molto ridere.
3: Grazie.
0: Soprattutto quando hai fatto le telefonate delle sveglie desiderate. Mi sono piaciuto un sacco. Ogni volta che le fai mi diverto tantissimo.
4: Buongiorno Andrea, tranquillo, non sei solo, ci
0: bene.
4: Siamo tutti. Ti sosteniamo, ti facciamo compagnia.
0: Grazie ragazzi.
4: Buona giornata a tutti, ragazzi.
0: Ne ho bisogno, stamattina ho bisogno di tutti i ragazzi, anche di Carlo, che manda un messaggio semplice per dire: ciao Andrea, buon inizio settimana. Beh, buon inizio settimana a tutti.

0: anche Radio Peter Pan con questa Silver Lines, ma anche i ragaz con i messaggi che stanno inviando al 393-7366-240. Aiutiamo il povero Fabio che è un po' in difficoltà con le note audio. Ha mandato tre note audio, tutte da un secondo, che dicono, vabbè, ve le faccio sentire direttamente, tutte quante.
1: Cazzo devo fare?
0: Silenzio. E silenzio di nuovo. Poi, insomma, adesso vediamo se riusciamo ad aiutarlo perché è un po' in difficoltà. C'era anche un'ascoltatrice che aveva assistito, credo proprio a Fabio che faceva l'incidente.
2: Scusate, vi stavo facendo il vocale e due davanti a me si sono tamponati.
0: Sarà stato
2: comunque
0: Fabio.
2: Per me questa ultima settimana, perché venerdì parto 3 settimane per il Giappone.
0: Buona.
2: Ma che bella settimana.
0: Che invidia, ma quanta gente che va in Giappone. Ci sono anche dei miei amici che in questo momento sono lì, o forse sono tornati, comunque ci sono stati recentemente. Vabbè, bello, bello, tanta invidia. Fede messo in discussione dall'ascoltatore di prima che si è offeso perché hai detto beata minchia. Non si dice.
3: Scusa.
0: Non si dice. E subito però, che fanbase forte che hai.
3: Fortissimo.
0: Sono arrivati i tuoi difensori subito a difenderti con messaggi belli, quello, metto quello più corto.
4: Ora Fede rischia il licenziamento per questo. Infatti. Grande ascoltatore. No, dai.
0: Dai.
4: Su, via. Poi lui... Fede, sei un grande.
0: Adesso ti imita finché fai il veneto.
4: Vai che andiamo. O streghetto.
0: Però di solito Fede ci mette anche la bestemmietta alla fine, perché è così giusto per sentirsi un po' più a casa. Volevo salutare Killer Voice che ha apprezzato molto il disco sveglia, e visto che venerdì ci vediamo effettivamente con Techno Classic, dai, ci stava. Poi sentirete il fuorigiri, sono molto gasato perché il fuorigiri che metteremo tra meno di mezz'ora è una bella legna. Saluto Maggie che scrive: buongiorno ragaz, weekend impegnativo, ieri sera ero a Milano a sentire Marra e Gue, guidato per tutta la notte per rientrare a casa, tempo di prendere su la borsa da lavoro e si riparte un dritto fino a stasera. Cavolo, Maggie, sei una guerriera. Io non so come tu riesca a fare sta cosa, però brava. Ne è valsa la pena? Cioè, fammi la recensione un po' della serata. E visto che ci siamo, apriamo anche quello spazio molto velocemente. La domanda che si fa di solito al lunedì mattina, almeno la facevamo un po' di tempo fa, ovvero
5: highlights del weekend, flashback del fine settimana, momenti salienti degli ultimi 3 giorni.
0: Cos'è che avete fatto che vi ricordate di più? Non per forza tutta la cronostoria del vostro weekend, le cose che vi sono rimaste.

Una carrellata di highlights del weekend, quella che sentirete tra poco, insieme anche magari un po' di, non so, notizie di fatto, perché è stato un weekend dal punto di vista sportivo bello pieno. C'è stata la MotoGP, c'è stata la Formula 1, c'è stata la Serie A, poi che altro c'è che vi sto dimenticando? Se dimentico qualcosa ditelo anche voi al 393-7366-240. Sono arrivati diversi racconti di persone che sono state proprio a vedere la gara della MotoGP, e infatti saluto Riccardo che mi ha mandato la foto fatta con Sandro Donato Grosso, il nostro amico. Guarda che nostro amico, l'hai salutato? Hai detto quelli di Peter Pan ti salutano, perché lui è un amico di Radio Peter Pan. E purtroppo però gara terribile, un disastro, una roba terribile, davvero sono tristissimo. Mi dispiace per Bezzecchi, perché io a un certo punto ho smesso di guardare la gara, perché ho detto se continua così. Poi dal punto di vista calcistico, altro disastro, perché ero allo stadio per la partita del Venezia, pure là è andata male, la Juve ha perso, tutte le cose per cui tifavo io sono andate malissimo. Vabbè, saluto anche Denise, anche lei ha fatto, è andata a vedere la gara della MotoGP, ci ha mandato pure la foto. Altri highlights 393-7366-240, come quello di Ilaria che dice: eccolo qua il mio highlights del weekend, ho misurato la febbre a mia figlia il venerdì sera, aveva 38 e mezzo, fine del weekend, bello!

0: 1 Leide.
1: Scusa, ho ritrovato questo file. Pensatevi forte di me. Ragazzi, c'è il Dream X Show su Radio Peter Pan. Più tardi parleremo di un sacco di cose, ho preparato un sacco di notizie, ci sono tanti messaggi che raccontano gli highlights del weekend, ma ne parleremo tra poco.

0: Sport.
1: Trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: TikTok?
1: Di più!
0: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più!
0: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica fino al 13 settembre. Se sei membro Privilege Club puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti.

0: www.it.si.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Sediearredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
5: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
6: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: capito che ricordi con i Five, If You're Getting Down su Radio Peter Pan. Buongiorno ragazzi, come va? Questo è il Dremix Show con un remix solo. Che fate di bello stamattina? Come va la mattinata? Sono arrivati un sacco di messaggi e abbiamo poco tempo per far tutto. Tipo, c'era Luca che mandava questo.
1: Ciao Andrea, la cosa che mi è piaciuta di più del mio fine settimana è che la mamma ci ha portati a vedere Digia.
0: Siamo
1: andati nel
0: Fabio.
1: Suo box a vederlo, ci ha fatto la firma sul cappello e dopo abbiamo pure visto la sprint della MotoGP.
0: Ma dai,
2: ciao.
0: Avete fatto? Scusate, come ha fatto la mamma a portarti? Li voglio venire anch'io. Dì alla mamma se ha un altro posto per la prossima volta.
3: Buongiorno Radio Peter Pan. Sto weekend è stato bello perché domenica è stata la festa dello sport a Montebelluna. È stato molto bello, mia figlia ha partecipato e si è divertita un sacco.
0: Bello.
3: Va bene,
0: bello.
3: Ciao, buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Volevo anche salutare Valentina che mi ha mandato un messaggio per dire: inizio la settimana così, con la spia motore accesa. Bene, buon inizio di settimana e buona scuola a Nathan e Brian. Allora, guarda, l'avevo preparata per qualcun altro che l'aveva chiesta, ma non trovo più il messaggio. La canzone antisfiga, l'abbiamo rispolverata.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Peter Pan. Ragazzi, ci siamo di già. Cioè, arrivano tanti highlights del weekend, tanta gente che è stata a vedere le frecce e le frecce tricolori, tanta gente che è andata a vedere partite, tanta gente che è andata a vedere la MotoGP. Non abbiamo ancora commentato i risultati di tutte queste cose qua che abbiamo elencato, magari lo facciamo poi con calma. La Formula 1, certo, certo, ma poi ci sono un sacco di cose da dire. Però dobbiamo prima cominciare bene la settimana, che non è mai facile di lunedì, cioè alla fine comunque sono le 7.45 del lunedì. Che possiamo fare per migliorarla? Tipo farvi diventare dei vocalist?
1: Allarma! Aia, aia!
2: E che cos'è? La scoteca, la scoteca!
3: No! La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel

0: Matteo Monti, per me numero uno.
1: Buongiorno ragazzi, ma quanto bello è bere dell'acqua e ruttare il tonico.

0: tanta roba stamattina.
1: Ma che bravo che è questo Matteo! Gloria!
0: Non c'è niente gloria qui.
1: Sulle mani per lo stipendio con rimborso 7.30. Wow!
0: Per alcuni effettivamente c'è anche questa cosa. Quindi un grande applauso, bravo! Grazie mille a Matteo Monti per la scotechina. Ma adesso torniamo a quello che facciamo ogni mattina alle 7.50. Volevo ringraziare Stefano, mio cognato, che starà ascoltando in questo momento, perché il fuorigiri me l'ha consigliato lui. Mi ha detto questa ci starebbe bene, l'ho ascoltato, ho detto porca mona se ci starebbe bene. È bella strong. Sarebbe stato bene anche come fuorigiri da giovedì tamarro. Alzate il volume perché oggi invece è fuorigiri del lunedì.

0: Diaz. Era troppo? Chiedo per un amico. Allora, dalle vostre reazioni non mi sembra che sia stato troppo, però.
1: Ma che stiamo a scherziamo? E su anche i piedi!
0: Mani e piedi, tutti in alto!
1: Che bomba!
0: Andava bene.
1: Grazie,
0: quindi?
1: Andrea! Buon lunedì!
0: Prego!
2: Wingardium Leviosa! In alto le mani!
0: Grazie a Stefano, mio cognato, che me l'ha mandata sta canzone.
3: E Stefano, uno di noi, uno di noi, uno di noi.
0: Quindi andava bene, dai.
1: Ma senti che Mina mi ha stappato anche il naso.
0: Beh, funziona anche per quello, sì.
4: Ma voi non siete normali. Il lunedì una cosa del genere. Troppo. Siamo pazzi.
0: Troppo? Troppo poco?
5: A mi vendi planzi.
0: Strano.
6: Che bomba!
0: Senti qua in Frequenza Kids. Senti qua in Frequenza Kids.
6: Da Gioia e da Ambra.
0: Ciao.
6: Porca mona, che figata.
0: E poi, ragazzi, possiamo dire che siamo tornati funzionali al 100%, perché sono sono tornate anche loro. Non ci credo.
7: Buongiorno. Siamo tornate.
0: E tu dirai, è finita qui, sono tornate loro e basta, non è tornato qualcun altro di ancora storico, vero?
6: Buona scuola a tutti!
0: Chi è? Chi è? Chi sei?
6: La bomba!
0: La bomba, certo, ma chi siete?
6: Ciao, da Massimo!

0: non ci credo.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao ragazze, allora funzionali al 100%, però adesso basta, per piacere, basta, perché effettivamente abbiamo poco tempo a disposizione.
1: Adesso
0: su.
1: Basta fare
0: tutta rossa, poverina.
1: Stupidi, è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
2: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Ah, buongiorno, mezzo Remix.
0: Buongiorno.
3: Buon lunedì a tutti. Un lunedì nuvoloso. Ah, buongiorno, signor Nordio.
0: Buongiorno.
3: In solitaria. Sì. Chissà, sarà partito l'altro mezzo Remix?
0: Sì, sì,
3: chi lo sa?
0: Adesso,
3: ma soprattutto perché oggi è lunedì di highlights sportivi e non c'è proprio niente da festeggiare. Sì.
0: No, infatti.
3: La rossa di Maranello, altra figura è merda, possiamo dirlo.
0: Bene.
3: La macchina non c'è e i piloti non danno una mano. Vogliamo parlare di calcio, signor Nordio? Meglio stendere un velo pietosissimo.
0: Non parliamo.
3: Questo
0: non parliamo.
3: Venezia, Andreasen, non sappiamo come ritirarci su. E poi arriva l'altra botta della vecchia signora. Mi sembra che stia diventando proprio sempre più vecchia.
0: Non tanto.
3: Tralasciamo tutto, se no gli antisportivi possono protestare. Ma nell'augurarvi un felice inizio settimana, maestro Miyagi vi ricorda che a volte i vostri dubbi sono semplicemente le certezze a cui non volete credere. Sì, sì, sì, sì.

0: avrei dovuto tagliarla tipo un minuto fa, ma come fa a tagliarla questa? Dai, è impossibile. Comunque, rispondendo al maestro Miyagi, ci ha pensato un ascoltatore.
1: Allora, volevo far notare al maestro Miyagi che l'Italia del volley, della pallavolo, ha vinto 3-1 ieri, quindi vinto calcio, moto, raga.
0: Bravo.
1: La pallavolo, siamo forti dappertutto in pallavolo, maschile, femminile, tutto.
0: Bravo. Ragazzi, era la prima ora del Remix Show, tra poco la seconda. You're listening to Radio Peter Pan. We don't dream.

0: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: All you can eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo, www.it.si.
6: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.

0: Peter Pan O'Clock.
1: È un po' in ritardo, 8 e 4 minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Breaking news.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Christensen, arretra l'ultradestra. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Che è sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Sì.

0: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: solo per questa settimana sarà così. Poi a un certo punto ci saranno delle piccole sorprese.
1: Che succede? Scusi.
0: Ho detto ACDC, è partito sul telefono Thunderstruck. Giuro, era lì dietro il telefono. Comunque, ragazzi, come va? Le scuole ufficialmente sono cominciate per tutti, giusto? Cioè, non ci sono più scuse che fa troppo caldo. Adesso tutte le scuole sono cominciate. Perché no, sono arrivati tanti messaggi anche di Frequenza Kids. Uno di questi era quello che adesso vi faccio sentire.
2: Ciao dalle Peter Pan! Oggi è il primo giorno di scuola, è il mio compleanno! 8 anni!
0: Che bello!
2: Ciao Radio Peter Pan!
0: Auguri! Buon compleanno!
1: Bello, sono felici che cominciano il giorno

0: Seconda ora del The Remix Show, cominciano le scuole, anzi in realtà mi scrivono in questo momento a Bologna, inizia domani la scuola. Ok, allora per questo inizio, mettiamola così, volevo fare una domanda a tutti quanti i ragaz, ovvero, ma voi a scuola dove eravate seduti? Cioè qual era il vostro banco? Perché c'è un piccolo articolo di cui tra poco parleremo, però prima volevo fare il piccolo sondaggio per capire che posto sceglievate, quello davanti, quello in mezzo, quello che capitava, quello dietro, quelli che si prendevano. Allora, ci sono quelli che arrivano prima a scuola solo per prendere il banco dietro il primo giorno, perché poi di fatto è quello che ti rimane per tutto l'anno, no? Vabbè, comunque. 393-7366-240, qual era il tuo banco a scuola?
1: Attenzione!

0: Mas guarda, ti dico le bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: Oh, stamattina effettivamente abbiamo di quella musica, ragazzi. Poi io sono ancora gasato per i fuorigiri che abbiamo messo, sinceramente, perché era di una cattiveria esagerata. Vabbè, comunque, domanda da $1,000,000, cioè qual era il tuo banco a scuola? Perché stamattina ho trovato questo bell'articolo che riprendeva, diciamo, una cosa successa a una pagina che raccoglie, che si chiama Webbo, che raccoglie anche messaggi di tanti studenti che cominciano la scuola, che gli dicevano: noi questa mattina siamo arrivati a scuola un'ora prima, alle 7, per prenderci i posti in ultima fila perché sono i migliori. Questo è quello che si pensa, però di fatto anche a testimonianza di quello che dicono gli insegnanti, gli ultimi posti sarebbero i peggiori perché sono quelli che guardano. Cosa? Io non sono mai stato in grado di prendermi gli ultimi posti, quelli, l'ultima fila, perché c'era sempre qualcuno che arrivava prima di me. Però comunque, di fatto, da questo articolo emergerebbe che i posti migliori sono quelli letteralmente in mezzo e non quelli né in prima fila, perché in prima fila comunque ti vedono, sei il primo. In ultima fila sei quello più controllato, quelli in mezzo teoricamente sarebbero quelli più mescolati, più nascosti. E quindi vi ho chiesto: ma il vostro posto qual era? E sono arrivati tanti messaggi interessanti.
2: Banco rigorosamente in mezzo, ma sempre vicino alla finestra.
1: Sempre vicino alla finestra? Perché? Così stavi meglio, semplicemente. Cioè, non so, c'era un motivo in particolare. Poi ci saranno quelli che dicono che si prendono il posto vicino al termo. Perché mi ricordo che c'erano anche quelli più freddolosi si prendevano quel posto lì. Ciao ragazzi, io ultimo banco di diritto perché sono sempre stato grande e grosso e quando mi spostavano davanti perché facevano casino poi mi rimandavano indietro perché nessuno vedeva niente. Vabbè, avevi la scusa, effettivamente. Sara dice: da noi ogni mese pescavamo i numeri che combaciavano con i nostri numeri sul registro e cambiavamo i posti. Bello! Cioè, ineccepibile come scelta.
3: Ehi, ciao ragazzi, il mio banco era fuori dalla classe, vicino alla porta. Vale lo stesso, va bene lo stesso.
1: Che combinavi?
3: Ciao belli.
1: Che combinavi?
4: Ragazzi, io mi sedevo sempre nei primi posti, innanzitutto perché non vedevo mai la lavagna, ma in più avevo scoperto che i professori guardavano sempre in fondo e quindi io, stando davanti, potevo fare più confusione e copiare anche me.
1: Perché di quelli davanti, e questo è il primo caso, la prima volta che nella vita facciamo sta cosa, facciamo perdere la fiducia alle persone. Poi dico: no, di loro mi fido. E poi

0: Com'era, com'era? Buongiorno ragazzi, state ascoltando il The Remix Show, anche se sì, con un remix solo. Abbiamo parlato dell'importanza della scelta del banco quando cominciava l'anno scolastico. Vi ho chiesto se voi avevate il vostro banco, cioè che voi cominciavate l'anno dicendo io spero di riuscire a prendermi quel posto là perché è il migliore, senza dubbio. E stanno emergendo cose divertenti, tipo che tanti ascoltatori di Radio Peter Pan a quanto pare erano dei drogati.
1: Mi mettevo vicino al terzo così appoggiavo il pezzo di fumo e senza scaldarlo si scioglieva.
0: Aspetta, non è finita, non è finita.
2: Il più delle volte io ero dissociato dalla realtà, finché facevamo di quei torcioni che facevamo giorno nella caverna, era una cosa incredibile. Adesso si prova a fare una cosa del genere, in rianimazione intensiva mi metto.
0: In rianimazione intensiva, vabbè, comunque meraviglioso. Beh, se non sono così, sono cos'ha?
3: Ragazzi, per me esclusivamente sempre ultimo banco, essendo stato in una classe per la maggioranza di femmine, se la compagna di classe voleva farti, diciamo, giochicchiare, mica però potevi farlo sotto il naso del prof.
0: Ma siete veramente, oh ragazzi, ma io... Sarà che, boh, io alle scuole mi sono annoiato tantissimo. Niente di tutto questo. Vabbè, dai, comunque. Sentiamo cos'altro dicono altri ragazzi, altre storie che sono arrivate.
4: Edo, ciao. Edo. I migliori posti
0: sono, Andrea,
4: sono quelli davanti. Io ero seduto davanti sull'angolo a sinistra e si copiava. Ma si copiava. Faceva anche merenda durante le verifiche. Però... E te lo dice uno che i primi anni di superiore si sedeva sempre dietro e solo dietro. Dopo i professori mi hanno voluto mettere davanti e niente da fare, da lì ho scoperto un nuovo mondo che si copre meglio davanti che dietro.
0: Sì, ma adesso col senno di poi ti dico, ma la scelta migliore non sarebbe stato tipo stare in mezzo, cioè con banchi sia davanti che ai lati che dietro, così almeno tu, cioè, hai di più banchi a cui attingere se vuoi copiare. No? No, magari dico una cagata,
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young. Forever Young. 1, 2, 3.

0: stanno arrivando. Siete comunque abbastanza pazzi per raccontare anche cose mega illegali che facevate a scuola. Alcune non le posso mettere, però quelle migliori riesco sì a farle ascoltare a tutti quanti. Tipo storie tristi come la sua.
1: Unico maschio in classe, 30 ragazze, potevo mettermi davanti, dietro, a destra, a sinistra, ovunque, alla fine guardavano me.
0: Ed è qui che nasce il maschilismo, capito? In queste situazioni qua.
2: Ragazzi, ovviamente ultimo banco laterale. Perché così potevo fare le mie sedute, visto che io ero una classe peggiore di ragazze, sedute di chiacchiere con tanto di tè, caffè, merendine, che tanto poi sapevo che sarei stata spostata davanti, perché comunque ormai infatti dietro si poteva copiare, però alla fine portando sempre avanti la persona sbagliata ho imparato sempre a copiare anche davanti agli occhi della prof, quindi per me non era mai un problema.
0: Cioè, io sto capendo questo, che dai vostri racconti il misto di ascoltatori che ci sono questa mattina, che ascoltano Radio Peter Pan, erano o dei copiatori seriali o dei dei semi pervertiti che in classe guardavano dove mettersi con la ragazza per farsi toccare, cioè davvero, oppure questi.
3: Ciao Andrea, io invece ero sempre all'ultimo banco e fumavamo di quegli storgioni missili terra aria praticamente.
0: Io non so.

0: e per chiudere questa parentesi scolastica nel The Remix Show, gli ultimi due messaggi.
1: Ciao ragazzi, io tassativamente ultimo banco e bigliettini volanti modello aereo. Ah, o bigliettini tutti spiegassati quando c'era il compito in classe, però era una figata. Oggi i ragazzi di oggi non lo sanno fare come lo facevamo noi. Ciao ragazzi.
0: Eravamo meglio, io ero il pessimo anche in quello. E poi per chiudere il messaggio di Renato che dice: ma scusate un secondo, fatemi fare due conti, ma se metà copiavano e l'altra metà erano fumati, quali erano quelli che studiavano? Gli ho risposto chiaramente in privato, lo dico anche in diretta: quelli non ascoltano Peter Pan adesso, quelli stanno ascoltando RT.

0: Sport. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Che operatore hai per la luce?
0: Ottima!
2: E per il gas?
0: Ottima!
2: Internet?
0: Ottima!
2: Mobile?
0: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti del lo scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In. Se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà e vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
11: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ancora buongiorno a tutti i ragazzi, state ascoltando il The Remix Show con un remix solo, sarà così per questa settimana, con delle sorprese, però non spoileriamo niente. Seconda metà del programma abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di sport, di scuola in particolare perché abbiamo chiesto qual era il vostro banco, visto che questi sono i primi giorni e in tanti stanno arrivando prima a scuola per beccarsi, che ne so, l'ultima fila o la prima fila, che alla fine è venuto fuori essere quella che un po' ti concede più tranquillità perché è quella su cui pongono la loro fiducia ai professori, cioè quella che guardano meno perché dicono vabbè in prima fila non si metteranno mai quelli che vogliono far casino, e invece è venuto fuori che vabbè. Invece cambiando argomento, anche perché sulla scuola ci sarebbe stato altro da dire, tipo che hanno fatto ufficialmente la proposta di chiamarli tutti licei, quindi tutti quelli che hanno mandato il messaggio dicendo ah beh ma il mio era un istituto tecnico quindi potete immaginare cosa succedeva, ecco invece adesso saranno tutti licei, almeno questa è la proposta. Ma non ne parliamo adesso perché parliamo al volo degli amici della di Lecco e dintorni, perché cos'è successo? Che proprio lì vicino a Oggiono, città che non conoscevo, di 9.000 abitanti circa, c'è stato il vincitore dei 223 e passa milioni di euro del Superenalotto. Porca miseria! Non pochi 223 milioni. Volevo chiedere, visto che lì ci arriviamo comunque con le frequenze, se c'è gente nella zona di Lecco o più precisamente proprio di Oggiono che ci ascolta, se in questi ultimi due giorni, perché è una cosa successa proprio nel fine settimana, avete camminato per il centro della città guardandovi un po' più attentamente attorno per vedere se qualcuno era più strano del solito, perché potrebbe essere proprio quello che avevo. 223 milioni di euro con una schedina da 5 euro. Ho letto anche dell'articolo che spiegava che il tabaccaio sperava nel diciamo nel ringraziamento economico da parte del vincitore. Boh, non lo so. Cioè, per carità, è vero che 223 milioni. Comunque, amici di Oggiono, avete visto qualcosa di strano per caso?
1: Peter Pan!

saluto a tutti quelli che sono arrivati adesso, magari che hanno acceso la radio da poco perché si stanno spostando, che ne so, cominciano alle 9 a lavorare e stanno dicendo: ma scusa, ma come mai c'è solo Andre? Io ho fatto serata ieri, che non c'è. No, è in ferie, quindi per questi giorni ci sarò solamente io. Spero di darvi una mano, ok? Ad affrontare le vostre giornate. Vi siete persi comunque una prima ora, quella iniziale, quando abbiamo messo il fuorigiri, che ciaone. Faccio anche un in bocca al lupo ad Andrea, che scrive: oggi inizio nell'azienda nuova, mi fai un in bocca al lupo? Certo, prima abbiamo messo anche la canzone antisfiga, era anche per te, ok, per non metterla un'altra volta. Cambiamo argomento e parliamo un attimo di quello che succede in Italia, perché succede più precisamente a Bari, dove si aprono le selezioni per lavorare, insomma, per Disneyland Paris, cioè circa 5.000 persone sono richieste, stipendio di circa 1.800 euro lordi al mese, e le selezioni riguardano un po' diverse mansioni. Quindi, se intanto mettiamo in chiaro che una delle cose basilari è parlare in francese, no, lo dico perché poi insomma siamo chiari, bisogna sapere parlare fluentemente il francese, e poi si cercano persone che possano lavorare in cucina, ristorazione, camerieri, personale di sala, bar, accoglienza, cioè non, capito, non Topolino che parla barese, sarebbe stato bellissimo, lo so, però in realtà si cercano questi tipi di figura, e il colloquio infatti si svolge completamente in francese. C'è qualcuno di voi ragazzi che è interessato? Vi do il link per andare a lavorare a Disneyland Paris, e se poi riuscite in qualche modo a prendere il ruolo effettivamente di Topolino, vi prego, sì, davvero, di fare il Topolino che parla in dialetto. Quello sarebbe un grandissimo traguardo. Hey,

0: luoghi, le date da ricordare se volete andare a lavorare a Disneyland Paris sono 6 e 8 ottobre Roma e Bari. Questi sono, beh, se c'è qualcuno interessato non si sa mai, sarebbe divertente. Volevo salutare chi dice: solo io mi sono immaginato Topolino che bestemmia, così questo messaggio che è arrivato, oppure che diceva su Topolino che parla in barese ho sputato un polmone. Pippo, ci sto morto, ho ci penso Topolino, Pippo. Vabbè, scusami, sto andando fuori di testa. Volevo salutare come si chiama? Ho perso anche il nome. Davide dalla Germania, che scrive: come si sta da soli? Comunque volevo avvisare che il diesel costa intorno ai 2,50 euro. Da voi? Ma più o meno, ci siamo. Credo poco meno adesso, perché poi di solito guarda la benzina, però la benzina sta a 2,1. Giusto, 2,1, 2,2 forse.
1: Oh, si spaccano in due proprio con lo stipendio.
0: Vabbè, 1800 euro lordi, questa era la media di questa proposta di lavoro per quanto riguarda Disneyland Paris, su delle figure che in realtà sono proprio quelle classiche da, come posso dire, da quasi da villaggio, cioè ristorazione, cose così. E c'è Andrea che scrive: però con 1800 euro lordi a Parigi non fai niente, forse ci paghi l'affitto, forse. You can me.

0: forse non ho ancora salutato quelli che ho incontrato sabato sera a Mortegliano, cioè i tanti ascoltatori che sono venuti a salutare, che ne so, a fare un po' di festa, a farsi una foto, a chiedere una maglietta. Tutti quelli che vengono, è una maglietta che t'avanza, non è che così le sforno continuamente. Comunque, un saluto appunto a DJ Maxwell che è stato in console a Mortegliano, ma anche a tutte le persone che sono venute. Ci sono rimasto un po' male, no, non per il frico l'ho mangiato, è buonissimo. Ho conosciuto anche il cuoco che aveva fatto il frico, che era spaziale. Ancora mi manca, nei vari tasselli di cose friulane da fare, quello di mangiare la pizza frico, che comunque
1: la mia pizza è la pizza frico,
0: vorrei tanto mangiarla, arriverà pure il momento in cui lo farò. Però ci sono rimasto male perché a un certo punto, quando ho salutato, c'è stato il momento diciamo dei saluti iniziali, ho salutato al microfono tutta la gente che c'era, ho citato la famosa notizia degli alieni a Mortegliano. Cioè, se tu cerchi su Google Mortegliano alieni, c'è una storia bellissima di persone che hanno visto un alieno gigante camminare per strada, e per me è ancora un ricordo meraviglioso, cioè nel senso, ogni volta che vado lì penso a quella storia. L'ho detta al microfono, nessuno ha reagito, cioè come se non conoscessero questa storia. Quindi amici di Mortegliano, per piacere, fatevi una cultura di questa cosa dell'alieno. Io la prossima volta che torno, perché tornerò, voglio che riviamo assieme di questa storia dell'alieno.

0: Shock di più.
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
0: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere?
2: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiera
5: premi 2,4
4: per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?

0: Ama Radio Peter Pan all'800-651-651.
1: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Radio Beat Repair.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: Le 9 da 2 minuti.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
7: news. Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia. L'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Donald Trump contro Big Tech. Nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del partito dei radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
1: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete.
7: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90210.
8: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go.

0: adesso basta.
1: Che batte le mani.
0: Solo una volta puntata riesce. Ciao ragazzi, sulle note di Hey Boy, Hey Girl, Chemical Brothers, apriamo la terza ed ultima ora del Dream Mix Show e se ci sei fai parte di un team. Anzi, se ci sei e fai

0: anche se con un remix solo siamo comunque un team fatto di Regaz e di conseguenza il team Regaz. Se ci siete battete un colpo, ma in questo caso, visto che stiamo mantenendo tutte le abitudini, le tradizioni, le rubriche di questo programma, il lunedì a quest'ora facciamo una verifica. Avete studiato? La verifica è quella dell'Astro Sexo Parade e quindi rispondete a questo sondaggione Regaz, ovvero al 393-7366-240, telefono alla mano, chat aperta su Radio Peter Pan, perché vorremmo sapere, uso il plurale, sono solo io qua in studio, però vabbè, uso il plurale, noi del Team Regaz, ecco, vorremmo sapere il tuo segno zodiacale e come è andato questo fine settimana, senza sapere cosa diceva l'Astro Sexo Parade, proprio, oh, poi lo diremo, però intanto è una sorta di verifica a dati incrociati, al 393-7366-240 di il tuo segno zodiacale, il voto che dai alle tue performance da quel punto di vista e una breve recensione.
1: Attenzione, 9

0: venerdì alle 9 c'è questa rubrica che porta Edo. Ci tengo a specificare una rubrica che fa Edo, che si chiama Astro Sexo Parade. Visto che questa settimana Edo è in ferie, noi facciamo comunque la verifica del lunedì, poi venerdì vediamo se la facciamo l'Astro Sexo Parade, andremo a votazioni in quel caso. Ma vi ho chiesto, continuo a usare il plurale, ma va bene lo stesso. Vi ho chiesto, prima di sapere quali erano i primi quattro segni dell'Astro Sexo Parade, in generale com'era andata, cioè il vostro segno zodiacale, il voto che date alla vostra performance e insomma una descrizione di quello che è successo, di perché quel voto. E c'è chi scrive: Cancro, io ho lavorato ed erano tutti pazzi, quindi fate sante le commesse. Cioè non dice com'è andato da quel punto di vista, però dice questo. Oppure c'è chi dice: io Toro, lei Acquario, voto 8, fatto 5 volte tra venerdì notte e tutto il sabato. Hai capito? Vabbè, scusami, che segno è Toro e Acquario? Beh, vedi, nonostante tutto, tra poco dico. Vergine, rimandato al prossimo weekend, e questo invece conferma quella teoria lì. C'era chi aveva detto che nel fine settimana avrebbe avuto il ritiro con la squadra di rugby e quindi sarebbe stata una Macedonia di, vabbè, uso le sue parole, la Macedonia di cazzi, aveva detto così, scusa, devo riportare le parole esatte, e dice: confermo proprio come pensavo, in ritiro non poteva andare diversamente. Che ci vuoi fare?
1: Ariete, ho chiesto a ChatGTP come fare l'amore questo fine settimana e mi ha risposto: arrangiati.
0: Ciao ragazzi, bilancia voto 9, avendo due bimbi con mia moglie e quindi sempre poco tempo, questo weekend sono stati principalmente con i nonni e quindi noi abbiamo avuto molto tempo libero. E allora adesso facciamo la verifica, quella un po' più precisa, ovvero: secondo l'Astro Sexo Parade, al quarto posto c'erano i gemelli, al terzo posto Cancro, al secondo posto Scorpione e al primo posto Pesci. Quindi se sei un gemelli, un Cancro, uno Scorpione o un Pesci, dici effettivamente com'è andato il fine settimana da

Allora, sta verifica com'è andata? Anzi, come sta andando, sarebbe giusto chiedere. E c'è chi dice, Alberto, come direbbe Jim Carrey, spumeggiante, che poi era sfumeggiante, però dice cancro io, quindi terzo posto, scorpione lei, e quindi secondo posto, e ci sta. Cioè, tu rispondi in maniera affermativa, allora funziona questa Astro Sexo Parade. Ciao ragazzi, io acquario, il mio compagno del cancro, e quindi solamente il compagno che stava dentro l'Astro Sexo Parade, parlo per lui e confermo weekend intenso. Ma in che senso parlo per lui, scusa? Nel senso, a lui è andata bene, a te no? Cioè, anche a te di conseguenza. Ciao ragazzi, sono Gemelli, com'è andata? Beh, Gemelli quarto posto, avrebbe dovuto andare abbastanza bene, e invece dice sono andato a pesca perché l'avrei vista con il binocolo o in foto. Allora sì, non tantissimo. Ciao ragazzi, io pesci 0-0. Daniele scrive leone, voto 10 più, detto da lei. E poi non aggiungo, non leggo il resto della frase che ha mandato, perché se no se... Ciao Andrea, direi super settimana, io cancro, il mio amico scorpione ieri sera ha alzato bandiera bianca, cioè si è arreso, ma che avete fatto? You're listening to Radio Peter Pan. We don't dare.

0: Sport.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
0: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
0: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ma ti ricordi che ricordi? Questa meglio non pensare che è del 2003. Che adesso quelli nati nel 2003 hanno 23 anni. Cioè, non pensarci. Pensiamo al prossimo, anzi al primo servizio in camera.
1: Servizio in camera per
0: Massimo detto Maci. Ciao Maci.
2: Ciao.
0: Ciao, buongiorno. Come stai? Tutto bene?
2: Bene.
0: Maci.
2: Peccato che è lunedì, ma comunque va bene.
0: Infatti, è lunedì e quindi non è mai facile. Che fai tu? Che stai facendo adesso?
2: Io sono a Sottomarina, sistemo appartamenti qui a Sottomarina.
0: Quella. E quindi gli appartamenti di lusso di Sottomarina che hanno un prezzo.
2: Anche di lusso. sì. Sottomarina e Chioggia.
0: Sai che io sono di Sottomarina, cioè la mia città natale è quella e quindi ho presente anche, tra l'altro sta venendo su di qui gli appartamenti che sono bellissimi. Cioè,
2: veramente.
0: Sono tutti bellissimi.
2: Vanno a ruba.
0: E li sistemi te quindi.
2: Bravissimo.
0: Hai capito?
2: E faccio parte di quei Vabbè. Pochi che sistemano qua a Sottomarina.
0: Bravo. Allora buon lavoro. E comunque parliamo del motivo per cui ti abbiamo chiamato stamattina. Ci è arrivato un messaggio che diceva di farti gli auguri di buon anniversario di matrimonio. Primo, secondo, quinto, decimo, quale anniversario?
2: 30!
0: Voilà! Oh, congratulazioni, auguri. Ma quanti anni hai, Massimo? Scusami.
2: Io ne ho 56, ne ho fatti il 3 agosto.
0: Ah, ok, però comunque, ecco, ti sei sposato giovanissimo. Comunque,
2: sì, dai. Ho avuto due figlie, Giulia e Monica.
0: Che salutiamo. E salutiamo soprattutto Marzia, che è stata lei a chiederci di chiamare, cioè la dedica è questa. Ciao Maci, 30 anni insieme sono volati via in un soffio. E la bella notizia è che con te ne farei subito il doppio. Buon anniversario, hai capito la Marzia? Cosa le vuoi dire?
2: Che la ringrazio di tutti questi anni passati assieme.
0: Oh, ti sei emozionato.
2: Sì.
0: Senti la voce che ti trema un pochino. Beh, siete dolcissimi. Comunque, adesso ti lascio tornare a sistemare un po' d'appartamenti. E, buon lavoro, buon anniversario ancora e ci sentiamo alla prossima, va bene?
2: E ascoltiamo sempre Peter Pan.
0: Bravo Maci, sei un grande.
2: In barca, in macchina, sempre Peter Pan.
0: Ancora, bravissimo, sei un grande. Ancora ciao, auguri, a presto.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: salutare Alina che ha mandato un messaggio la cui premessa mi ha fatto sorridere, perché dice: ciao Andre, oggi non volevo disturbarti, però cioè non volevi disturbarmi in che senso? No? Mi fa comodo e piacere se mandi un messaggio, non è mai un disturbo. Comunque dice: mi ha fatto emozionare l'ascoltatore di poco fa, mi ha fatto molta tenerezza perché si è proprio emozionato, è stato molto dolce. Sì, è vero, anche a me è piaciuto il messaggio, cioè la risposta di Massimo al messaggio di Marze per il loro 30° anniversario. Va bene, ragazzi, lo so, è appena finito il fine settimana, magari avete partecipato a un po' di eventi di Radio Peter Pan, però la settimana nuova è cominciata e la nostra testa è già ai prossimi eventi.
1: Radio Peter Pan,

poi con i Peter Pan 90-210 che ci sarà all'Aira Club di Castelfranco Veneto, la cena, inoltre tutto ci sarà anche appunto la cena con tutti gli speaker e i DJ di Radio Peter Pan, e poi il dopo cena con Marco Baxo, Lady Ellen, nell'animazione 90-2000 del Peter Pan 90-210. Ci spostiamo al sabato, visto che ci sarà la Peter Pan Night in occasione della Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori. Troverete in console dalle 20 e anche in diretta su Radio Peter Pan Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Poi ci sarà il Peter Pan DJ set alla seconda edizione del Green Basketball Day del Famila Basket. Troverete a Schio in provincia di Vicenza dalle 15 la console con Thomas Menegazzi, Fede e la Dallan. Dalle 20 arriva Francesca Voice con special guest Ali Selecta DJ. E spostiamoci poi per chiudere in bellezza alla domenica con il Pink Power che ci sarà in occasione di Montebelluna in Rosa dalle ore 8 del mattino. Dal mattino, ragazzi, alle 8 ci sarà per la partenza e l'arrivo Sister Gloria e Alice Fassina, ci saranno loro a fare un po' di festa, e poi la festa continua con l'aperitivo brunch con Marco Baxo. Per tutte le info sugli eventi di Radio Peter Pan, peterpan.it.

0: scherzando, e scherzando siamo arrivati pure alla fine di questa puntata. Ragaz, è il The Remix Show anche quando c'è un remix solo, e le tradizioni, le rubriche, le abitudini di questo programma le abbiamo mantenute, come per chiudere in bellezza tre dischi dagli anni 2000, perché c'è Andrea De Luca con 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Bello! Questo 2000 Heroes che ha chiuso la puntata del The Remix Show. Adesso vi lasciamo con Joe e la Generation e noi si torna domani mattina. Sarà il martedì problematico come lo facevamo una volta. E comunque, a prescindere, a domani alle 7. Ciao ragazzi!
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Che inizio, che inizio.
4: Con i remix.
6: Prossime ferie, dal 12 settembre al 12 ottobre, bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village, a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
13: compleanni,
12: anniversari,
13: pensionamenti,
12: viaggi,
13: esami,
12: esami della patente,
13: esami della prostata,
12: licenziamenti,
13: matrimoni,
12: divorzi,
13: lauree,
12: case nuove,
13: macchine nuove,
12: fidanzati nuovi.
13: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. Chi non si batte?

0: www.ateneodigitale.it. Meglio Word.
1: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore,
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Fun, forever fun, forever summer.

0: 14 settembre 2026, 7 in questo momento, i minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation, fra domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, Allung the Broad e Dilemma Rossato insieme ad Emma nella seconda ora, nella terza il computerone con la sala giochi. Ciao Andrea Nordio.
1: Ciao.
0: Sei stato bravissimo.
1: Grazie, non sapevo più come si faceva.
0: Ti ho ascoltato dall'inizio alla fine, ho detto che bello.
1: Che bello.
0: Che bravo.
1: Ah, ok.
0: Vorrei essere talentuoso come lui, invece niente, così, un rottame. Saluto anche Edo che è in ferie, fra poco ti racconto una cosa su Edo, prima però devo dare il via a questa scalata verso il milione. Le tradizioni vanno mantenute, lunedì riparte un'altra scalata verso il milione, verso il prossimo weekend, quindi c'è da lavorare, c'è da faticare, sarà complicato sicuramente, ma ce la faremo ad arrivare al prossimo weekend. La cosa che ti devo raccontare di Edo è che si è fidato talmente tanto di me questa settimana che è in ferie, che mi ha donato le sue chiavi di casa per occuparmi delle sue gattine, che si chiamano Gilda e Minerva, e quindi devo andare tutti i giorni a pulire la cacca, devo andare a dargli da mangiare, a riempire le crocchette, a sistemare l'acqua, a fargli un po' di coccole, non farle sentire sole, e quindi c'ho questa grande responsabilità, Andrea.
1: Ma io so che vi fate questa cosa, voi gattari vi aiutate sempre da sto punto di vista.
0: E così lui si occupa delle mie e io mi occupo delle sue, e quindi ho detto, perché non rubare dall'archivio un disco di un gruppo che si fanno chiamare Le Micette, e non sono Le Micette di Edo, sono le Pussycat Dolls, quelle di Nicole Scherzinger. Il disco rubato si chiama Don't Shout.

0: boccette.
1: Le Pussycat Dolls dal 2005, Doncia, disco rubato dall'archivio per così festeggiare sta cosa che mi devo occupare delle micette di Edo. Buongiorno, buongiorno.
2: Peter Pan. Forever Young.

nuovo di Robin Schulz, che poi tanto nuovo non è. Take it slow su Peter Pan, vedila, prendila piano, che oggi è lunedì, fai le robe con calma, vai sereno. Ciao, io sono Joe, nuova puntata della Generation. Poco fa ti raccontavo che Edo, che è quell'altro dei remix che non era in onda questa mattina, questa settimana è in ferie e si è fidato di me per darmi le chiavi di casa e dirmi occupati tu delle mie gattine, quindi dovrò andare, fare da questa sera, inizio ad occuparmene. Ma sta cosa mi permette di pensare a un business importante. Potrei organizzare con i ragazzi dei tour come si fa ad Hollywood, delle case dei VIP. Lo potrei fare per l'appartamento di Edo, quindi magari, che ne so, 2 euro ad ascoltatore, poca roba, anche perché il tour è abbastanza corto, non è che abbiamo le ville hollywoodiane, cioè l'appartamento con 3 stanze. Però insomma, organizzo questi tour con i ragazzi di Peter Pan, è un bel incasso secondo me a fine mese, perché poi le chiavi, stavo facendo questa riflessione prima di arrivare in onda, ti permettono di aprire delle cose segrete, delle stanze misteriose, avviare dei motori. Cioè la chiave serve per proteggere qualcosa, la chiave di casa chiaramente protegge l'ingresso della casa. E quindi ho detto, rendiamo la domanda del cavolo con 2 z, 393 73 66 240, messaggio scritto o messaggio vocale, per sapere che chiavi avete voi. Cioè se le chiavi che avete da qualche parte anche nascoste, se finissero nelle mani sbagliate sarebbe un casino. Cioè se le chiavi di casa di Edo finissero nelle mani di Andrea Nordio, andrebbe a casa sua a fargli gli scherzi, quindi questo non bisogna farlo. Che chiavi hai te che insomma sono pericolose?

0: tutti in Peter Pan Generation, che forza!
1: Caigo, take me back, state ascoltando Radio Peter Pan, nuova settimana di Peter Pan Generation, domanda del cavolo con due Z come sempre a quest'ora, che oggi verte sul tema chiavi, chiavi importanti, cioè magari hai delle chiavi alle quali tieni tanto, perché magari non sono tue e aprono cose che non sono tue, però te le hanno date in gestione. Io penso magari, non lo so, a qualche guardia giurata che magari ha la possibilità di aprire delle case, dei cancelli, delle cose, e dici cavoli, magari entro in quella villa con la piscina, ne approfitto perché so che sono via, e ci sono storie del genere. A parte questa che non ho capito, lo manda Silvia.
2: Ciao Gio, le chiavi più importanti per me sono quelle del contatore, soprattutto in inverno. Se dovessi trovarmi senza chiavi del contatore, penso sarei persa.
1: Ma perché devi sempre tenere d'occhio i consumi? Cioè, non ho capito qual è la questione. Oppure qualcun altro che dice: Gio, io ho le chiavi dello spogliatoio. No, vabbè, ho bisogno della base specifica. Io ho le chiavi dello spogliatoio e del cancello della mia società di rugby. Diciamo che più di una volta l'ho utilizzato in serata per portarci qualche ragazza. Aia, non dirlo alla società di rugby, farlo nella sala fisio è molto bello, hai capito? Che poi non devi cadere in tentazione, prima o poi ti sgamano, è ovvio. Chiavi molto importanti, indubbiamente quelli della macchina, almeno per Ricky, dice: le chiavi della macchina è tanto bassa e preparata e sono geloso come poche cose al mondo, è già tanto se la faccio guidare a mio padre, quindi quelle robe lì sotto chiave, sotto una teca. 393 736 6240.

0: Top Dogs, Pezzo, Zark. How does it feel? State ascoltando Radio Peter Pan. Non ho ancora raccolto adesioni per il tour della casa di Edo. Mi accontentavo di 2 euro cada uno, nessuno si è fatto avanti. C'ho le chiavi di casa sua, le potrei utilizzare per guadagnarci del denaro come si fanno i tour delle ville di Hollywood. Da qui vi sto chiedendo che chiavi avete in gestione. Chiavi importanti, chiavi che non cedereste mai, chiavi che tenete da conto. Poco fa Silvia raccontava delle chiavi dei contatori. Ho detto, ma perché? Perché devi tenere sempre sotto controllo i consumi? Anche se adesso esistono anche 1000 app che lo fanno. Le dice, magari per i consumi. Mi salta sempre la corrente perché accendo troppi elettrodomestici. Ma io faccio i conti di trigonometria per evitare che saltino, perché poi quando ti saltano i tappi, ti salta la corrente, te devi scendere, andare in quel posto così con la torcia e tutto, due maroni. Ogni tanto accade, però vorresti sempre che non accada, quindi fai il ragionamento prima. Poi c'è lei che manteniamo anonima, che scrive, io ho le chiavi di casa del mio ex, ma lui non lo sa. Poi che te ne fai anche quello? Cioè non è che entri di soppiatto quando lui non è in casa? O forse sì?
1: E chiavi per sbloccare il cancello quando tolgono la corrente, che non si trovano mai.
0: Perché sennò poi non puoi andare al lavoro. Allora forse è il caso di perderle quelle. 393-7366-240. Chiavi che hai in gestione che sono importantissime.

0: testo di questa canzone che si chiama Cavaligno di Pedro Sampaio e Gasparzigno parla di cavalcare, non credo proprio dei cavalli. Si parla di chiavi che hai in gestione, che hai sotto mano, che puoi utilizzare, che magari sei anche tentato di farlo. Io direi di organizzare una festa con la Cri, perché scrive: Joe, io ho le chiavi della farmacia dove lavoro, utili soprattutto nel weekend durante le emergenze. Quindi se hai mal di testa non è che devi avere la scorta a casa, lei va nella farmacia dove lavora e via. Però mi è venuto in mente che magari se organizziamo una festa con la Cri, poi lei ci porta lì, prendiamo due robe così e niente, magari la serata diventa divertente. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia qui, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Choc di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
12: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
19: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio, per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
14: Forever Fun, Forever Summer.

capito Michel Teló. Correva l'anno 2011, Michel Teló, Ai se ci pego. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Si parlava di chiavi che hai in gestione, che potresti utilizzare anche in maniera impropria, ed era arrivato un messaggio di Patrizia che mi raccontava che lei ci aveva in gestione di chiavi di ville che può utilizzare col permesso dei proprietari. Poi però non ho fatto in tempo a leggerlo perché i messaggi sono tanti e quindi si è offesa.

0: dai, non farla permalosa. Devi capire che siamo in tanti e si cerca sempre di gestire un po' il traffico. Il tuo l'avrei letto adesso. C'è anche la Cri che dice: le chiavi dei bar, anzi del bar, non mio, bello, che comunque ti torna utile avere la chiave del bar. In generale, emergenza birra, si va tutti al bar. Giampaolo da Monza dice: io ho tutto il mazzo delle chiavi del condominio, caldaia, autoclave, ascensore, eccetera eccetera. Ma lì c'è un responsabile del condominio che le ha? Oppure una cosa che dovrebbero avere tutti? Questa cosa non l'ho mai capita, perché ci sono delle aree del condominio che sarebbe bello poter visitare. Parlo del mio nello specifico. Joe, io ce le ho di 3 appartamenti le chiavi per entrare dentro, perché faccio le pulizie, nel senso che li svuota, poi si porta a casa la refurtiva. C'erano tante altre storie, ma mi ha colpito in realtà quella di Gnacchi, si firma così, che dice: io ho le chiavi di casa mia, ma non so dove siano, perché tengo sempre aperto. Lui vive in Texas, porca miseria.
1: Attenzione,

0: Cirana Zizam su Radio Peter Pan, tutto che fa rima. Ciao, vorrei fare un saluto a Mattonella e a tutti i dipendenti della Caffini. Ciao ragazzi, si parlava di chiavi e lui c'ha delle chiavi.
1: No, io invece non ho chiavi, Fede che ha le chiavi del mio cuore.
0: Ah, vedi?
1: Ciao.
0: Avevo sbagliato, porca miseria. Poi c'è chi scrive: non posso credere che una persona si offenda se il suo messaggio non viene messo in onda. La gente è davvero strana. Ma guarda che secondo me è giusto, dai, perché tu comunque lo mandi il messaggio. E poi ci assomigliamo, anch'io sono molto permaloso. Ha fatto bene. Se c'hai una giornata storta è giusto che io lo sappia.
2: A me è stato utile avere le chiavi del negozio la scorsa Pasqua, perché certo, a mezzanotte, quando sono scesa in cantina per ritirare le uova di Pasqua delle bambine per mettergliele poi in salotto,
0: sì,
2: mi sono accorta che le avevano completamente divorate i topini.
0: No.
2: E quindi a luna di notte sono andata nel negozio dove lavoro a prendermi altre uova di Pasqua, quindi è stata una bellissima spesa di 160 euro per una Pasqua.
0: Porca miseria.
2: Però è stato utile.
0: Però i topini che ha mangiato il cioccolato sono ancora vivi. Che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto sono diversi, svariati. C'è l'Ariete, il Cancro, la Vergine, ancora noi, la Bilancia, il Capricorno e i Pesci. Questi buoni, gli altri non citati, male.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: E poi si apre un bivio, perché in realtà se non sei stato citato potresti essere il migliore ma anche il peggiore. Partiamo dai più fighi di oggi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i the best oggi, quelli dello Scorpione. Lunedì da cani, approfittare per seguire il tuo animale guida, non seguire il porco spino perché ogni riccio è un capriccio, non seguire la volpe perché ti addossa le colpe e nemmeno il serpente perché chi lo segue se ne pente. Segui il cammello per un lunedì bello, ma se lo vuoi straordinario fidati solo del dromedario. I più fighi sono quindi quelli dello Scorpione.
3: Un ottimo lavoro.
0: È strano questo.
3: E non applaudo con ironia.
0: Animali guida. Peggiori di oggi, un altro animale, il toro.
4: Oddio! No, Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Toro malissimo.

0: Anno 2008, Christian Marchi, We Are Perfect. Su Peter Pan, fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, un po' di GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Versione ridotta perché siamo in ritardo.
2: E sti cazzi.
0: Però ce ne sarebbero mille di notizie sti cazzi raccolte nel weekend. Si parte da Huffington Post. Ufologi in fibrillazione perché Trump sta per annunciare che gli alieni esistono.
2: E sti cazzi.
0: Lui credo sia proprio un alieno, quindi dirà: io sono un alieno. Dal Today trovano un numero di telefono nel bagno dell'autogrill. Comincia l'incubo per marito e moglie.
2: E sti cazzi.
0: Ma c'è ancora qualcuno che chiama i numeri dei bagni dell'autogrill? Davvero? Fatto Quotidiano riporta i consigli dell'ex pianista Licia Baroni, che dice: ho 106 anni, bevo sambuca per vedere porta a porta, vado a dormire alle 2 e mi sveglio alle 10. Il mio consiglio: mai fermarsi al primo matrimonio.
2: E sti cazzi.
0: Tutti degli ottimi consigli, se no t'annoia a 106 anni. Dalla Stampa, Drew Barrymore assaggia la pasta alla bolognese e la sua reazione è impagabile.
2: E sti cazzi.
0: È buona la pasta alla bolognese. Il Mattino di Padova: ecco un robot umanoide che balla Despacito.
2: E sti cazzi.
0: Costruiamo robot incredibili per insegnargli a ballare le canzoni reggaeton. Dalla Stampa, il miagolio inconsolabile del gatto Caramel alla ricerca del fratello partito per il college.
2: E sti cazzi.
0: Quando scopri che anche i gatti vanno al college e te invece come meno. Da Sky TG24 chiudiamo con questa: la luce durante il sonno fa male al cuore, anche quella di un telefono.
2: E sti cazzi.
0: Sai, è morto Giacomo. E di cosa è morto? C'aveva la luce del telefono, pericolosissimo.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.
3: Forever Fun.
1: Forever Young.
3: Forever Young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nickelodeon, and you're listening to our new single Happiness Is So Sad on Radio Peter Pan.

0: Per informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con il un tempo operatore. Di attesa, la preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza. Sarai contattato. Forse.
1: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
2: Buongiorno, come posso aiutarla?
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Radio Peter Pan è anche in video.
6: Un solo click
4: e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando.
6: Ricorda,
4: la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 11:04.
11: C'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
16: Tempo nel complesso buono per la giornata di lunedì sulle regioni settentrionali. A nord-ovest avremo ampi spazi soleggiati, al nord-est invece un po' più di variabilità con qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto e al primo mattino anche qualche isolato piovasco non escluso sui monti. Temperature massime che comunque raggiungeranno i 28-30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app Trevi Meteo.
17: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29€. Lidl, vale davvero.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2.

0: Ramadan. Saluto e ringrazio l'unica, incredibile, meravigliosa. Non c'è fortuna che non ne fate altre come lei, Vanessa Minotti di Trebimeteo.
1: Ah, cavolo.
0: Purtroppo noi abbiamo solo Emma Rossato.
1: Pensavo buongiorno. Dicessi buongiorno, pensavo fosse un bellissimo complimento per me, però buongiorno anche
0: no,
1: te.
0: No, parlavo di Vanessa Minotti di Trebimeteo. Che hai che sei così moscia stamattina?
1: Ma perché è lunedì, le scuole hanno ricominciato. Questa mattina mi sono trovata quattro camion.
0: Vai,
1: durante tutta la strada che ho fatto.
0: Cosa
1: che andavano
0: fare
1: 50 all'ora.
0: Cosa dovrebbero fare i camionisti?
1: Accostate e fatevi passare, per favore, perché non ce la faccio più.
0: Una Mercedes molto accessoriata, dovete scansarvi per far passare
1: per
0: la principessa Rossato.
1: Sì, decisamente. Però questa mattina sono contenta perché ho fatto colazione con il pane e la Nutella.
0: Beh, vabbè, questa è veramente altro che ostriche e champagne.
1: Che
0: la colazione
1: bello.
0: Dei ricchi.
1: È stata decisamente.
0: Guarda che stanno già arrivando le offese dei camionisti, non vedo l'ora di sentirle.
1: Una delle colazioni migliori della settimana.
0: Potresti farle tutti i giorni.
1: No.
0: Perché se no.
1: Certo,
0: sei fuori.
1: Già, da mercoledì a dieta.
0: Guarda quanti insulti dei camionisti. Bello, datevi da fare.
1: Dai, ma non ho insultato i camionisti. Ho semplicemente detto
0: adesso
1: che questa mattina me ne sono trovati quattro.
0: Stai già correggendo.
1: È già un'ora di strada ogni giorno.
0: Stamattina Emma ha cercato di corrompermi regalandomi un peluche di Nemo, ma io non sarò più dolce di quanto già non lo sia nella mia vita normale.
1: Ne mi importa.
0: Sono una persona dolcissima, vero?
1: Ne mi importa.

0: voi due grandi artisti musicali di Puccio Cristi e Mia Lobosco, Non mi innamorerò. State ascoltando Radio Peter Pan, è arrivato questo messaggio qui.
1: Ciao a tutti Peter Paniani, la mia domanda è: perché dovete passare ste canzoni di merda come questo di adesso?
0: Perché dici merda?
1: Perché non si dicono le parolacce.
0: Vabbè, ma si capisce che è merda,
1: ma
0: dai.
1: Ma non si dicono.
0: Anche se non lo dici si capisce che stiamo parlando di quello. Ma c'è una questione. Emma sostiene che se un camionista è di fronte a lei in macchina dovrebbe scansarsi per farla passare.
1: Non ho detto questo.
0: Questa è la tua teoria.
1: Ho detto che ne ho beccati quattro tutti attaccati oggi.
0: Camionisti che si fanno sentire, questi i più educati.
1: Sì.
2: Emma.
1: Sì.
2: Se mi fai vedere le tette ti lascio passare tutte le volte che vuoi.
0: Non ha detto di no.
2: Mi sembra un buon compromesso.
0: Anzi, è un buon compromesso.
1: Buon compromesso.
0: Lui più o meno.
3: Mi sposto solo se mi lasci il numero.
1: Ah, il numero.
0: Se l'avessi detto io, mi avrebbero mandato a cagare. Com'è che se lo dici te, ti danno anche la possibilità di... il potere di quel...
1: È il potere. È
0: shish.
1: Il potere.
0: Shish del cambio argomento. C'è una questione. Questa settimana riparte un grande programma televisivo. Il più bello di tutti. Grande Pier Silvio che l'ha rivoluto in palinsesto. Il Grande Fratello VIP. Quando riparte?
1: Giovedì 17 settembre.
0: Quindi questo giovedì su Canale 5. Fra i protagonisti, leggevo stamattina sul Messaggero che ci sarà anche Marina La Rosa.
1: Sì.
0: Tu non sai chi è Marina La Rosa, perché ha fatto il tipo il primo, il secondo, il terzo,
1: le prime stagioni.
0: Grande Fratello, te dovevi ancora nascere. Lei era la gatta morta.
1: Ah,
0: ed è diventata mega famosa perché era la gatta morta. La gatta morta già ti fa capire qual è il suo.
1: Faceva miau a tutti.
0: E lei tornerà nella casa dopo 26 anni. Quindi il Messaggero ha fatto un articolo per spiegare chi è, cosa fa. Volevo aprire una parentesi.
1: Vai.
0: Nella Long the Broad oggi per individuare tutti quei personaggi da reality barra talent che sono rimasti poi.

0: c'è il Moving to the Sun su Peter Pan, stiamo facendo una raccolta di personaggi che arrivano dal mondo dei reality barra talent, che non erano nessuno, sono entrati e sono usciti famosi e sono rimasti.
1: Sì.
0: Tipo tanti dicono Fedro, ce l'avete in casa, Fedro Francioni. Nel 2003, Fedro, quando tu sei nata, lui faceva il Grande Fratello.
1: È normale, perché c'era quello ancora normale una volta, vero?
0: Sì, certo, non era quello VIP. Quello VIP adesso lo fanno quelli non VIP che ti chiedi ma chi sono. Invece una volta c'era il Grande Fratello, che nelle prime edizioni era un esperimento sociale, funzionava ed era molto amato. C'era anche il programma della Jalappas che permetteva, mai dire Grande Fratello, che permetteva a questi personaggi di acquisire ancora più notorietà, perché poi questi facevano gli scemi, riprendevano le loro gag della casa del Grande Fratello, quelli della Jalappas, ci facevano anche le imitazioni e diventavano mega famosi. Fedro era uno di questi, perché dentro la casa ne diceva ma
1: di ogni,
0: di ogni.
1: Come in diretta.
0: Di ogni. Ancora girano sui social le cagate che diceva lui nella casa. Stavamo litigando ieri.
1: Come sempre, come ogni mattina.
0: Sull'origine della notorietà di questa personaggia qui.
1: Belen Rodriguez.
0: Cioè, secondo Emma.
1: No, allora, lei c'è anche scritto: è arrivata in Italia, è diventata famosa come modella. Anzi, si è fatta un po' strada. Nel 2004.
0: Sì.
1: Nel 2008, 4 anni dopo, ha partecipato all'Isola dei Famosi, che quindi ha dato il suo successo, perché è arrivata seconda, poi dopo si è fidanzata con Corona, è uscito il video hot con Corona e lì ha creato la sua fama.
0: Non sono del tutto convinto. Voi che avete memoria storica, perché io non ce l'ho, può essere che Belen fosse già famosa prima di partecipare all'Isola dei Famosi? Secondo me sì, perché l'Isola dei Famosi all'epoca faceva partecipare i famosi.
1: No, faceva partecipare anche le modelle.
0: Davvero?
1: Sì.
0: 393-7366-240, personaggi di talent o reality che sono rimasti nella storia e origine del successo di Belen.
1: Vai,
0: questo è il tema.

0: the way you are, Milky, che è quello che non devi fare quando partecipi a un reality show, cioè non devi essere come sei, devi crearti un personaggio, che poi rimanga nella storia. Allora, pare che Belen, l'origine della notorietà, arrivi da prima dell'Isola dei Famosi, sì. Cioè quando è andata nel 2008, era famosa per queste due cose qui.
1: Senti.
2: No. Allora, quando Belen ha fatto l'Isola dei Famosi, lei era insieme a Boriello,
1: al calciatore,
2: e di conseguenza poi, quando dopo è uscita dall'isola, che è diventata seconda, si è fidanzata con Corona,
0: sì.
2: Lei era già semifamosa perché era insieme a Boriello, al calciatore, no?
0: Mm-hmm.
2: E quindi... così.
0: È per questo.
2: Buona giornata.
0: Tra l'altro, parere tecnico di Emma Rossato di Boriello.
1: Che Borio.
0: Beh, all'epoca. All'epoca, ma anche adesso, secondo me.
1: No, adesso non mi qui farà più di tanto. Una volta, ragazzi.
0: Lei faceva comunque un programma TV con Teo Mammucca, ripare da quello che raccontano i Regaz, me lo ricordo anch'io, forse si chiamava Tintoria, che non è il podcast di Daniele Tinti e Rapone.
1: Mm.
0: Era un programma che c'era sulla Rai. E l'altra questione che l'ha resa famosa era la farfallina, ma è arrivata
1: dopo.
0: Poi c'era anche il sex tape che secondo te l'aveva girato con Corona.
1: Sì.
0: In realtà era un ragazzo argentino che non c'entrava niente.
1: Ma no, non è vero.
0: Sì, era ancora in Argentina all'epoca. Amici che l'avete visto molte volte, chi era il protagonista insieme a Belen di quel filmino?
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
16: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: J-Ax e Bundabash, ti volevo dedicare. C'è la strofa in questa canzone di J-Ax che dice: con la mano faccio su e giù e ti faccio questa dedica.
1: Sì.
0: Quindi si collega anche a quello di cui parlavamo prima, quel filmino lì, quello di Belen.
1: Quello di Belen famoso.
0: Chi era il protagonista insieme a lei?
1: E che filmino, non so chi fosse, ma era argentino prima che venisse in Italia.
0: Anche lui ha questa teoria.
2: Era un suo ragazzo, un suo ex che aveva ancora prima di essere, di diventare famoso.
0: Quindi lui non era Corona, non era famoso. Secondo Mirko, l'origine del successo di Belen è questa.
3: Ciao, buongiorno, sono Mirko. Il successo di Belen è stato tutto merito di Lele Mora, che l'ha portata in Italia con la scusa, con un contratto per badante.
0: Ah!
3: E poi l'ha fatta entrare nel mondo della televisione.
0: È vero.
3: Dunque, tutto merito di Lele Mora.
0: Dato che abbiamo parlato di filmini, di cose così che ti fanno diventare famoso, abbiamo pensato che potrebbe esserci questo dilemma.
4: Il dilemma rossato.
0: Il dilemma rossato di oggi è un po' hot.
1: Un po' hot. Se la persona con cui siete a letto, quindi non per forza cioè il vostro partner, ok?
0: Vi chiede. Può essere anche un cavallo.
1: Può essere anche un cavallo.
0: Certo.
1: Vi chiede di fare un filmino hot mentre lo state facendo, voi lo fate oppure dite assolutamente di no?
0: Sarà capitato, no? Che magari vi è qualcosa e lo fai? No, io no.
1: No,
0: ma invece
1: io no.
0: Giga e giga.
1: Ma sei matto, le persone sono fuori di testa.
0: 393-7366-240.
1: Se la persona con cui sei a letto ti chiede di fare un filmino hot, tu lo fai oppure no?
0: Ditecelo.

0: Appena sentito si chiama Heartbreak Melody, Alan Walker. Nella Generation c'è una domanda proposta da Emma Rossato che sta ora tornando in studio. Emma, qual era la domanda?
1: Se la persona con cui siete a letto vi chiede di fare un filmino hot, voi lo fate oppure no?
0: Ma ragazzi, ma che domande sono? Non sarebbero neanche da fare.
1: Mai!
0: Questo è il messaggio che manda Cinzia, perché evidentemente per lei la risposta è sì.
1: Sì, esatto.
0: Sto scherzando, Cinzia, che poi sto soffrendo.
2: Sono io che lo propongo, quindi nel mio caso direi assolutamente sì se me lo propone lei.
0: Quindi lui è super d'accordo. Poi
3: Emma si fa le foto allo specchio, quindi direi che lei accetterebbe. Comunque sì, basta che non si vede la faccia, poi per il resto
1: non ho capito il nesso logico comunque.
0: Parlavo del fatto che il compagno può essere anche un cavallo.
4: Ma che Emma quella del cavallo non l'ha capita, no. Comunque, allora a sto punto faccio caricare anche un mio filmino da qualcuno e divento famoso?
0: Può essere di sì, può essere di no. Cioè, qualcuno ha raggiunto la notorietà pubblicando dei video hot.
1: Guarda Max Felicitas.
0: Vabbè, ma lui lo fa di lavoro, che c'entra?
1: Senza fare di lavoro.
0: Parlavo di altri personaggi. Vabbè, anche Rocco Siffredi poi è diventato un personaggio dello spettacolo, anche un po' a prescindere dalla sua carriera da porno attore.
1: Comunque, Fabrizio Corona ha detto a Falsissimo che moltissime pornatrici, cosa volevo dire? Moltissime persone famose sono diventate famose proprio per questi video che hanno pubblicato apposta, facendo finta che non fosse vero.
0: 393-7366-240.
1: Se la persona con cui sei a letto ti chiede di fare un video hot, tu lo fai oppure no?
5: Radio PG.

0: Correva l'anno 2009, Ray Light Orchestra, Una storia dei fa. Abbiamo fatto un lungo giro in quest'ora della Generation. Si era partiti parlando del Grande Fratello VIP e nella casa ci sarà anche Marina La Rosa, che è stata una delle prime a entrarci e avere grande successo. Quindi si è parlato di personaggi che sono diventati famosi perché tramite hanno partecipato ai social, e quindi è venuto fuori il discorso di Belen che fece l'Isola dei Famosi.
1: Ma prima
0: aveva fatto quel filmino lì. Che l'ha resa famosa. E quindi siamo arrivati a parlare nel dilemma di filmini hard.
1: Esatto, la domanda era: se la persona con cui siete a letto vi chiede di fare un filmino,
0: cioè,
1: voi lo fate oppure no?
0: Senti lei.
2: Direi di no, per il discorso che potrebbe andare in rete, ma più che altro perché io credo che se tu hai un'avventura o comunque qualsiasi cosa, l'emozione che provi in quel momento è quella. Poi magari a distanza di 2 giorni, 3 giorni potrebbe cambiare. Sinceramente, rivedere un video non riproverei le stesse emozioni che magari ho provato in quel momento.
0: Certo.
2: Quindi anche no.
1: Quindi
0: poi valuti la tua performance e dici porca miseria. C'è Luca che si era candidato per fare un filmino insieme a me per farmi diventare famoso come Belen. Ringrazio Luca, rifiuto e vado avanti.
1: Mentre lui propone un cortometraggio perché scrive: nel mio caso non avrebbe senso perché sarebbe un video di 18 secondi.
0: Bravissimo! Oppure lui:
1: il rischio di fare brutta figura è troppo alto.
0: O più che altro, un eventuale inserto pubblicitario potrebbe durare di più.
1: Vedi,
0: tutti sulla durata.

0: Heartless, Passo Ben Solto. Si è parlato di filmini hard in questa ora della Peter Pan Generation.
1: Sì.
0: E ne è venuto fuori che anche le Kardashian forse sono diventate famose anche per quella roba lì. È una roba che
1: mi
0: ci segnala
1: una.
0: Marco.
1: Sì, mi sembra che è una di quelle.
0: Però volevamo chiudere l'ora con questa analisi di com'è cambiato il mondo anche su Tinder. Senti.
1: Una lamentela soprattutto.
2: Ari, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Riguardo al dilemma, non mi stupisco che qualcuno avesse questa idea di fare il filmino. Avete presente Tinder, la più grande piattaforma di incontri per trovare l'amore e dove si può anche per così dire scopare? Adesso le cose sono cambiate.
1: Cavolo.
2: Adesso tipo ci sono coppie che chiedono un terzo per fare una cosa a tre.
0: No, per giocare a briscola, dai.
2: Davvero, è una roba assurda.
1: Madonna.
2: La cosa più assurda del mondo.
1: A lui dice, no.
2: Sono stato sbigottito da questa notizia.
0: Guarda Alessio, ti faccio sbigottire ancora di più. Emma, se non sono almeno in sette, non lo fa. Peter Pan Generation.
3: Peter Pan. Ti shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.

0: on Radio Peter Pan.
1: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il Lady L.
2: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80, ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
3: Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock.
4: Le 12, 2 minuti.
5: Ci sono le news.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Breaking news.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online.
15: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: i Money, Don't Be So Shy. State ascoltando Radio Peter Pan, il computerone c'ha ragione, è una bella canzone.
1: Sì.
0: Sì, bella, bella. Terza ora della Peter Pan Generation, quella dove cambia tutto, si è parlato di cose zozze oggi, basta.
1: Ma però anche noi facciamo una cosa tre tra poco, eh.
0: No, per c'è il computerone, c'è.
1: Certo.
0: Facciamo le cose tre. Hai fatto ridere.
1: Sì,
0: l'hai fatto
1: mi vuole
0: ridere.
1: Bene oggi.
0: Solo che adesso i bambini escono da scuola perché i primi giorni finiscono prima. Quindi oggi basta.
2: Sono davvero euforico.
1: Esatto. L'abbiamo azzazzinato.
0: Prima di giocare per assegnare i primi due ticket di questa settimana, c'è da fare il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan. Che ticket estraiamo, computer ozio? Estrai, estrai, vai. Chi ce l'ha il ticket numero 3?
1: Carlo Casagrande!
0: No, vabbè, dai,
1: che bravo.
0: Grande! Bravo Carlo, you super win!
3: Sala giochi!
4: You win!
3: Sono forti, sono bravo e sono competitivo!
0: E adesso si riparte con altri 10 ticket che abbiamo nel caricatore, uno ogni mezz'ora, almeno nella terza ora funziona così. Quindi due oggi, due domani, due dopodomani, due dopodomani e gli ultimi due venerdì.
1: Ci siamo, ci
0: e
1: siamo.
0: E arriviamo a 10. Per assegnare il numero 1, a chi giochiamo?
2: Il personaggio misterioso.
0: Con la voce camuffata, funziona così.
1: C'è questa intervista di questo personaggio famoso, però la voce viene modificata, ma voi siete bravissimi, individuate il nome e cognome del personaggio.
0: Sono bravissimi.
1: Sono molto bravi.
0: 393-7366-240. Chi è?
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
7: Quello che si deve fare è cercare di migliorarsi sempre, avere l'umiltà
8: e imparare sempre.
9: Avere una mentalità giusta, io sono molto orgoglioso di queste ragazze.
7: Anche oggi che non abbiamo vinto.
8: Perché ci sono modi e modi di perdere.
9: Tanto se potevano non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata.
7: E in altri momenti abbiamo giocato molto meglio noi.
8: Però questo gioco è così, bisogna vincere per sempre.
0: Un accento particolare, parla di ragazze, parla che nel suo sport dove non ha vinto, sì, devono vincere 3-7, quindi.
1: Chi è?
10: Attenzione!

0: il disco dei Bosa e questo falsetto mi fa venire in mente che potrebbe starci bene.
1: Teacher Pan Generation.
2: No, non ci sta mai bene, capisci? Mai bene.
0: Sbranato per stare su questa canzone. Si è giocato per assegnare il primo dei 10 ticket di questa settimana della Peter Pan Generation nella sala giochi. Il gioco era
2: il personaggio misterioso con la voce camuffata.
0: Il misterioso personaggio con la voce camuffata è uguale comunque, esatto. Il senso è lo stesso. C'era questo personaggio maschile al quale è stata modificata la voce, ma diceva delle cose che lo rendevano riconoscibile, a parte l'accento.
2: Sì, non italiano, ma no.
0: Sì, un po' ispanico, no? Però diceva delle cose che avevano a che fare intanto con uno sport, perché diceva siamo arrivati in finale, anche se non abbiamo perso, le ragazze
2: sono state brave comunque,
0: bravissime.
2: Sono molto fiero. 3 set.
0: Per vincere nel mio sport, diceva, bisogna vincere 3 set. Quindi chi poteva essere?
2: Jimmy Antonelli.
0: Certo,
2: ovvio.
0: Nella Formula 1 ci sono i set. Certo.
3: José Mourinho.
0: Set di gomme, però è diverso. José Mourinho non era.
2: No.
4: Cristian De Sica.
0: Tra l'altro, José Mourinho ieri era a guardare la partenza del Gran Premio di Madrid, visto che lui allena il Real Madrid. Poi ho guardato il Gran Premio di Formula 1. 2 coglioni, non è successo niente.
2: Niente.
0: Chi altro era?
2: Cristian Chivu.
0: No, dai, non era Chivu.
5: Velasco, allenatore del volley femminile.
0: Ma come si chiama di nome?
2: Ha anche un nome.
4: Lelle Mora. È Lelle Mora.
2: No. Mettigli il
0: Sei morto, non era Lelle Mora.
2: Sempre anche lui, Mourinho.
0: No, ha scritto Mourinho col GN. Mourinho.
2: Vabbè, dai. Okay.
0: Non era quello.
4: Gigio Guriggio.
0: Chi è Gigio Guriggio? Qualcun altro dice Fabio Caressa, in realtà no, la soluzione era
2: Julio Velasco. Per leggere il nome del
0: Julio Velasco, l'allenatore della nazionale italiana di volley femminile, classe 1952, argentino ma naturalizzato italiano. Ma mi ha spiegato anche che ha avuto anche esperienze nel calcio, magari poi le raccontiamo. Ma il più veloce vince il ticket numero 1. Lui dice non dite il mio cognome, quindi solo il nome. Lui è
2: Gabriele.
0: Gabri, Mitico Gabri, you win.
6: Peter Pan.

0: disco dei Medusa con Khalid, si chiama Weekend, e dice I need your love more than a weekend, ho bisogno del tuo amore più del weekend. Noi invece di Peter Pan ci abbiamo bisogno già del prossimo weekend.
1: Sì. Radio Peter Pan e Next Event.
0: Cioè, o meglio, non è che ci servono proprio.

0: saremo lì col Peter Pan 90210. Ma venerdì sera ci trovate tutti dove?
1: Esatto, con il Peter Pan 90210 all'Aira Club di Castelfranco Veneto a Treviso. La cena con tutti noi, DJ e speaker della radio, e il dopo cena in console Marco Baxo, Lady N, l'animazione 90-2000 con anche Rocky.
0: Lady
1: Ellen.
0: Ellen, certo. Hai detto Ennen. Sabato 19 settembre la Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori. Dalle 20 il DJ set con Marco Baxo, con Fedro, ma in mezzo ai due selvaggi c'è proprio Emma Rossato. Sarà bellissimo.
1: Follia.
0: Sarà bellissimo. Siamo media partner della Notte Bianca di Vicenza dal 18 al 20 settembre per tutto il centro città. Oltre 50 eventi per tutti i gusti.
1: Trovate anche Peter Pan DJ set, la seconda edizione del Green Basketball Day, al Famila Basket, Pala Romane a Schio, Vicenza.
0: Pala Romare di Schio, Vicenza.
1: Dalle 15 in console con Peter Pan, Thomas Menegazzi, Fede e la Dallan. Dalle 20 Francesca Voice, special guest Alice Electa DJ.
0: Domenica invece c'è la Montebelluna in rosa, già ve ne abbiamo parlato, lì ci sarà il Pink Power dalle 8 della mattina per la partenza e all'arrivo Sister Gloria e Alice Fassina. Poi la festa continua con l'aperitivo brunch firmato Marco Baxo. Le iscrizioni sono aperte su montebellunainrosa.it per la corsa e la camminata di 5 o 10 km a favore della Lilt. Tutti gli appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
0: Yes.

0: Geniac, Does It Matter? L'originale era quella di Alice DJ, Better Off Alone. Fra poco, spicchiettino finale della Generation, che prevede
1: 2000 Heroes con Silver DJ e poi il secondo ticket numero 2 della sala giochi.
0: Tutte robe buonissime, quindi piatto ricco
1: di pasta.
0: No, piatto ricco è
1: panza
0: un modo di
1: piena
0: dire. No, ma fa rima. Piatto ricco
1: moglie mici. Ricca.
0: Ah, no, piatto ricco mici
1: fico.
0: Dici fico. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Squatch. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
8: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Cifoni Dea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Silver.
3: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Silver DJ, ci ha portati al 2017 con Michael Feiner, ba.
3: Al 2014 con gli Shepard, Geronimo.
2: E a chiudere dal 2010 Edward Maya e Vika Gigulina, Stereo Love nel remix di Molella.
4: Thank you
2: Silver.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation. Ultimi 15 minuti e poi andiamo a mangiare la pasta asciutta.
3: Non credo di mangiare oggi.
2: Prima di mangiare però ci sono delle cose importanti da fare. Tipo prima capire com'è andato il weekend del Dome.
3: E poi giochiamo.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao.
5: Senti, allora oggi noi siamo figli della strada, siamo sulla strada. Io Milano, alza le mani Milano. Ieri concertone Marragueio e la Bassanese, siamo di ritorno. Perché noi siamo i figli della strada, Milano, sulle mani Milano.
2: Che bro.
5: Quindi stiamo tornando, tornando carichi.
2: Carichissimi, insomma, hanno perso un po' la voce, bello. Però è giusto, vai al concerto di Marragué, se torni con la voce è andata male. E invece, bravo Dome, brava la Bassanese. Dai che giochiamo, ticket numero
3: 2.
2: 37 con il gioco.
6: Era il 2.
2: BPM è un gioco musicale e funziona così.
3: Una canzone alcune volte accelera, alcune volte rallenta. Indovinate il titolo e l'artista della canzone.
2: Tutte e due le cose, titolo e artista. Al 393-7366-240 vince il o la più veloce.
1: Oggi parleremo del ritmo.
7: BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
8: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
7: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
2: Ci si può arrivare, dai, è un disco di 6 anni fa, c'era il Covid, che bei ricordi. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: il disco di Barry Can Swim. State ascoltando Radio Peter Pan, spicchiettino finale della Generation. Nella terza ora c'è la sala giochi, abbiamo assegnato già il ticket numero uno.
1: Sì.
0: Adesso c'è la soluzione al secondo gioco, quello che assegnava il ticket numero
1: due.
0: Evidentemente, perché andiamo in ordine cronologico. Che gioco era?
1: Era BPM.
0: Ovvero una canzone accelerata o rallentata, vi ho anche dato delle indicazioni, era una canzone di 6 anni fa, c'era il Covid, c'era un tizio che starnutiva dentro,
1: ha invaso i TikTok per tutto il tempo del Covid.
0: E forse è stata anche la canzone che ha dato il là a tutta la Afro House.
1: Sì.
0: Che canzone era?
2: Questa è Gerusalemme, ma di chi? Porca miseria.
1: Di chi?
0: Sono in tanti, di chi era?
1: Gerusalemme!
0: Sì, ma di chi? Dai, di chi?
3: Titolo e artista.
0: Sì.
3: Io non lo so.
0: Vedi. C'è anche chi ha accostato per giocare.
1: Ma dice, niente, dice difficilissimo.
0: Ma che difficilissimo, dai.
1: Oppure
2: Mamma Africa.
0: Non era Mamma Africa, non si intitola
1: no,
0: così.
1: No.
0: Falla sentire, Emma, che magari dicono non era così difficile.

0: Master KG, Nocembo Zicode, c'era anche Burna Boy forse dentro. Il più veloce non ci ha ancora mandato i suoi dati, ma ha riconosciuto per primo questa canzone. Gerusalemme, Master KG ha scritto. Da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Alessio.
0: Dai, di qualcosa di bello ad Alessio.
1: Bravo, bravo, bravissimo.
0: Bravo Alessio, you win.
2: Peter Pan.

0: quasi come te, Emma. Emma Ron. How I feel, am I wrong?
1: Io sono Emma Ross.
0: Fall Wad, Nico e Vince, a chiudere la puntata del lunedì della Generation. Basta, non parlo più, lo giuro, lo dico soprattutto all'ascoltatore che mi fa notare che ho rotto i coglioni.
2: Sì. Ciao Gio.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ascoltami, ma quando parli di buono, fai ascoltare la tua musica, l'unica cosa buona che hai.
1: L'unica.
2: La musica è quella che hai a fianco. Fai sentire loro due e tu cerchi di
0: Emma.
2: Stare meno.
0: Vuoi sentire Emma?
2: Ti voglio bene,
1: vabbè, ma vuole
0: la
1: bene.
0: Gente c'ha gusti di merda.
1: Vedi,
0: comunque se vuole
1: me.
0: Ascoltare te.
1: Basta, non parlare più. Ciao.
0: Che
1: puoi andare.
0: Io ho messo tutte le canzoni che mi hanno chiesto di mettere, ho riempito gli spazi che mi hanno chiesto di riempire,
1: no,
0: ho parlato
1: basta,
0: per massimo un minuto e 40 come mi chiedono di fare. Mi dispiace.
1: No, basta.
0: Ci sentiamo forse domani, ma meno.
1: Ma no, meno.
0: Dalle 10
1: meno.
0: alle 13 con la Generation. Ciao Emma.

0: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto. Veneto, Treviso.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservare tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. On the journey.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore. È anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Oh no. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti.

0: secondo me perché gli abbiamo suscitato dei ricordi dal lontano 2017.
1: Beh, bel disco, Bob Sinclair insieme ai con tanta roba.
0: Io non mi ricordo cosa stavo facendo nel 2017, devo fare proprio uno sforzo di memoria.
1: E tu pensaci. Su Radio Peter Pan.
0: Andavo ancora al liceo.
1: 2017?
0: Sì, credo di essere stata ancora così

0: appuntamento di Peter Pan a manetta.
1: Allora, noi siamo come questa stagione di mezzo. Non sai mai se a quest'ora devi dire buon pomeriggio o ancora buongiorno. È come la mattina. Ti svegli che ti mettere il giacchino, la felpina,
0: mamma
1: perché
0: mia,
1: fa freddo. Poi a quest'ora un sole che spacca le pietre.
0: Oh, io stamattina ti dicevo poco fa nel fuori onda, ho trasmesso dalle 6 alle 7 con la felpa.
1: Adesso in costume da bagno e vi assicuro che era meglio se si fosse tenuto la felpa.
0: Guarda che bello l'elefante che ci ho disegnato qua sopra.
1: L'elefante è tutto lupino che c'hai qui davanti che mi fa un po' di inquietudine.
0: Un po' di brezzo.
1: Detto questo, avete passato un buon weekend? Siete pronti e carichi per ricominciare anche questa settimana? Fino alle 15 c'è la pausa croccante Peter Panamanetta, noi siamo belli pronti.
0: Io un po' meno.
1: Perché?
0: Perché stamattina

0: posto.
1: E poi?
0: Alle 8 sono crollato. Non ho messo la sveglia. Mi sono svegliato alle 11:20. Sì. Quindi praticamente sto su un altro pianeta adesso.
1: Voi avete capito che stamattina la giornata di Fede è finita alle ore 8. Allora, per gli insulti, 393-7366-240. Intanto noi ci regaliamo il primo nuovo disco.
0: Molto figo.
2: Attenzione. No.

0: fatto di queste due ore insieme. Io ve l'ho detto, potete indignarvi.
1: Sì, ma tu se fai sta roba che aizzi la folla, sì, e poi mi arrivano un sacco di hater.
0: È giusto.
2: Volevo chiedere lì a quel coso lì, quello lì che lavora insieme con Alice Fassina, ma sì, uno, non ti vergogni?
0: E due, ti devi vergognare.
1: Due volte mi devo vergognare.
0: No, la seconda proposta era di fare una pausa pranzo tutta al femminile con me e con Emma Rossato. Come la vedi? Perché ridi?
1: Va bene, fatevela, io vado con Gio.
0: Noi possiamo farla, ragazzi. Va bene, che va problema bene. C'è? Che problema c'è?
1: No, però vorrei ricordare a questo ascoltatore che credo si chiami Matteo, se non erro. Sì, sì. Matteo, mi sono alzata alle 11, è vero, ma la mia prima sveglia è suonata alle 5, cioè io già lavoravo.
0: Capirai, cioè, sacco di gente che si sveglia alle 5 ma finisce di lavorare poi il tardo pomeriggio, non è che alle 8 staccano.
1: Per carità.
0: Dopo tre ore.
1: Per carità, però alzarsi alle 11 direttamente era ancora peggio.
0: Vabbè,
1: a proposito
0: vabbè.
1: Di hater, c'ho un mezzo hater io, un mezzo hater tu. Senti.
3: Ciao Alice, sai, la tua situazione è un po' incerta, non si capisce, vai, vieni, ci sei, non ci sei. Però la differenza della tua presenza è strepitosa.
0: Ragazzi, perché nella vita tutto è precario, quindi oggi ci sei, domani non lo sai, quindi io vado, vengo e quando trovo la porta aperta passo, altrimenti torno indietro.
1: Sei tipo il vento, vai, vieni, vado. Ci piace però che
0: ci
1: tu
0: piace.
1: Vieni, sì. Ma che vai in ferie, no?
0: Io? A ottobre, ragazzi, a ottobre vado in ferie e poi ci va pure Fede, quindi vi avvisiamo che a ottobre ci siamo, non ci siamo,
1: vai,
0: veniamo,
1: vieni.
0: Vai, vengono come le nuvole noi.

0: di me.
1: Può essere, può essere. Anche perché, allora, visto che si parlava di haters, gente che ti ha insultato perché già alle 8 di questa mattina tu stavi già, eri già tornato a letto a dormire.
0: Ma non solo.
1: Tanto non ti permettere mai più.
0: Non vado più a letto.
1: Non andare più a letto. Vabbè, per rispetto più di tutti gli altri che lavorano. Ma vige la regola, almeno sui social, tanti haters, tanto onore.
0: Sì, ho capito, ma alle 6.40 stamattina facevo un quiz che si chiama La Beata Minchia.
1: Sì, e ti hanno insultato.
0: Hanno scritto ad Andrea Nordio durante il The Remix Show.
1: No, ce l'ho, ho l'audio, Ce l'ho.
0: Ce l'hai?
2: E scusa, ma è possibile che alle 6:30 della mattina venga detto Beata Minchia che io c'ho un bambino in macchina che ascolta?
0: Ma allora, innanzitutto.
1: Così. Era l'audio originale.
0: Era un uomo.
1: Anche questo era un uomo. Non l'hai riconosciuto.
0: Che bell'uomo. Scusa. No, ma innanzitutto alle 6:40, ma dove va tuo figlio a scuola?
1: Non ma soprattutto guarda che io chiamo l'UNICEF, perché alle 6:30 per un bambino in macchina non so se è legale. Telefono azzurro, ma a che ora li svegliate sti poveri bambini? Per forza poi stanno incacchiati, scusa.
0: Però io ho scoperto una cosa, che gli haters ti odiano quando ci sei, solo per fare volume.
1: Ma poi quando non ci sei ti amano e ci abbiamo le prove.
3: No, io invece non ho chiavi, è Fede che ha le chiavi del mio
1: capito,
3: cuore.
1: Capito?
3: Ciao.
1: Un tuo famoso haters che quando non ci sei manda così dichiarazioni d'amore. E a voi, è mai capitato di avere qualcuno a cui sembrava, non so, che provasse antipatia per voi e invece poi sotto sotto,
0: magari proprio anche è nata un'amicizia da un rapporto che sembrava non funzionare.
1: Vige la regola, chi disprezza compra. 393 7366 240
4: Peter Pan.

0: sarà capitato anche voi in prima persona di aver disprezzato qualcosa e poi in realtà col senno del poi, dopo un po' di tempo, aver rivalutato il tutto. È capitato anche a me, tra l'altro, sì, circa un annetto fa, ho conosciuto una persona qui in radio, ho detto, no, questo non vale una cippa, ed era Fede, quando l'ho conosciuto circa un anno fa, e è incredibile come poi io abbia confermato questa prima impressione.
1: Questo fatto che tu mi hai fregato la battuta che ti avrei fatto contro, mi ha fregato, vabbè. E a proposito di queste cose, il messaggio di Manuel al 393-7366-240 dice: sul posto di lavoro io pensavo di stare antipatico al titolare, poi ovviamente ho scoperto tramite altri colleghi che in realtà ero molto apprezzato per come lavoravo.
0: Credo che sul posto di lavoro, soprattutto con certi capi, certi boss, l'impressione spesso sia quella, sai, magari hanno, sono un po' burberi, hanno un'espressione facciale non proprio accogliente, perché non riescono magari a manifestare in altro modo l'apprezzamento delle persone sul lavoro.
1: Ma non solo, secondo me cercano a volte i titolari di mantenere un distacco che non ti fa prendere troppa confidenza, perché allora dici così, in quel modo tu lavori bene, sei sempre sul chi va là, però in realtà ti apprezzano ma non te lo dicono.
0: Non succede solo sul posto di lavoro, anche in campo sentimentale.
2: Mia moglie all'epoca, nel lontano 2005, mi stava sulle palle ed era antipatica.
0: Vedi?
2: E siamo insieme da ben 21 anni.
0: Hai capito?
2: Ci siamo sposati e abbiamo due bellissimi figli.
0: Però non ha detto che nel frattempo gli è diventata simpatica. Cioè, si sono sposati e avuto figli, ma non è che sia migliorato per forza
1: questi
0: la cosa.
1: Questi sono i matrimoni combinati del Veneto,
0: ah,
1: capito?
0: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

0: pausa il cervello, tra poco vi raccontiamo il menù del giorno.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Choc di più.
15: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
14: Di più.
15: Vuoi offerte da non credere?
14: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
16: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
17: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
19: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
21: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
21: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
21: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
21: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
21: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: seconda mezz'ora insieme con Peter Paramanetta. Attenzione, perché scatta l'interrogazione, amico mio, sei pronto?
1: Ma io?
0: Certo, chi?
1: No,
0: ti devo interrogare, Thomas Meregazzi.
1: Sì,
0: no,
1: facciamo cambio.
0: Lui è in pausa, non può. Allora, perché si parla di interrogazioni? Perché, non so se lo sai, ma il secondo sabato di settembre, quello che è appena trascorso, si festeggia la giornata mondiale del primo soccorso.
1: Ok.
0: È stata istituita dalla Croce Rossa già nel 2000, proprio creata per sensibilizzare tutta l'opinione pubblica sull'importanza di conoscere le prime tecniche di base del primo soccorso. Possono sempre essere utili.
1: Allora, io c'avevo il brevetto, come si chiama? L'attestato di primo soccorso.
0: Di chi? Chi te l'ha dato?
1: Allora,
0: il parroco?
1: No,
0: chi te l'ha dato?
1: Il comune di Roma, perché avevo fatto, siccome lavoravo in ferramenta e in un'attività ci deve essere almeno una persona che c'è il primo soccorso, l'avevo fatto io, però dura un anno, giusto? Quanto dura?
0: Allora, ci sono diversi corsi, dipende quello che
1: io credo dura.
0: Non so se il tuo sia certificato, fosse una fuffaglia romana.
1: Non lo so, mi hanno fatto questo test con sta bambola gonfiabile.
0: Ma non è la bambola! Allora, il manichino di prova del primo soccorso è un'altra cosa, la bambola gonfiabile.
1: E allora forse nel mio non era valido.
0: Allora, la respirazione bocca a bocca alla bambola gonfiabile, gliel'hai fatta sì o no? Non era la bocca quello, però ti sei sbagliato.
1: Io ci ho messo pure un po' la lingua, perché giustamente, no?
0: Perché una si ripigli, devo fare bene. Allora, scherzi a parte, vogliamo anche noi nel nostro piccolo sensibilizzare, certo, rispetto a questa giornata. Quali sono le 5 regole fondamentali di fronte a una emergenza?
1: La prima, quella più importante, è mantenere la calma.
0: Bravo, perché un atteggiamento lucido aiuta te e la persona in difficoltà. Poi
1: devi valutare la sicurezza.
0: Esatto, prima di fare qualsiasi cosa non devi metterti in pericolo, perché altrimenti poi magari i feriti o le persone che stanno male saranno in due, non più una.
1: Certo, poi ti devi ricordare che non sei tu il medico, quindi chiami il 112.
0: Allora, 112 o 118, perché sai che ancora in Italia non siamo ancora arrivati al numero unico. Controllate la persona che magari avete davanti che sta male, qual è lo stato di coscienza, insomma chiamatela, cercate di vedere se vi risponde e soprattutto non fate ciò che non sapete fare. Ti guardo, perché quando mi hai detto che tu c'hai il corso, allora se mi vedi a terra svenuta, stammi lontana.
1: Ti faccio la respirazione bocca a bocca.
0: No, devi starmi lontana.

0: Madonna con Densiteria. L'ho detto bene.
1: Mamma mia.
0: L'ho detto un po' alla Madonna.
1: Alla Madonna.
0: Alla Madonna.
1: Madonna, come l'hai detto male?
0: Non so se ti è mai capitato nella vita di assistere, insomma, di esserci dentro con tutte le scarpe a un momento di urgenza, di emergenza, magari qualcuno che si è sentito male, e cosa sei riuscito a fare?
1: Per fortuna non mi è mai successo. L'unica volta che mi è successa una cosa un po' strana era questo signor anziano che è venuto una sera al negozio, che mi fa: io l'altro giorno ho messo il piede in una buca qui da voi, sono caduto, voglio risarcimento. Io ho preso la mazzetta e gli ho detto: adesso se non te ne vai ti spacco la testa.
0: Ma era un altro tipo di urgenza. Io per esempio a 16 anni, proprio per la paura di non saper cosa fare nel caso in cui qualcuno fosse in difficoltà, ho aspettato, ho fatto dei corsi, poi a 18 anni mi sono iscritta alla Croce Verde di Padova, che saluto, proprio per imparare il primo soccorso. Da lì poi è nato l'amore per questo lavoro e non a caso sono diventata infermiera di terapia intensiva.
1: Croce Verde è volontario?
0: Assolutamente, okay. Sì, ce ne sono tante di associazioni, Croce Rossa, Croce Verde, insomma sono tantissime le associazioni che fanno questo tipo di volontariato, ma pensavo tra me e me quanto sarebbe importante che i corsi di primo soccorso diventassero materia obbligatoria già nelle scuole.
1: Sì, secondo me potrebbero insegnarlo magari verso il quinto superiore, che sono quasi tutti maggiorenni, per insegnare, perché può sempre succedere.
0: Guarda che in realtà i bambini, ci sono studi che hanno dimostrato che sono delle spugne e possono essere molto utili in caso di necessità. Per esempio famosissima quella telefonata, sì, del bambino al 911 americano con il papà svenuto in casa, che è riuscito a dare tutte le istruzioni e ha salvato il suo papà. Sì, proprio perché a scuola gli avevano insegnato qual era il numero da chiamare.
1: Succede spesso sta cosa, ma la diamo per scontata.
0: Attenzione, perché l'insegnamento del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare è d'obbligo formale in Danimarca, Norvegia, Francia, Estonia e Regno Unito. C'è una legge anche in Italia, però di fatto non è sempre applicata nelle scuole. Dovremmo, secondo me, fare quello step successivo.
1: Non sarebbe male, perché come dicevi tu, insegnare già da bambini ti responsabilizza, che non è male, poi può sempre tornare utile una cosa del genere.

0: aiuto, aiuto.
1: Sì, aiuto.
0: Sì, non abbiamo bisogno del primo soccorso perché qualcuno sta male.
1: Pensa che scena, ti senti poco bene, sei da sola, è buio, fa freddo, c'è la pioggia e arriva il primo tizio che passa che è proprio lui a darti una mano.
0: Chi?
1: Andrea De Luca.
0: Allora era la mia ora, cioè dovevo morire. Ciao. Per forza.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: i supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca su Radio Peter Pan.
1: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Meglio che ci faccia ascoltare tutte le hit degli anni 2000 e che non soccorra mai nessuno, questo
3: lui
2: è chiaro, no?
3: Ci soccorre con la sua musica tutti i giorni intorno alle 13.55. Noi torniamo tra poco, perché tra poco c'è il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Triata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
10: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Chi non si batte è troppo forte.

0: Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: 333-66-240.
1: Sì, perché parlavamo di primo soccorso e senti lui direttamente dal Friuli.
2: In merito all'argomento primo soccorso, sarebbe magari anche utile segnalare, anche se un passettino in più, le varie applicazioni che segnalano nelle vicinanze la presenza di DAE. Perché almeno qua in Friuli esiste anche un'applicazione che fondamentalmente segnala all'utente che ha l'applicazione che nelle vicinanze è richiesto un DAE. Magari uno può andare a prenderlo e portarlo.
0: Hai capito?
1: Facciamo un passo indietro. Okay. Che cos'è un DAE?
0: Il DAE è un defibrillatore automatico esterno.

0: la macchinetta che ogni tanto trovate chiusa in delle teche però facilmente apribili, e nel caso in cui c'è una persona che sta male a terra, non responsiva, si appiccica, è proprio antiscemo, nel senso che è tutto disegnato, segui le istruzioni, l'accendi, la macchina ti dice cosa devi fare, se devi scaricare oppure no. È assolutamente uno strumento fondamentale per in caso di arresto cardiaco.
1: Beh, non sarebbe male, ma potrebbero anche, come dicevamo prima, insegnarlo anche nelle scuole. Ti faccio vedere come funziona, come è fatto.
0: Esatto, attenzione, perché giustamente ci sono queste applicazioni che ti segnalano se nelle tue vicinanze c'è un DAE pronto per te. Chiaro è che ogni regione ha delle applicazioni diverse, andate a cercare la vostra.
1: Perché non ne fanno una nazionale? Non potrebbe essere più
0: facile. Dobbiamo ancora arrivare al numero unico d'emergenza. Con calma arriveremo all'unica all'applicazione unica, che ti devo dire.
1: Che fatica. Vabbè, tra poco forse accade oggi, rimaniamo sempre in tema medicina, ma un po' più dolce, un po' più buona. Prima però un nuovo disco.
0: Molto figo.
2: Attenzione. Numero

0: i miei pantaloni.
1: Boro Artifive dal 2023 Cadillac. E allora entriamo con tutte le scarpe dentro al Forse Accade Oggi, perché forse negli Stati Uniti si celebra una serata un po' particolare.
2: Anche molto bella, direi. Siamo partiti nelle ricorrenze certificate parlando di medicina, primo soccorso, ma c'è una medicina che forse è un po' più dolce.
1: Sì.
2: Che è il cibo.
1: È vero. Oh, del resto si dice sempre: noi siamo quello che mangiamo. Infatti, guardando me e Fede, si vede che lo mangiamo tanto bene. Non è che a guardarci dici: Madonna, questi che belli, che in salute.
2: Per fortuna non siamo in radiovisione. No, perché siamo abbastanza pallidi, soprattutto oggi.
1: Sì. Allora, nella giornata nazionale però del cibo come medicina, ci siamo anche chiesti: ok, non tutto il cibo, non tutto fa bene, ma qual è il cibo che fa più male in assoluto che esiste sulla faccia della terra? Togliendo
2: le schifezze,
1: okay. Tanti zuccheri, troppi carboidrati.
2: Aspetta,
1: cibi troppo processati.
2: Tu mi stai chiedendo un cibo che è proprio letale,
1: letalissimo.
2: Le mie paste?
1: Beh, quello credo sia al secondo posto. Al primo però è certificato che il cibo che fa più male alla salute a lungo termine è rappresentato, vabbè, ovviamente dagli alimenti ultraprocessati.
2: Certo.
1: Mentre quello più letale nell'immediato è un pesce.
2: Sì, a quanto pare, quando sono stato in Giappone mi hanno spiegato un po' tutto.
1: Sì.
2: Il pesce palla è, sì, l'animale più letale al mondo. Se non viene cucinato con regola, viene fatto bene, ci puoi morire.
1: Si chiama proprio pesce fugu, questo pesce palla letalissimo, che però viene comunque cotto e cucinato in alcune parti del mondo.
2: Lo fanno molto pochi, giustamente, perché tutto, se ci avessi un ristorante e fossi, sì, una chef stellata,
1: sì,
2: no? Nonostante quello, lo faresti mai un pesce che ti rischia di uccidere?
1: Solo se vieni tu a pranzo.
2: Volentieri,
1: okay.
2: Guarda.
1: Okay.

0: Johnson con Bruno Mars nella versione remix di Uptown Funk. Qui non c'è mica da stare allegri, caro mio.
1: No, devi stare attento, devi stare.
0: Certo. C'è gente che va in giardino a raccogliere i funghi, no, e poi se li mangia, no. Ma non fatelo, non fatelo, è pericolosissimo, altro che pesce palla.
1: Sì, perché a quanto pare, come dicevi tu, che hai lavorato in pronto soccorso, c'è tanta gente che col fungo, crack.
0: Ragazzi, è pericolosissimo, anche perché il pesce palla vive ai tropici, è più difficile che qui da noi la gente se lo pesca e se lo magna ed è super letale. Molto più facile, soprattutto in questo periodo, andare a funghi per chi non è esperto, non li sa riconoscere, fare un patatrac.
1: Infatti il messaggio da Lina dice: come certi funghi, anche se non li conosci, devi stare attento a quelli velenosi perché sono letali.
0: Esatto. Qual come sempre letale? Non improvvisatevi mai. Vabbè, tra i più famosi la manita falloide. Dai.
1: Dai, fa ridere, la manita.
0: Sì, la manita.
1: Come lo possiamo riconoscere magari?
0: Ma che ne so io, non diamo suggestioni.
1: Te lo dico io. Sei perché sicuro? Ho letto su internet.
0: Ah, beh, allora, super esperto.
1: Non mi prendo la responsabilità. Ha un cappello verde giallastro, delle lamelle bianche e una base con volva a sacco.
0: Sì, occhio, perché ci sono alcuni bastardi che si mimetizzano, sembrano uguali, sembrano quelli buoni e invece vi fregano.
1: C'è un problema.
0: Oddio,
1: ho mangiato i funghi a pranzo oggi.
0: chi li ha cotti?
1: C'era un fungo verde giallastro.
0: Rocky, te l'ho detto che non è attendibile in cucina, lascia stare.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fan.
3: Forever Fan.
2: Forever Young.
3: Forever Young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nick Lee, and you're listening to our new single, Happiness Is So Sad.

0: Chiarella, stiamo parlando di funghi tossici, pesce palla letale. Ma visto che si parla della giornata nazionale del cibo come medicina, raccontiamo anche quello che è il cibo considerato più salutare del mondo.
1: Il cibo più buono e salutare del mondo.
0: Ma buono
1: è...
0: non lo so.
1: Però è buono.
0: Magari fa schifo. No, no, però è salutare.
1: È buonissimo.
0: Hai mai mangiato?
1: Come no?
0: Io non ho mai mangiato.
1: Gli amici di Modena e dell'Emilia ci possono confermare.
0: Ma non è quello!
1: Ah, non è il crescione quello lì.
0: Non è quel crescione, è un altro crescione. Secondo gli studi scientifici, il crescione è un'insalata a foglia verde larga, è considerato l'alimento più salutare e nutriente al mondo.
1: Infatti mi pareva strano che crescione quello è bello fritto, bello pesante, io buonissimo.
0: No, è quella varietà di insalata a foglia verde. Benefici del crescione è questo.
1: Sì.
0: Tante vitamine e minerali, ha la massima concentrazione di vitamine A, C e K rispetto alle, alle calorie fornite.
1: Poi c'ha gli antiossidanti.
0: Quindi protegge le cellule dai danni del tempo e aiuta un po' la salute del cuore perché aiuta a proteggere a quanto pare il sistema cardiovascolare.
1: Io per sapere sicurezza, per non saperne leggere e scrivere, mi mangio il crescione e quell'altro che secondo me c'hai la pancia bella gonfia e sei felice lo stesso.
0: Va bene, noi a Medicina 33 non ci prenderanno mai.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acciminchia, loro sì che fanno bene alla salute, anche all'umore. Ogni giorno a quest'ora ci propongono una remaster track sempre diversa.
2: E dopo una bella magnata ci abbiamo bisogno di fare un po' di sport. Tra poco, ultima mezz'ora, para sport.
0: Peter Pan Remastering.
3: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
18: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: La rimpatriata del
12: delle superiori?
19: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
19: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
19: Ne riparliamo a settembre!
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
22: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
23: Low Latino.
24: Non ho bisogno dei tuoi baci.
25: Ogni sabato alle ore 17.
26: Cada sabato alle 5.
25: C'è il flow latino del Miami.
26: Il flow latino del Miami.
25: Su Peter Pan, baby.
27: El Miami. Flow latino.
28: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: pezzo direttamente dal 1998, Molella con With This Ring. E a quest'ora, il lunedì, ormai lo sapete, tradizione, si spalancano delle porte speciali, quelle sì del Bar Sport, ma che non vi racconta tanto i risultati.
1: No, quelli li fanno tutti.
0: Bravo.
1: Noi vi raccontiamo uno sport strano preso in giro per il mondo.
0: E devo dire che non si va troppo lontano. Secondo me questo sport in molti, soprattutto in alcune regioni d'Italia, lo conoscono molto bene.
1: Sì, stiamo parlando del tamburello. Non so se avete mai sentito gli scout che suonano psh, psh, psh, psh, il tamburello.
0: Ma te che scout hai fatto? Io agli scout non ho suonato il tamburello.
1: Non suonavate il tamburello.
0: Ma no, ma quello è uno strumento musicale. Qui si parla di sport. Allora, tamburello, sport di squadra dalle origini antichissime, tra l'altro considerato uno dei precursori del tennis moderno e quindi per proprietà transitiva del padel.
1: Mi sono perso.
0: Vabbè,
1: mi son
0: ciao.
1: La proprietà transitiva la soffro.
0: Allora, perché si chiama tamburello? Perché viene usato per colpire la palla questo cerchio di legno e plastica teso da una membrana. Proprio il tamburello, in effetti, come
1: sembra
0: strumento
1: un po' lo strumento musicale.
0: Sì.
1: Esatto. In Italia, a quanto pare, c'è una grandissima tradizione legata soprattutto al Piemonte, al Veneto e alla Lombardia, ed è riconosciuto ufficialmente dal CONI.
0: Però, ragazzi, vedi, è uno sport riconosciuto dal CONI, però non ha grande rilevanza mediatica. Bisognerebbe, insomma, basta calcio, avete rotto le palle, cioè non so come dirvelo.
1: Ma cosa bisognerebbe? Se io oggi ti dico organizziamo una partita tamburello, io, te, Nordio e Gio, tu ci vieni?
0: Eh certo, se sono sicura che potrei avere delle chance di vincere, quasi quasi io a tamburello mi ci iscrivo.
1: Ti metti là al lato, psh, psh, te e tutti gli amici scout.
0: Al massimo mi faccio una suonata.

0: rappresentanti con talmente tanto entusiasmo che ti viene voglia per forza di iscriverti e giocare. Senti qua Marika cosa ci
1: dice. Ragazzi, ma io non ci credo, finalmente parlate del tamburello a muro. Questa è la foto che ho fatto ieri a mio marito e alla sua squadra di tamburello a muro durante la sfilata storica di Asti. Ma finalmente portate avanti il nome del tamburello a muro, sì. Diffondetelo e venite tutti nel Monferrato a vederlo.
0: Bello.
1: È uno sport divertentissimo e bellissimo da vedere, ma soprattutto si visitano dei posti stupendi nel Monferrato. Ciao Marika da Milano.
2: Ciao.
0: Vabbè, dopo questo appello accurato, cosa vuoi dirle? Cioè, per forza dobbiamo iscriverci da qualche parte pure io e te.
2: Guarda,
0: diventiamo testimonial del tamburello.
3: Allora, però prima di iniziare a fare il tamburello, sì, dobbiamo capire un attimo come si gioca,
0: okay,
3: quanti si gioca. Dicci un po'.
0: Allora, regole in breve. Il campo, allora, si gioca tradizionalmente all'aperto su campi di terra battuta o asfalto, ma esistono anche varianti indoor e in spiaggia. Le squadre.
3: Allora, nel tamburello classico, quello open, si affrontano due squadre da 5 giocatori ciascuna.
0: Il punteggio, allora, segue lo stesso identico sistema del tennis, 15-30-40 gioco.
3: Mm-hmm.
0: Una partita si vince generalmente raggiungendo 13 giochi. Ammazza, sono tanti.
3: Sono tanti, poi tanti. Per il momento siamo io e te, ne dobbiamo trovare un altri tre.
0: Sì.
3: Io, te e Marika, e siamo tre.
0: Vabbè, siamo già tre. Ce ne mancano altri due. I remix abbiamo fatto la squadra.
3: No, ci serve gente capace di fare gli sport.
0: Sì, è vero anche questo. Vabbè, lo scopo comunque qual è? Usando questo tamburello, mandare la palla oltre la linea mediana del campo avversario senza che l'altra squadra riesca a ribatterla validamente. La palla può rimbalzare a terra massimo una volta, come il tennis.
3: Mannaggia, guarda, se ci fosse stata un'altra regola in cui bastava tirarla a rete, a vetro, in giro per i campi, saresti stata perfetta.
0: Perfetta. Radio Peter Pan.

0: lo so perché, ma mi ci sento già portata a tamburello. Così, sì, sulla tamburello. Fiducia. Marica, arrivo, tenetemi un posto.
1: Oh, se vuoi stasera io gioco alle 18.50 dagli amici di Urban Padel, di cui siamo partner.
0: Ok.
1: E qui a Castelfranco Veneto, se vuoi vieni là, ti faccio vedere come si gioca con le racchette.
0: Divertitevi. Radio Peter Pan. Ma parliamo di cose serie, gli eventi del weekend, perché sì, è lunedì, ma noi siamo già proiettati al fine settimana.
1: Per il secondo venerdì della manifestazione, c'è, come si chiama? La Sbronzatissimi, alla sì. Festa de Apoenta a Castelmiglio di Resana, Treviso, il 18 settembre.
0: Ricordatevi che poi noi saremo lì col Peter Pan 90210, venerdì 25 settembre. Questo venerdì invece, 18 settembre, il Peter Pan 90210 arriva per la festa di chiusura alla Aira Club Castelfranco Veneto Treviso. Tra l'altro saremo tutti lì a cena aspettando poi Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione 90210 per giudicarli, perché finalmente saremo noi a guardare e a giudicarli.
1: Bello, bello. Se non balleremo sarà per colpa loro.
0: Esatto.
1: Sabato 19 settembre c'è la Peter Pan Night, ovvero la Notte Bianca di Vicenza, a Piazza dei Signori, sempre Vicenza, dalle 20 al DJ set, la diretta con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Peter Pan ovviamente è media partner della Notte Bianca dal 18 al 20 settembre per tutto il centro città. Ci sono oltre 50 eventi per tutti i gusti.
0: Sempre questo sabato 19 settembre, segnatevi se siete anche in zona Schio, saremo al Palaromare per la seconda edizione del Green Basketball Day, dal pomeriggio dalle 15 con Thomas Menegazzi, Fede La Dallana, e dalle 20 con Francesca Voice, con special guest Ali Selecta DJ. Tutti i nostri eventi, indovina un po' dove li trovi?
1: Sul sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure spulciando i nostri profili social. Ovvio che al basket che ti mandano il più fisicato del gruppo, ci mandano me.
0: Ecco, infatti abbiamo mandato Thomas Menegazzi, perché nel dubbio, sai, almeno uno su due, dai.

0: altro, siamo arrivati alla fine anche di questo lunedì di Peter Pan a manetta.
1: Allora Alice, per salutarti t'ho omaggiato portandoti dei funghi verdi e giallastri.
0: Sì, anch'io ti ho portato un pesce palla buonissimo e gustosissimo.
1: Sì, facciamo, e te andiamo a fare aperitivo, sta roba la lasciamo a Muva.
0: Ok, vi lasciamo con Muva nella casa.

0: Sport.
1: Prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: È l'ora di bussare.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Ma che bel sorriso! Dove vai?
19: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
20: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Forever Fun, Forever Summer
24: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.
25: Welcome to Sancho.

0: pomeriggio, 15.04 nella casa, tuo fratello muove il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Io volevo salutare chi è sopravvissuto al weekend, devo dire che c'è un po' di crisi patocchia in chat, ma vedremo di recuperare durante la puntata, come d'abitudine, dalle 15 alle 17 circa. Allora raga, iniziamo subito con il nostro amico Oppobacco Oppobacco, perché anche lui incredibilmente sopravvissuto. Sentiamo, pronto?
1: Oppobacco Oppobacco, buongiorno, che radioascoltatore, splendido lunedì climatico, si è addirittura torso nudo, Marco, sì, però è un lunedì di quelli. Da soffio perenne, Marco, è cominciato tutto il weekend un venerdì sera di quelli scoppiettando insieme con quelli dello sfogatoio,
0: è
1: il
0: vero.
1: Direttore è il signor Fedro, quindi sai come va a finire, una cosa tira l'altra,
0: certo.
1: Una birra tira l'altra, è tirato tutto un altro, poi è continuato sabato, domenica, festini, mamma mia Marco, pensaci tu, un po' di tranquillità musicale,
0: ma
1: vai Marco, Omar.
0: Grazie, ma mi sembra strano, perché a parte che tu mi hai fatto le corna con il direttore Fedro, ma al di là di questo, cioè mi sembra strano perché loro due, da quello che so, io sono astemi, per cui sarà stato probabilmente un eccesso di centrifughe, cose così, estratti naturali, no? Estratto di luppolo forse? Molto bene, allora volevo sapere innanzitutto come sta andando questo lunedì, se c'è qualche dubbio, qualche argomento che vuoi lanciare sul tavolo, se no noi andiamo con la nostra programmazione. Adesso un po' di Selecta di Radio Peter Pan.

0: 393-7366-240 un po' riguardano questa vicenda. Sentiamo.
1: Una domanda. Ma quel ragazzo che venerdì sera doveva uscire con una e col suo moroso? Che fine ha fatto quella storia?
0: Allora, ricapezzoliamo. Cos'è successo venerdì? Venerdì in puntata chiedevo un po' i vostri venerdì sera atipici, ok? E c'è stato lui che ci ha detto: devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzata, non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. Come ha scoperto questa cosa questo ragazzo? Tramite il fidanzato di lei, che ha scritto a lui dicendo: ascolta, ma ti stai sentendo con la mia ragazza? I due si mettono d'accordo per andare all'appuntamento assieme, ok? Visto che sono stati fondamentalmente ingannati tutti e due, hanno detto: sai che c'è? Ci presentiamo tutti e due all'appuntamento, e si sono presentati. Questo fatto è accaduto e ne abbiamo parlato il sabato mattina dalle 10 alle 13 all'interno di Happy Ending parte 2. Abbiamo trattato ampiamente il tema.
2: Io ho un argomento. Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Allora, ricapitoliamo.
0: Sempre.
2: Venerdì scorso c'era un incontro a tre che ci aveva lasciato tutti col fiato sospeso.
0: Esattamente.
2: Poi sabato, perché io ti ascolto anche il sabato.
0: Bravo.
2: So che ti è stato detto che si sono incontrati.
0: Sì.
2: E vabbè, poi vedi tu se vuoi raccontare tutto. Ma lei poi ha mandato il messaggio a lui, al terzo incomodo, e voleva che si trovassero di nuovo per chiedergli scusa.
0: Sì.
2: E vorremmo sviluppi, grazie.
0: Ma da quello che so io non ci sono stati sviluppi. Cosa succede, appunto? Si sono trovati venerdì sera, lei insomma si è messa a piangere, c'è stata una scenata, per cui il aperte virgolette amante chiuse virgolette, vista un po' l'aria di tragedia, il fatto che i due fidanzati stessero litigando, se n'è andato. Uno dei problemi è che comunque lei, trovandosi davanti appunto il fidanzato, subito prima che il fidanzato la smascherasse, ha detto: no, ma amore, ma questo è uno dei miei amici gay, cioè, capito? Ha provato a mentire spudoratamente anche proprio di fronte all'evidenza, fino a che non hanno tirato fuori la chat e anche l'altro ragazzo ha detto: sì, guarda che noi ci siamo sentiti, e quindi non hai più bugie da dire, fondamentalmente. Così è finita e teoricamente non si sono visti più. Adesso la boombox track di oggi.

0: il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Insomma, si è conclusa teoricamente questa cena a tre, inconsapevolmente a tre, non era un ménage à trois, ma era semplicemente due ragazzi che smascherano una ragazza che cercava di ingannarli tutte e due. Quindi, per la cena a tre, i por la mañana.

Adele con Ocean House qui su Radio Peter Pan. Allora raga, siete stati molto catturati e catturate dalla storia di venerdì, infatti la stiamo portando anche avanti adesso nonostante l'abbiamo trattata molto bene sabato mattina all'interno di Happy Ending parte 2, di sostanzialmente questo amante però inconsapevole, che invece di ragionare in maniera egoistica ha detto: aspetta che salvo un altro brother e quindi dico che la sua ragazza non si sta comportando proprio bene, omettendo il fatto che è fidanzata fra l'altro. E c'è lui, Andrea, mi scrive un messaggio in francese per cui io dovrò tirare fuori tutte le mie capacità di parlare francese. Dice: muva, quindi riassumendo un po' la vicenda del trio, è meglio una torta in tanti che una merda da soli. Allora, sai che non sono tanto d'accordo onestamente, cioè dipende tu che finalità hai di un rapporto. Io se mi fidanzo con una persona voglio fidarmi, voglio che questa persona stia con me, cioè che non mi dica le bugie eccetera eccetera. Poi se tu invece vuoi avere una ragazza solamente per schiacciare ogni tanto, perché magari non ce la fai di solito, non è un attacco diretto a te Andrea, è un parlare in generale, magari per te potrebbe andare bene, cioè magari dici piuttosto di niente meglio piuttosto, capito? Cioè per cui io direi di no, assolutamente. Ciao grande Muva, come la va? Mi dicono, so che per te è un po' lontano. Ah, siamo in aria di invitazione oggi, so che per te è un po' lontano, ma se hai voglia di fare un giro stasera c'è il mitico Dargen vicino a Ferrara, se decidi di fare un salto fammelo sapere che ci becchiamo, ti offro qualcosa. Peccato, perché io questa sera sarò in radio fino a tardi, se no un pensierino lo facevo. Fra l'altro ho fatto una scelta, ma già forse ve lo dicevo, il mio periodo di live grossi è terminato, cioè a meno che proprio non arrivi Tupac dicendo sono risorto, il mio periodo dei live grossi è un po' terminato, però so che recentemente c'è stato un live molto interessante a Milano che era quello di A$AP Rocky. Siete andati, qualcuno all'ascolto è andato al live di A$AP Rocky, che sappia farmi un resoconto, let's go!

0: pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: la discoteca no mami e tu sta bailando en la mitad, en la mitad.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: notte è dal 2011 che ce lo chiediamo, anzi da molto molto prima, però loro l'hanno cantata appunto negli anni 10. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi devo dire è partita bene la puntata, sta continuando ancora meglio. Perché? Perché è un momento invitazioni, sentiamo.
1: Ciao Muva, ciao, ciao grande, ciao. Sei il migliore secondo me.
0: Ma io TVB.
1: Ascolta, volevo dirti, se ti fa piacere,
0: sì,
1: io e il mio socio andiamo a Tenerife. Partiamo domani.
0: Domani
1: andiamo per aprire una piccola attività.
0: Bello, ok.
1: La prima delle tante.
0: Ok.
1: Quindi se ti fa piacere il prossimo anno,
0: sì,
1: puoi venire nel nostro a mangiare nel nostro piccolo ristorantino a Puerto de la Cruz.
0: Sì.
1: E ovviamente ti offriamo todos.
0: Ma che bellezza, ma che bellezza, ma questa sì che è un'invitazione. Poi fra l'altro con un anno d'anticipo, così io posso anche organizzarmi. Bellissimo, messo, assegnato subito, subito in scaletta. A Beverife, c'è chi chiede subito in chat. Sì, probabilmente anche a Beverife. A proposito di invitazioni, c'è lei che chiede un consiglio a Peter Paniani e Peter Paniane. Dice, Muva ciao, una richiesta informativa. Quando siamo diventati così formali? Comunque, ho ricevuto un invito ad una presentazione di un libro direttamente dall'autore. Mi domandavo se occorresse fare un pensiero, visto che è un mio carissimo amico. Non so come si procede in questo tipo di situazioni e se qualcuno si è trovato in questa situazione, come ha fatto, solo se è fattibile. Grazie infinite. Allora, io apro appunto, facci sapere innanzitutto dov'è questa presentazione. Presumo in una libreria o in una biblioteca, giusto? Fate che rispondete voi, io ci penso nel frattempo. Adesso Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Jack di Fisher, Bobbo Sinclair, da non confondere con
1: Bobbe Malle.
0: Ehi,
1: aveva tutta la bianca zona.
0: Come?
1: Aveva tutta la casa verde.
0: Sì,
1: io.
0: Sì. Bobby Roberto. Molto bene. Allora, per rispondere invece alla nostra ascoltatrice, anzi, base jazz per questa, per rispondere alla nostra ascoltatrice che dice sono stata invitata ad una presentazione di un libro direttamente dall'autore. Mi domandavo se occorresse fare un pensierino. Allora, ti rispondo molto velocemente. Secondo me non occorre fare un pensierino. La cosa che frega principalmente all'autore in questi casi è vendere il suo libro, per cui se vuoi essere gentile comprane una copia, ma se tu vuoi proprio essere gentilissima con quest'autore comprane due copie, fagliele autografare, che fa sempre piacere, insomma, uno ti porta il tuo CD, il tuo libro, te lo fa autografare e ti fa piacerissimo, e soprattutto con la seconda copia devi dire: guarda, sono talmente sicura che sarà un libro bellissimo, oppure se te lo sei già letto nel frattempo, che è un libro bellissimo che lo voglio regalare a una persona a me cara. Cioè, questo secondo me vale più di 100 regali, capito, che tu possa fargli. Per cui abbiamo risolto questo problema? Direi di sì. Compra i libri, compra 1-2 volte il libro e lui sarà felicissimo.

0: Robin Schulz, da non confondere con
1: Bob e Malle.
0: No, è impossibile, dai, scambiarlo per Bob e Malle. Robin Schulz e Barbs con Better Times. Adesso è il momento di More Music in the Mix. Let's go.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to Sister Gloria.

0: In console proprio lei, Sister Gloria, da non confondere con
1: Bobby Malle, Bobby Malle.
0: Vabbè, ma non
1: avevi i suoi capelle longhe.
0: Vabbè, ma anche se Bobby Malle aveva le capelle longhe, cioè è diverso da Sister Gloria, no? A fra poco.
2: Molto bello.
3: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore
4: di attesa,
3: la preghiamo su premi 2,48. Per avere assistenza,
4: sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Cree que le ponga música pa' que baila hasta bajo la bebé. Bebimos par de botellas y una
17: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 da un minuto.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Peter Pan, viabilità.
20: C'è un aggiornamento della viabilità, ben trovati. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Melegnano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano, questo per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 1 chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un incidente. Sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
1: da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
2: Davvero!
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
24: Fan, forever fan, forever summer.
25: Hola, amanti della musica.
26: Il menestrello della coscienza della musica.

0: Scandalous qui seconda ora di Move nella casa. Bentornate e bentornate all'interno di questo programma molto confuso e con poche idee, però con degli ascoltatori magnifici. Questo fondamentalmente salva il pomeriggio di Radio Peter Pan. Allora, devo andare a recuperare un messaggio che mi è arrivato l'11 settembre, ok? Visto che poi siamo stati assorbiti da altre storie, ho detto questo me lo lascio per la settimana prossima avremo tutto il tempo di rispondere a delle sue domande. E visto che abbiamo aperto con le mystic, gioco di parole fra l'altro che sta ad indicare una cosa mistica, misteriosa, attenzione al suo messaggio.
1: Ciao Uva, ascolta che ti dico una cosa, colgo l'occasione visto che oggi è l'11 settembre, che ne dici se un giorno non parli in radio di teorie del complotto a cui nessuno crede, ma tu, nel senso tu radioascoltatore, tu sì? Sarebbe un argomento interessante vedere cosa ne salta fuori.
0: Assolutamente.
1: E poi volevo chiederti se per caso avevi già parlato in Essential di Timbaland, che secondo me è un grande artista.
0: L'abbiamo fatto.
1: E dei Pendulum, che so che tu sei un estimatore della drum and bass e secondo me sono un bel gruppo da poter portare, ecco.
0: Li abbiamo fatti Pendulum e anche Timbaland, e fra l'altro, se posso anche un po' tirarmela, ho aperto l'ultimo concerto a Padova dei Pendulum, per cui ero apertura ufficiale, per cui molto bene. Però li abbiamo fatti Pendulum. Allora, teorie del complotto a cui credi, che possono essere verosimili per te anche in forma anonima, ok? 393 736

casa oggi si prospetta un lunedì croccante. Perché? Perché c'è stato un ascoltatore che diceva: ma se parlassimo di teorie del complotto, e io raga purtroppo sono complottaro, ve lo dico subito, cioè io su queste cose ci vado a nozze, ci vado a nozze al 100%, anche perché poi la storia, se tu ti cioè se sei ignorante ovvio che non lo sai, ma la storia è piena di complotti che poi si sono rivelati reali, cioè la forza qual è? La forza è di prenderti in giro molto spesso, di dirti guarda stupido ci credi, poi la gente dimentica, va avanti, ma insomma Galileo Galilei, per farne una, no? Cioè Galileo Galilei è stato costretto a rinnegare le sue idee, per farti un esempio proprio facile, ma ce ne sono tantissimi nella storia. Ma la domanda invece è rivolta a voi, anche perché poi io mi imbestialisco e rischia di diventare una puntata bella violenta, per cui 393 7366 240, a che teoria del complotto credono i Peter Paniani e le Peter Paniane? Allora, c'è chi scrive aspetta, perché si inizia ovviamente con un grande classico: la sala giochi di Joe è tutto un complotto, è truccata, questo io posso dirvi, ecco, questo è un complotto che posso svelare, non è truccata ragazzi, ve lo giuro perché l'ho vista con i miei occhi. Poi l'aereo contro il Pentagono, bisogna essere lobotomizzati per crederci, si fa riferimento chiaramente all'attentato dell'11 settembre. Tante teorie del complotto dicono è stato un autoattentato, insomma, che chi doveva sapere sapeva, per creare poi un escamotage per andare a esportare la aperte virgolette pace chiuse virgolette. Ce ne sono tanti che potremmo andare a sondare oggi, ma adesso è il momento della canzone novità di oggi, Amour Propre e Kimonos con All I Want. I feel so good. Comunque continua a mandarci i tuoi complotti al 393 7366 240, ok? Mi raccomando, perché oggi ne parliamo. Questa è All I Want.

Così si chiamano Kimonos con All I Want, questa canzone novità di oggi, però sarà All I Want, quindi no, tutti i desideri, le cose. Si sta capendo anche che il mondo del potere svolga rituali, insomma. Adesso questa sembra una cazzata a dire in radio, però sempre di più sta uscendo fuori, soprattutto dagli Epstein Files, ma non solo. Questa è una delle teorie di complotto che andremo a leggere al 393-7366-240, visto che un ascoltatore ha detto: ma sarebbe bello un po' capire i Peter Paniani se credono a qualche teoria del complotto o meno. Allora, abbiamo già detto, partiamo col botto: 11 settembre, autoattentato. C'è anche chi appunto dice: ma non sono ancora state sfatate tutte le teorie del complotto? Assolutamente no. Ce n'è una anche che riguarda un artista che è mancato poco fa. Sto parlando di Oliver Tree. Oliver Tree è stato quello di Life Goes On and On and On and On and On, oppure di Mishu assieme a Robin Schulz. Questo artista qua è morto in uno scontro fra elicotteri in Brasile. La particolarità, insomma, dell'evento è legata al fatto che Oliver Tree era tornato da poco dopo 369 giorni in Antartide. Lui era andato in Antartide con una troupe per registrare il quarto album e per girare un documentario, ok? Lui torna con delle dichiarazioni fatte poco dopo appunto il suo ritorno e poco prima della sua morte sull'Antartide. Attorno all'Antartide ci sono un sacco di insomma teorie del complotto, fra cui un muro di ghiaccio gigantesco, continenti segreti oltre il ghiaccio, basi naziste, basi UFO, terra cava, portali, chi più ne ha più ne menta. Fatto sta, lui si era esposto su questa cosa e anche sul Pizzagate, che ha coinvolto molti potenti, e fatalità, dopo pochi giorni ha avuto questo incidente.

ma tuffiamoci nuovamente nell'area di complotto. Allora, che cosa succede? Quando tratti di questi temi, chiaramente c'è chi dice: no, sei stupido, non puoi credere a cose del genere, non ci sono le prove. Allora, le prove, io faccio un discorso puramente di curiosità. Le prove non ce le hai né dall'una né dall'altra parte. La prova principale è la versione che si racconta. La storia si sa, la fanno i vincitori, e di questo credo che tu non possa avere dubbi, giustamente. Stiamo facendo una raccolta al 393-7366-240 di storie del complotto, storie che non ti quadrano. Per esempio, è stato citato l'11 settembre e il sindaco di New York, proprio l'11 settembre, pochi giorni fa, ha aperto dei file secretati per 25 anni, cioè il sindaco di New York, ragazzi, desecretato delle carte, e ha detto: c'è qua il quadra che non cosa. Primo, la cosa che ha destato stupore e anche schifo, ma sui pompieri, sulle forze dell'ordine, su tutte queste cose, è che ci sia stato a Ground Zero, quindi lì attorno a Ground Zero, il fatto che sapevano tutti che non si poteva respirare più l'aria nei giorni seguenti. Hanno ammalato un casino di persone, hanno tenuto segreto questa cosa. Anche questo è un complotto, cioè non è che bisogna pensare a Cthulhu oppure ai rettiliani per forza, eh? Anche questi

0: Capitano!
1: Eccolo!
0: Un saluto a un tuo fan!
1: Bene!
0: Pulce! Pulce, questo è per te! Dai!
1: Dai! Chissà se esiste davvero questo Pulce o è un complotto.
2: Muva nella casa,
3: stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Shock di più.
11: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, ciurrati Vasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Roma con Years qui su Radio Peter Pan, ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Allora, stavo cercando di ragionare come effettivamente affrontare la proposta del nostro amico Peter Paniano, che ci ha detto: ma se facessimo una raccolta delle teorie del complotto a cui credono i Peter Paniani al 393-73-66240? Sì. Però, allora, primo è un argomento molto divisivo, in cui non è difficile ragionare come se si chiacchierasse, ma ognuno ha un po' la propria squadra, no? Si ragiona come tifosi, e quando si ragiona come tifosi, anche se la tua squadra fa l'errore più grande della vita, tu glielo perdoni, no? Per cui è difficile ragionare su queste cose, e tenteremo. Noi ci piace farci delle domande, fondamentalmente ci piace farci delle domande, anche perché risposte credo non le abbia nessuno, no? E allora, fra le varie fra i vari pro, vari contro dei complotti, anche essere pro o contro i complotti secondo me non ha senso, perché viviamo dei complotti anche molto piccoli all'interno delle nostre vite. Se tutti i tuoi amici si mettono d'accordo per non dirti una cosa o per dirti una versione di una cosa, quello è un complotto, cioè nel senso, capitano anche nella vita di tutti i giorni, no? E c'è lei che dice: Muva, non ti arrabbiare, a me fa un po' ridere la storia dei microchip, sai. Allora, io non sono qui a dirti che ci hanno iniettato dei microchip eccetera eccetera, perché non lo so, però la scienza, secondo il progresso in cui è arrivata la scienza, la cosa potrebbe essere fattibile. Fra l'altro, notizia scientifica di qualche tempo fa, di qualche giorno fa, è che hanno creato dei nanorobot per tatuare i tardigradi. Non so se sappiate che cosa sono delle forme di vita piccolissime, resistenti praticamente ad ogni situazione atmosferica e non solo, e sono riusciti a tatuare i tardigradi. Praticamente sono grandi un miliardesimo di metro.

Amore, non parole, non bugie, ma amore, dice questa canzone. E oggi un po' stiamo trattando questo tema qui, perché le verità a volte cosa sono? Sono bugie raccontate molto a lungo. Insomma, la storia ne è piena di queste cose, no? E si fanno un po' per non spaventare la massa, un po' perché conviene, un po' per tanti motivi differenti. E noi siamo qui semplicemente a porci delle domande. Ok? Tutto qua. Ci stiamo semplicemente ponendo delle domande assieme. Non ho voglia di tifoserie, uno che dice scemo all'altro, anche perché non cambia. È guerra fra poveri, raga, è guerra fra poveri. C'è chi dice Covid, la più grande presa per il culo, ci hanno tolto 2 anni, senza contare le conseguenze del vaccino fatto. Effettivamente 29 luglio 2026, quindi non troppo tempo fa, hanno chiamato Anthony Fauci ad un processo in America, no? E lui si è rifiutato di rispondere, si è appellato al quinto emendamento, se non erro, sì, quinto emendamento della Costituzione americana, per non rispondere a nulla. Diciamo che le accuse vertevano attorno alla commissione. Lo interrogava sulla gestione della pandemia, come è stato gestito il tutto, sulle origini del Covid-19 e sui finanziamenti che hanno avuto sulla ricerca del Covid. Insomma, qual quadra non cosa anche qui, e non ci sono state risposte. Cioè, la risposta è che non c'è stata risposta. Questo ovviamente un po' insospettisce, no? Cioè, questo chiaramente un po' insospettisce. Ti domandi, se sei una persona curiosa, ti domandi, ma perché? Ma cosa sarà successo? Questo è un po' il tema. Quindi io vorrei, con questa puntata non giungeremo a delle risposte assieme, eh? Però sarebbe bello istituire uno spazio all'interno di questo programma, quando ci va, quando ci capita, su questi argomenti, però mantenendo un clima molto polite, ok? Molto disteso, molto tranquillo. Adesso che vedo con la graziosa.

vedo che siamo giunti alla fine, ahimè, devo dire la verità. Allora, stavo leggendo i vostri messaggi pieni, ricchi di pro, contro i complotti, eccetera, eccetera. Io posso dirvi una cosa, penso che la sappiamo un po' tutti, no? Dove ci sono tanti soldi, è possibile, anzi, è molto probabile che ci siano tante bugie. Se tu hai capito questa verità dell'essere umano, insomma, io non so chi fa il tifo per i super ricchi, del mondo, ma insomma abbiamo capito che molti sono lì perché hanno truffato gente, hanno fatto del male a delle persone. Beh, un esempio a caso: Qatar, mondiali di calcio 2022, morti oltre 6.500 lavoratori per realizzare quei mondiali, no? A cazzo in giro, cioè per realizzare quei mondiali lì. Insomma, per cui dove ci sono queste grandi cose è probabile che ci sia del marcio sotto. Semplicemente a volte ci fa un po' comodo pensare che i superpotenti della Terra, ma non solo i superpotenti, anche chi ha una figura di potere, lavori, cioè come se fossimo in un mondo Disney, no? Lavori semplicemente per noi, che ci vogliano bene e che stiano attenti alle nostre necessità. Non credo, cioè non credo. Comunque sia, chiudiamo questo discorso per riaprirlo magari più avanti. Intanto vi ho dato, come dire, delle regole di comportamento se mai affronteremo questo tipo di discorsi. Voglio ricordarti che venerdì 18 settembre c'è un appuntamento importante. Ci sarà il Peter Pan 9210 all'Aira Club di Castelfranco Veneto Treviso, con la cena, con i DJ, gli speakers della radio, e dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Radio Peter Pan con Rocky Festaiolo e la Dance Crew, tutto chiaro. E poi ci sarà anche Abbronzatissimi, che saluto i ragazzi di Asbro, alla festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso, in programma per venerdì 25 settembre. Poi ci sarà il Peter Pan 9210. Io vi lascio con la perla del Pirla che parla, Boston Bun con Used to Be.

0: qui finisce la puntata del lunedì. A domani, ciao. Sono nella casa Pubano, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Barbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:90-210.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No per di tempo.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
21: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
22: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
24: È permesso?
25: Ah, proprio lei!
24: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
25: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
24: E risparmia sulla bolletta.
25: Posso metterlo io?
24: È meglio applicato da un professionista.
25: Come lei?
24: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
27: Forever Fun, Forever Summer.
28: On Radio Peter Pan.
29: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: e ci avete dato questa grossa responsabilità, ossia quello di provocarvi quel brividino di nostalgia. E allora iniziamo subito. Vi riportiamo nel 1995. Lunit, I Got Five On It.
1: Comincia la storia.

Iniziamo proprio così con il 1995 di Luniz, questo ennesimo viaggio. Ma che bello è andare in gita con i nostri ascoltatori, Max. Perché mentalmente noi siamo tutti lì stretti stretti in questa corriera e andiamo su

0: posto. Kid Cudi, Day and Night a 130 bpm. Ma attenzione, perché vogliamo il 1999 degli Eiffel 65, perché dobbiamo riportarvi con la mente a un ricordo cinematografico.
1: Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non ti dovessi più svegliare, come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà?
2: È la domanda, il nostro chiodo fisso, mio. È la domanda che ti ha spinto fino a...
1: Che cos'è Matrix?

dirti la verità. E lì ti partirebbe un'imprecazione, ma non lo possiamo fare, ragazzi, perché siamo delle brave persone, ma soprattutto siamo in radio. E allora vi mettiamo un'altra canzone bellissima dal 2013 in grosso, Reload.

in questo momento, ma sempre in tutta la giornata, insomma, su Radio Peter Pan, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte, ma quanto siete veramente meravigliosi, ci date la possibilità di star qui di fronte a questo microfono e creare per voi la colonna sonora perfetta per la vostra giornata.

E con Show Tech featuring We Are Loud and Sonny Wilson, Buia, si chiude il primo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210.

0: anche se oggi avevo questa voce così un po' rocca, un po' da Gianmarco, per forza, il weekend non mi risparmio proprio per niente, nemmeno qui. E domani ritorneremo con altre 10 canzoni fantastiche. La prima sarà quella di Backstreet Boys con Everybody, ma ora c'è lo sfogatoio e le DLN DJ Maxwell vi abbracciano forte e vi augurano una buona serata. Ciao!
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più.
4: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un operatore.
8: Il tempo di attesa.
7: La preghiamo sia 2,4
8: per avere assistenza.
7: Sarai contattato.
8: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
15: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
20: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
21: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking.com. Padova.net 0423 73 66 12.

0: sigla estiva, sì.
1: Beh, è l'ultima settimana di estate.
0: È già l'ultima.
1: Rispettiamo il calendario.
0: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, è l'ultima settimana.
1: È l'ultima settimana.
0: Sì,
1: dovrebbe essere il lunedì 21, sì, proprio l'ultima settimana.
0: No, lunedì 22.
1: Poi inizieremo con le sigle, quelle invernali. Cioè
0: le abbiamo pronte, sì.
1: Certo, con tutte le città.
0: Siamo sicuri, sì.
1: Magnacco, Tavagnacco,

0: questo incazzatissimo.
1: Un corriere
0: che è arrabbiato perché doveva consegnare, ma una macchina gli ha parcheggiato proprio
1: in maniera. Incivili sono sempre in giro. La mamma degli incivili è sempre incinta.
0: Era così,
2: sì. Ciao selvaggi, lo voglio mandare a fanculo quel pezzo di merda, no? Che mentre io stavo consegnando al Mövenpick di Vigonza, e non è per fare pubblicità, mi ha parcheggiato la macchina dietro il furgone, perché lui doveva andare al bar a bere il caffè. Brutto pezzo di merda, io ho fatto 800 manovre per uscire, brutto coglione.
0: Devi entrare.
2: Se risuccede, parcheggio il furgone dietro la tua macchina, lo chiudo a chiave e vado a fare un giro a piedi di mezz'ora. Brutta testa di cazzo.
1: Ha ragione.
2: Lollo.
1: Ha ragione, lollo.
0: Però il corriere non avrà mai tempo di perdere una mezz'ora.
1: No, perché
0: prende soldi per le consegne, quindi non perderà mai tempo per fare un dispetto.
3: Radio Peter Pan.

0: amico corriere, chillati, chillati.
1: Oh, ma per quanto riguarda quello di prima, relax,
0: lui,
1: chill.
0: Chillati, amico corriere, chillati.
2: Ma quelli devono fare 150 consegne al giorno, non possono perdere neanche un minuto e mezzo.
0: Non è vero, senti qua, a proposito di dispetti, lui è un ex corriere?
3: Dipende che corriere. Io ero corriere una volta. Qualche scherzo l'ho fatto.
0: Vedi, li fanno i corrieri dispetti.
2: Scherzo.
0: Ma che sì, scherzo, dispetto. Ma amici, stiamo per sentire una mamma. Ormai siamo entrati tutti più o meno a regime, sono riprese le scuole, è ripreso lo sport.
2: Ti dirò qualcosa a proposito delle scuole, quindi salutiamo la milfona che ci ha lasciato una mamma.
0: Sì, ci mancherebbe, certamente. E giustamente i genitori in questo periodo corrono come dei pazzi.
4: Sì. Com'è possibile che noi genitori dobbiamo fare le corse avendo i figli e andare a lavorare? Cioè, la scuola inizia alle 8, noi dobbiamo essere al lavoro alle 8, e i bambini escono alle 4, noi dobbiamo uscire alle 5, 6 di sera. Chi non ha i nonni come fa?
0: Hai ragione.
4: Cioè, io sto uscendo fuori di testa, è una settimana che ho iniziato a scuola.
0: C'erano i nonni anche una volta.
4: E sto facendo i salti mortali.
2: Vabbè, è sempre stato
4: non
2: così.
4: C'è un politico che può fare qualcosa per sta roba qui.
0: Ciao
4: ragazzi, lololol.
2: Quando fai un figlio sai che devi avere sto disagio, sì, o devi prevedere di avere questa disponibilità.
0: Poi se ne hai due o tre ancora peggio.
2: Comunque, hanno proposto.
0: Ma già quest'estate però. Sì, è una così, no, una proposta, no, tanto
2: è
0: per.
2: È di oggi la notizia.
0: Sì, ma è una proposta. Oggi.
2: Ritorna a scuola il 1° ottobre per via del caldo. E il 78% dei docenti è d'accordo, te credo, te fanno altri 15 giorni di vacanza, 3 mesi e mezzo di vacanza non è male.
0: Come tu ce l'hai, come io ce l'ho con i camionisti, tu ce l'hai con i professori.
2: Sì, un po' sì.
5: Babilonia!
2: Cioè, per forza sono d'accordo.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Immagina, Fedro, non solo agosto, tu.

0: per questo weekend e le feste che hanno organizzato.
1: Massimo Zane e Catte.
0: Sì, sì, Massimo Zane e Catte.
1: Bene, ieri eravamo al Mangia Street Food Festival sotto il ponte di San Donà. Salutiamo tutti quelli che erano lì presenti, compresi i Bangla.
0: Ma perché devi far dire cosa? Dai, sono un coglione.
1: No, perché, perché loro si presentano in gruppo,
0: amici,
1: occupano la prima fila per prendersi amici le magliette.
0: E adesso non so se voi l'avete notato, noi lo notiamo dal palco, ma voi sicuramente anche da sotto il palco. A una certa ora compaiono i Bangla come i sorci, cioè in 5 minuti, 2 minuti prima non c'è nessuno, 5 minuti dopo 50 Bangla.
1: Sono tranquilli, dai.
0: Sì, sono tranquilli, ma compaiono come, cioè veramente.
1: Però
0: sono
1: bei perché si muovono in gruppo, si mettono lì in fila, ti sorridono, ti chiedono una canzone indiana.
0: Mamma mia.
1: Una canzone di Punjabi.
0: Mamma mia.
1: Vai.
0: Vabbè, lui è un papà e si è organizzato così.
2: Ciao ragazzi! Ma io il discorso dei bambini che devo fare i salti mortali, non ho nessun problema, ho due bambini, io li ho fatto fare il prescuola, quindi alle 7.30 li porto là e dopo li ho iscritti al prescuola, così io posso andare tranquillamente dopo a prenderli, dopo lavoro.
1: Lavoro.
2: Il problema è che bisogna pagare, però sì, se non hai la disponibilità dei nonni, qualche soluzione devi trovarla.
0: Santi nonni.
1: Vabbè, ma anche negli anni 80 avevano lo stesso.
0: Ma anche no, c'erano i nonni anche lì.
1: Anche negli anni 70 avevano lo stesso.
0: Sì, i nonni erano sempre stati nonni.
1: Oddio, magari negli anni 60 no, perché erano molte famiglie contadine, ma non c'erano solo le famiglie contadine, erano di più, ma comunque.
0: I nonni ci sono sempre stati.
1: Dai.

0: Poi anche i track di ieri al Mangia, io volevo salutare e ringraziare, beh, tutti quelli che ci hanno portato a mangiare, ma alla fine
1: mangiato a casa.
0: Alla fine, amici, un track che faceva cose napoletane. Ciao, ci ha dato un panino gigantesco con i friarielli. Cosa c'era dentro?
1: Penso pollo, friarielli e mozzarella.
0: Secondo me salsiccia. Perché i friarielli si sposano con la
1: bianca, era carne.
0: Sì, era cotta poco forse.
1: O forse prosciuttone.
0: No, perché i friarielli vanno con la salsiccia, non lo so. Comunque era strabuono, era veramente eccezionale. Amici, se vi siete persi quello che è successo questo fine settimana sportivamente parlando.
2: Buonasera a tutti. Non so se vi ricordate chi era insieme a Trump.
0: Ho sbagliato.
1: E anche non riesce a fermarlo.
3: Un gol dell'ex Adzic condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale col Sassuolo, rimane così in vetta solitaria la Lazio, pari col Milan all'Olimpico, in attesa dei match odierni di Inter con l'Udinese e Roma col Torino. La doppietta sprint gara di Mar Marquez a Misano lo fa diventare nuovo leader mondiale, a pari merito con Jorge Martin 274 punti, ma con più vittorie dello spagnolo Aprilia. Il trionfo di Kimi Antonelli nell'inedito circuito di Madrid su Verstappen e Norris, sala più 81 nel mondiale su Russell, secondo slam in carriera per Sassuolo. Berev, dopo Roland Garros, giudica l'US Open battendo 3-1 Ben Shelton, 3-0 alla Grecia e 3-1 alla Slovacchia, le vittorie dell'Ital Volley maschile agli europei casalinghi, Henrik Maas il vincitore dell'81esima edizione della Vuelta, dando 2-15 a Roglic e 2-44 a Felix Gall, 21esima tappa al norvegese Johannessen, 12esimo titolo mondiale, quinto consecutivo per gli Stati Uniti Women, battuta la Francia 97-79.
1: Ma che bravo, ma che bravo, non si è perso nulla.
4: Peter Pan.

0: preoccupata, perché qualora posticipasse l'inizio delle scuole, la signorina in vacanza quando ci va?
1: No cavolo, non può essere che adesso vogliono portare avanti fino a ottobre. Scusa, la bassa stagione una volta era fino a prima di agosto, adesso la bassa stagione in estate è quando, prima che finiscano le vacanze. Finisce l'alta stagione quando ritornano a scuola. Cosa vuol dire? Che adesso ci facciamo un'alta stagione estiva al mare fino a settembre, fino al primo di ottobre? Direi che anche no. Quando vado in vacanza io adesso?
0: Capito? Risolvilo adesso
2: per
0: il problema.
2: Per l'egoismo dei docenti, i genitori non vanno più in vacanza.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Radio Peter Pan. Giro se batte. È troppo forte.
8: Terpanno Clock.
9: È l'ora di urlare la lolollo, le 18 e 2 minuti.
8: Terpanno Clock. Terpanno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Stati Uniti, Donald Trump in un messaggio su Truth sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto, siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di tre punti che le riporterebbero in testa, in campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Ciao ragazzi!

prestazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: co-conducetelo insieme a noi. Lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi nel primo quartino abbiamo cominciato a parlare di genitori impegnati per colpa della scuola, dello sport, di nonni, e lo riprendiamo, e anche di Bangla, e lo riprendiamo parlando proprio di Bangla.
1: Ma Fedro, perché cosa c'è? 50-70 Bangla, comunque, pagare il biglietto,
0: Era gratis.
1: Dai, fa serio.
0: Lololo.
2: Io non ho capito perché rideva.
0: Niente, ti faceva ridere questa cosa che i Bangla sono arrivati così. E comunque,
3: ragazzi, fossero tutti come i Bangla e gli indiani,
0: sarebbe un mondo migliore se fossero,
2: sì,
0: tutti
2: ma
0: come i Bangla.
2: Sono tranquilli, non sono rissosi, non fanno delinquenza, sono lavoratori che poi si muovono, vanno in cerca di divertimento anche loro.
0: Con quel fisico che c'hanno è difficile fare i rissosi, eh.
2: Vabbè, guarda che ci sono un sacco di maranza che sono magretti.
0: Sì, ma sono cattivi, mentre i Bangla non è cattivo.
2: Appunto, non sono cattivi.
0: Va bene, lui risponde alla mamma impegnata con i figli, la scuola, lo sport.
4: Ciao selvaggi. Allora, spunto di riflessione su quello che ci ha raccontato la mamma, che sta impazzendo per gestire la sua vita, il lavoro e anche i figli che vanno a scuola. Beh, mettiamola così.

0: giri secondo i canoni moderni, mia mamma, che era a casa, non era assolutamente libera, però era di una serenità nel gestirci e portarci a scuola se serviva. Rifletteteci un po' su, fa lolololo.
1: Io non ho capito su cosa dobbiamo riflettere.
2: Tu già non rifletti quando è chiaro, figuriamoci.
1: Io ho capito, ma lui intende che dobbiamo riflettere su cosa? Che la mamma sua era serena perché non lavorava?
2: Rifletti.
1: Ho capito, ma su cosa? Deve dirmi.
3: Radio Peter Pan.

0: edizione regionale sportiva.
1: Ah sì?
0: Sempre sul pezzo.
1: No, ma era quello di prima. No, ma no, no, no, questo è quello fa. No,
0: scherzando.
1: È lo scaricatore di porta.
0: E lui ci racconta come è andato.
1: Lavoro in Fincantiere, non sa un cazzo questo.
0: Come è andato il weekend?
2: Buonasera dal Peter Pan. Buonasera a tutti. Siamo ritornati alla grande.
0: Meno male.
2: Peccato per il campionato, per Venezia della Serie A, che le sta perdendo completamente tutte.
1: Malissimo.
2: Speriamo bene che adesso ci sia la svolta la prossima volta. Ma è già duretta perché abbiamo la Lazio.
1: È duretta.
2: Comunque, un grande Inter che ha battuto il Napoli, una bella rimontata. Io penso che tu, Fedro, hai goduto come un pazzo.
0: Abbastanza.
2: E la Juve che ha preso una bella bastonata ieri da Sassuolo.
1: Mia.
2: E vediamo cosa farà
1: che
2: l'Inter
1: brutta
2: stasera.
1: Juve.
2: Buonasera a tutti, ci risentiamo alla prossima. Lolololo.
0: Lolololo.
1: Devo dire che brutta Juve e che brutto Venezia.
0: Sì, però mentre dal Venezia ci si poteva anche un po' aspettare, la Juve messa un po' così, no.
1: La brutta Juve, brutto Sassuolo.
0: Sì. Va bene, torniamo all'argomento.
1: No, su brutta Venezia.
0: Torniamo all'argomento scuola, lui dice che non capisci nulla di scuola.
3: Non ne capisci molto di scuola, te. Se la scuola cominciasse più tardi, finirebbe comunque più tardi l'anno dopo.
1: Siamo sicuri?
3: È sempre stato così, i giorni da fare a scuola sono sempre quelli.
1: Siamo sicuri?
3: Imposti dal ministero.
0: Sì.
3: Chi comincia prima finisce prima, chi comincia dopo finisce dopo.
0: Sì, ha ragione.
1: Siamo sicuri che non sono diminuiti?
3: È sempre stata così.
0: No, no, 200 giorni di scuola è da ministero, non
1: da
0: possono.
1: Ministero.
0: Da ministero.
1: Gli altri 165?
0: Vacanza.
1: Vabbè. Quindi sì, si lavora, cioè si va a scuola solo metà dell'anno.
0: Ma è sempre stato così.
4: Radio Peter Pan.

0: Eccolo che finivo le vacanze i primi di giugno e fino a metà settembre non tornavo a scuola. E stavo al mare 3 mesi. Una volta era così.
1: Beh, non tutti i bambini sono fortunati nel stare al mare 3 mesi.
0: Vabbè, perché noi avevamo la casa al mare, che c'entra, però in generale ci facevamo 3 mesi di vacanza, poi andavi dove te pareva, quindi non è che.
1: Sì, no, per i bambini è giusto così.
0: Secondo me.
1: Per
0: sì.
1: I docenti.
0: Va bene, parliamo anche dei nonni, amici, perché la sapete la differenza tra i nonni di oggi e i nonni di una volta?
2: I nonni sì, ci sono sempre stati, ma una volta andavano in pensione prima, adesso i nonni lavorano ancora.
0: Purtroppo sì, e non è l'unico a pensarla.
3: Purtroppo c'è un problema al giorno d'oggi per i bambini piccoli. I nonni lavorano.
0: Eh sì. E poi soprattutto, amici, i nonni andranno a scomparire.
4: Ciao selvaggi, lalalallo. I nonni andranno a scomparire. Uno, perché si fa figli sempre più tardi. Due, perché i nonni andranno in pensione tipo a 100 anni e non avranno mai tempo per i nipoti, perché dovranno lavorare anche i nonni ancora un po'.
0: È vero.
4: Lalalalla.
0: Ad esempio io non diventerò, credo di... No, non diventerò mai nonno e di figli poi...
1: Ma no, perché?
0: Perché? C'è un figlio di 10 anni.
1: Ho capito, tra 10 anni potrebbe fare un figlio.
0: Ma sì, ho capito, i figli fanno sempre più tardi, mo mio figlio tra 10 anni fa un figlio.
1: Chi lo sa, magari...
0: Diciamo che è molto molto difficile.
1: Non gli insegni il salto della quaglia.
0: Che cazzo,
1: e lo fa male.
0: Speriamo di no. Speriamo di no.
1: Ma io spero per te che...
0: No.
1: Guarda che bello diventare nonno.
0: Ma che ne sai? Che ne sai?
1: Io vedo che i nonni sono la figura sempre felice, perché si godono il bambino con responsabilità, senza responsabilità o limitata. Radio Pidà.

0: 240 e tu saresti anche un nonno molto disponibile.
1: Sì, anche con del tempo per farlo, però non
0: c'ho. Certo,
1: però
0: io fare il nonno.
1: Ho smesso di fare il papà dei bimbi piccoli da poco, perché per fortuna è cresciuto anche basta.
0: A 10 anni avrai voglia di tenere. Gianfilippo, datti da fare, dai, su.
1: Sì, certo. Oh. Comunque, tornando al mangia di ieri, all'amico che ci ha dato i panini, era Silvio.
2: Ciao ragazzi, il food truck che avete menzionato, partenopeo, è quello di mio cugino Silvio.
1: Ciao Silvio, grazie, che meraviglia.
0: Buonissimo.
1: Sì. Va bene amici, parlando anche un po' di calcio, il calcio, sappiate che il calcio è ciclico, parola di Juventino.
3: Sì. Comunque non capisco, cioè io sono juventino, sfegatato fino alla morte, però non capisco chi si incazza quando perculano questa Juve, cioè ragazzi, facciamo cagare, l'onestà prima di tutto.
0: Fa cagare.
3: Sarebbe a prendere tutti a pedate nei coglioni. Detto questo, basta, il calcio è ciclico, noi per 10 anni abbiamo messo le palle in testa a tutte quante le squadre di Serie A. Basta. Soffriamo in silenzio ragazzi, fino alla fine forza Juve.
0: Poi io e Fedro ieri sera ascoltavamo la partita rientrando da Sandola di Piave. E quando tu ascolti una partita, il commento di una partita in radio, fai molto più caso ai cognomi dei giocatori.
1: Certo.
0: Era tutto un Kalilu Abdu.
1: Kalulu, no Kalilu, Kalulu.
0: Agarabali.
1: Ma che Agarabali?
0: Ababalu.
1: Alabegovic.
0: Agadala. Ababalu. Cioè, era.
1: Guardare e seguire il calcio. Già non ci capisce niente quando guarda.
0: No, però.
1: Figuratevi in radio che lui chissà che si immagina.
0: Gli anni 80, quello dovevano trovare il cognome africano. Abululu, Agalalulu.
1: Agalalulu. Kalulu. Mamma mia.
0: E tutti così.
1: Ma che tutti così?
0: Tutti così i cognomi.
1: Mamma.
0: È cambiato un sacco il calcio.
1: Non è cambiato il calcio è sempre quello che, scusa, cioè, che è cambiato il calcio perché gioca Kalulu.
0: Beh, non è solo Kalulu, c'erano anche due altri due o tre con i nomi.
1: Dai, dai,

0: di Castelfranco Veneto, dove saremo lì a fare 90-210, ma saremo anche lì a cena, una bella tavolata con tutti i DJ e le voci di Radio Peter Pan. Se volete venire dalla cena in poi, Peter Pan 90-210 all'Aira Club di Castelfranco Veneto.
1: Io invece saluto i nostri replicanti che domattina ci ascolteranno tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, buon inizio di martedì. Parlando di quanto costano i figli dopo scuola e centri e cose simili.
2: Prescuola, dopo scuola, sì, ciao. Ci vuole un mutuo anche solo per quello e quindi bisogna incastrarsi tra congedi parentali al 30%, mamma e papà che devono lavorare entrambi obbligatoriamente per portare a casa il pane e senza fare grossi sfizi, togliersi grossi sfizi, grosse cose, cioè almeno penso che per una famiglia media ormai del ceto medio, class, cosiddetto ceto medio, ormai si è diventato così.
1: Sì, avere figli è carissimissimissimissimissimo.
0: Sì.
1: Devi essere ricco.
0: 393 736 240.
3: Peter Pan.

0: Maradona.
1: E prima di andare in pausa, amici, parlando della possibilità remota che si posticipi la scuola al 1° ottobre.
2: Sì,
1: lui.
3: Sì, a ottobre iniziamo le scuole, quindi chi ha figli e non ha la fortuna di avere i nonni, cosa fa? Che vanno a lavorare tutti e due? Lasciano i bambini al parco? È una cazzata pazzesca, secondo me. Lololo.
2: Ma i giochi, i giorni di scuola rimangono sempre gli stessi, no?
1: Sì, eh.
2: Che finiremo la scuola, però comunque scusa, se c'è il rischio del caldo a settembre, c'è anche il rischio del caldo a giugno.
1: Certamente.
2: Cambia niente.
4: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan, Pan, Pan.
5: Peter Pan. Forza. All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
18: Di più.
17: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
19: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
22: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
23: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
24: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
25: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Delicatissima.
1: Molto delicata, come noi d'altronde.
0: Delicatissima.
1: Terzo quartino di sfogatoio, se siete incazzati per qualunque motivo, lasciateci un audio al 393-7366-240. Amici automobilisti, brutte notizie.
2: Buonasera selvaggi, infotraffico. Uscita aeroporto tangenziale di Mestre bloccata, c'è un traffico della Madonna, incidente probabile.
1: Lolololo, grazie dell'info. E vabbè, la voglio dire una cazzata, sentiamola dai. Perché?
3: Nella mia
1: quella dopo è una cazzata. Parlando di nonni.
3: Nella mia famiglia abbiamo tutti figliato presto, quindi i miei genitori hanno 51-56 anni, i miei nonni hanno 76-80 anni e i miei nonni accudiscono mio figlio di 7 anni, che era presente ieri sera, Geremia, all'evento al Mangia sotto il ponte di San Donà, dopo l'allenamento con gli anarcalci San Donà fatto al Parco Fluviale.
1: Ricordo bene, ciao Geremia, gli ho regalato un braccialetto e un portachiavi, va bene?
0: Bravo Geremia.
1: Stavo dicendo, vogliamo stire una cazzata? Sentiamo, dai.
4: Ciao Peter Pan. Ciao ragazzi. Pedro, ascoltami una roba. Essere nonno è bellissimo, quindi invoglia tuo figlio a fidanzarsi, prima roba, trovare una ragazza giusta per lui e fare quattro figli. Sai come ti diverti, Pedro? Tutte le domeniche li porti al parco. Ciao ragazzi, lololo.
1: Ragazzi, mio figlio ha 10 anni, ci sono altri problemi. Che
0: il problema è che se poi
1: figlio,
0: va al parco con i nipoti, non è, è un po' pericoloso.
1: Rimorchio
0: Pedro.
1: Le nonne.
0: Eh?
1: Vabbè, rimorchio le nonne.
0: A parte le nonne, ma tu al parco dopo sì, gli insegni a fare quelle cose che non fanno male, per carità, però insomma.
1: E che cazzo stai dicendo? Dai, vai avanti.
0: 393-7366-104.
5: Radio Peter Pan.

0: guardare con l'orecchio soprattutto, eh?
1: No, dovete ascoltare con l'orecchio di
0: ascoltate
1: volta
0: con gli occhi,
1: eh? Ma si deve anche ascoltare con l'orecchio ogni tanto.
0: Amici, il primo audio riguarda Trump e Meloni, ok? Sentiamo il motivo.
2: Ma porco di quel Trump e quella maiala della Meloni, ma quanto cazzo deve costare il gasolio ancora? Lollo lollo, fate qualcosa!
0: Lollo lollo! E dopo Trump e Meloni, amici, abbiamo un audio che riguarda, ascoltate bene, Trump, Elon Musk e la Tesla, ok? Ascoltiamo anche lui.
3: Buonasera a tutti. Non so se vi ricordate chi c'era insieme a Trump a fare campagna elettorale. Un certo Elon Musk.
0: Certo.
3: Che a quanto pare dovrà pur portare a casa di nuovo i soldi della campagna elettorale.
0: Quindi?
3: Hanno fatto finta di litigare, si è tolto. E adesso guardate cosa succede. Controllate le vendite di Tesla negli ultimi periodi da quando è iniziata la guerra. E noi cacciamo il grano e va bene così.
0: Hai controllato le vendite di Tesla?
1: È aumentato?
0: Non lo so.
1: Cioè, lui così intende?
0: Sì, che evidentemente sì, che sono aumentate le vendite di Tesla. Peter Pan!

0: E poi ci sono persone, amici selvaggi, contenti di pagare cara la benzina, e il motivo è...
1: Ciao a tutti selvaggi. Allora, io sono un po' controcorrente, però sinceramente preferisco pagare la benzina di più perché so che è di più alta qualità. Non vedo perché devo pagarla poco, ma ricomprano quella che costa poco per risparmiare 5 euro e poi magari mi si rovina il motore. Quindi viva la benzina a prezzo alto, anzi, se posso, chissà che vada prima possibile a 3 euro.
2: È serio?
1: Lolololo.
0: Io condivido, perché devi spendere poco e magari rovini il motore?
2: Il problema è che lui spende tanto della benzina che è la stessa di quando costava 1,8.
0: Non dirglielo, non dirglielo.
2: Cioè, comunque paghi la stessa qualità, sinceramente, senza avere...
0: Non dirglielo, non dirglielo, non dirglielo.
2: Ragazzi, cibi al secco.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhello.
5: Chi parla intanto?
4: CBR Second Mike, Sor Camionaro, Gringhello.
5: Hai sbagliato il numero.
4: Come ho sbagliato il numero?
5: Non si deve parlare lei.
4: Ortofrutta da Mauro. Non ho sbagliato.
5: Il camionaro per fare cosa?
4: Cioè, devo venire in verticale.
5: Ascolta, ma cos'è? Ma cosa deve venire a portare?
4: T'ho detto, sono prodotti di figli romani, a Verzega.
5: No, no, non ha ordinato niente nessuno qua.
4: Oh, io sono partito stamattina 06,
5: Come? Chi è che ha ordinato queste cose qua?
4: Che cacchio ne so? C'ho pure le pettenelle.
5: Le pettenelle? Che roba c'è le pettenelle?
4: E fette di cazzo senza pelle.
5: Ascolta, vai a fatelo mettere in c***o intanto.
4: Ah, Mauro.
5: Bene.
4: Oh, io sto trapagando,
6: Pronto?
4: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhella.
6: Cos'è?
4: Fruttarola? Fruttivendola?
6: Cosa vuoi?
4: CBR Second Mike, Sor Camionaro.
6: Sì, sei mona, sei mona.
4: Come vai mona?
2: Ottia. Brava signora.
4: Pronto.
6: Ma chi sei?
4: Ma perché mi hai detto vai mona, scusi?
6: Ma chi sei tu?
4: Sor Camionaro.
6: E qui, è telefonia. E non si presenta neanche chi ce l'è.
4: CBR Second Mike.
6: Ma Paolo, io non so niente di queste robe qua.
4: Ma che lingua parla, signorina?
6: Io non so niente.
4: Ma che lingua parla? Ho capito, io devo venire a fare una consegna.
6: Bisogna che parli con il titolare.
4: C'ho le pettenelle.
6: E il titolare non c'è.
4: Signorina, devo consegnare le pettenelle.
6: Lui bisogna che parli col titolare.
4: Ma Luchi?
6: Lui che telefona.
4: Signorina, so io, non lui.
6: Comunque non so chi che lei, non so dire cose, come né niente, va bene?
4: Ma parli in italiano, signorina.
6: Lui mi scusa, buongiorno.
4: Ma Luchi?
6: Buongiorno.
4: Cicinu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, Gringhello, CBR Second Mike, K, passo.
5: E chiudo.
4: Come chiudi? No, no, devo venire a fare la consegna. Ciao Verzega.
5: Cos'è che hai?
4: Ciao Verzega.
5: Dove è la Verzega?
4: Il cazzo che te se frega!
5: Ho capito. È uscito là dentro il c***o a tomare.
4: Che vuol dire?
5: Che vuol dire? Che te vai dentro il c***o a tomare.

0: Amici automobilisti, se vi siete perso l'infotraffico di prima.
1: Ciao ragazzi, infotraffico, tangenziale Mestre bloccata causa incidente bivio Treviso Belluno Trieste San Donà di Piave. Ciao.
2: Era quello che diceva prima il signore tangenziale per l'aeroporto di Venezia.
0: Esattamente. Amici, stiamo per sentire una ribelle, perché bisogna ribellarsi.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Cattiva?
0: È cattivissima.
3: Oh, finalmente un ascoltatore che parla del costo del gasolio. Anch'io come lui mi sto chiedendo, ma possibile che nessuno si ribelli? Soprattutto dico, i camionisti si fermassero loro anche
2: tu,
3: solo
2: Fedra,
3: qualche giorno,
2: no.
3: Bloccano tutto e quindi qualcuno la smette di lucrare su di noi. Forza, dai, bisogna ribellarsi.
0: Brava.
3: Lolololo.
0: Radio Pidulpan.

0: andare in pausa, amici, sono stati chiamati in causa i camionisti. Ne stiamo per sentire uno che ci spiega.
1: Un tuo collega, sì. Collega di Lu.
0: Sì. E ci spiega perché non fanno sciopero.
2: Ciao selvaggi. La selvaggia che diceva che tocca a noi camionisti bloccare tutto. Ma smettetela, non avete capito che ai nostri capi aumentano il costo del viaggio, che ripaga il cliente,
0: certo.
2: Il cliente paga il cliente che ordina la merce, e tutta la catena di Sant'Antonio. Dobbiamo fermarci tutti, non noi camionisti.
1: Tutti.
2: Noi corriamo sempre, perché tanto, anche se c'è l'aumento del gasolio, fanno un rincaro
0: sì.
2: Per aumento gasolio all'azienda. Per chi si effettua il trasporto. Non avete capito? Cominciate a metterci la faccia anche voi, dopo noi vi veniamo dietro. Lalalala.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Spot. Shock di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più.
4: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
7: il
6: un operatore.
7: Il tempo di attesa. La
6: preghiamo sia 2,4
7: per avere assistenza.
6: Sarai contattato.
7: Forse.
8: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla a gli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Chi non si batte è troppo forte.
7: Terpanno Clock.
0: È l'ora di urlare lolololo, le 19:02.
7: Terpanno Clock. Terpanno Clock ti è offerto da...
18: Ma che bel sorriso! Dove vai?
19: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
20: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente: il capo di Stato Maggiore della IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnia contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di Digicom 24.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
28: Permesso? Che bel parquet!
29: Ha visto?
28: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
29: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora

0: e poi cambio idea.
1: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fate una bella foto, una bella storia sui social taggando anche Radio Peter Pan e Ceccato Motors, e uno di voi ogni settimana sarà estratto per vincere e ricevere a casa la maglietta di Radio Peter Pan, e uno al mese avrà un passaggio col taxi di Radio Peter Pan ad un evento di Radio Peter Pan. Quindi quando vedete il taxi giallo by Ceccato Motors, mi raccomando, bella foto, storia sui social taggando la radio e Ceccato Motors.
1: Allora amici, ultimo quartino, 393-7366-240 il numero per co-condurre insieme a noi, e lo riprendiamo prima di tornare a parlare di rivoluzione. Ma tu lo sapevi che a Maser c'è un petroliere?
0: A Maser?
1: A Maser, Maser.
0: Mi sembra che provincia di Treviso.
1: Sì, sì, c'è un petroliere.
2: Allora, ciao sfogatoio, lollo lollo. Per la benzina dovete venire a Maser dal numero 1, Emanuele Polloni, il petroliere.
1: Vedi?
2: Prezzi speciali.

0: Lollo.
1: Lollo. Ciao petroliere.
2: Salutiamo i petrolieri di Maser, che si sa che è una cittadina ricca e quindi.
3: È un pompista.
2: Si dice petroliere, pompista. Vabbè, come
3: è pompista.
2: Sei. Ma torniamo alla rivoluzione e niente, sono stati coinvolti, chiesto ai camionisti di cominciare a far sciopero.
4: Oh, sai che cavolo, con due Z gliene frega ai camionisti di fermare tutto? E agli altri poi. Sanno lucrare alla grande, vai tranquillo, anche se blocchi tutto, continuerò a vendere ugualmente il gasolio per quello che costa.
2: Anche perché, mi ricordate amici, uno sciopero che è stato utile alla causa, di qualunque genere? Quindi...
3: Forse sul caro latte, lì hanno ottenuto.
2: È ottenuto?
3: Sì, ma però hanno bloccato le autostrade.
2: Ma i forconi, che fine hanno fatto?
3: Hanno lanciato le tame ovunque.
2: Loro hanno fatto casino, mi ricordo.
5: Attenzione, non

0: E il camionista che stiamo per sentire, Amici Selvaggi, risponde alla signorina che diceva fate sciopero. Va bene.
1: Selvaggia mia bella, che diceva dobbiamo fermarci noi camionisti per l'aumento carburante. Ma no, noi aumentiamo al cliente il viaggio, sì. Il viaggio viene pagato ugualmente, non sì. Avete capito?
2: Ecco.
1: Dobbiamo fermarci tutti insieme. Se ci fermiamo solo noi, dopo rischiamo anche di prendere parole in giro per le strade. Allora, cosa incitate? Facciamo una roba di gruppo. Lollo.
0: Ma questo vale su tutto, cioè i biglietti sono è aumentato il combustibile, il carburante per gli aerei. E hanno aumentato i prezzi degli aerei, cioè non i biglietti, cioè qualunque aumento viene riversato sul prezzo finale, alla fine lo paghiamo noi. Cioè non è che si fanno tanti problemi, dici ah, è aumentato i camionisti, aumentano poi il prezzo del trasporto e hanno risolto. Così.
2: Certo, cioè, poi la gente anche a volte magari rinuncia a qualcosa.
0: Certamente,
2: troppo,
0: certamente. Certamente.
2: Si blocca un po' l'economia del paese.
3: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì 18 settembre 92.110 è la Ira Club di Castelfranco Veneto, dalla cena poi 92.110, le più belle degli anni 90 e 2000, Marco Vax, Lady Ellen, ma ci saranno tutti i DJ e speaker della radio lì a cena, quindi venite pure dalla cena in poi a divertirvi con noi. Poi saremo alla notte sabato 19 settembre alla Notte Bianca di Vicenza, capito? Piazza dei Signori.
0: Una bella cosa. Bisogna farci la doccia?
2: Eh sì.
0: No.
2: Dai Vicentini ci vogliono far vedere i belli. Dalle 20 DJ set in diretta ci saremo noi dello Sfogatoio insieme ad Emma Rossato e siamo un media partner della Notte Bianca di Vicenza. Poi domenica 20 settembre Pin Power alla Montebelluna in Rosa dalle ore 8 per la partenza e arrivo con Sister Gloria Alice Fassina e poi ci sarà anche la festa durante l'aperitivo pre-pranzo dove ci sarò io a mettere un bel po' di musica sempre per la Montebelluna in Rosa.

0: Allora lui risponde al camionista che diceva dobbiamo ribellarci tutti quanti insieme, camionisti e cittadini, e poi ha anche il coraggio di fare i nomi dei colpevoli di questo scempio.
1: Buonasera selvaggi, ha ragione il camionista che ha detto che dobbiamo essere anche noi ogni tanto a mettersi in gioco, ma il problema è che nessuno ha le palle, non ci sono più palle,
0: vedi? Bravo.
1: E poi secondo me, vista questa cazzo di America di merda, ha cominciato questa cazzo di guerra Hormuz in Iran. L'Europa dovrebbe svegliarsi fuori e chiedergli danni per questa roba qua. Avete fatto alzare, avete causato i prezzi che si alzano di tutto, pagate i danni, dateci soldi per abbassare il prezzo del gasolio, perché la colpa è degli americani di merda.
0: Tu puoi immaginarti se vai a Trump e dire sei stato responsabile della guerra nel Golfo di Hormuz, adesso paghi i danni. Ciao.
2: L'abbiamo detto l'altra volta che nelle grandi tragedie, nelle crisi economiche non c'è mai un colpevole, non c'è mai qualcuno che paga, purtroppo. Vabbè, siamo quasi arrivati alla fine.
0: Per ultimo intervento.

0: fine selvaggi, giusto il tempo, perché ogni problema ha una soluzione, giusto il tempo di sentire la soluzione al problema di che stiamo trattando.
1: Siamo sicuri? Sì.
2: Dobbiamo tagliare i ponti allo Stato su tutto, non dobbiamo più circolare con la macchina per almeno una settimana, non dobbiamo fare spese, non dobbiamo fare un cazzo di niente.
1: In divano, vedi? Tutto il giorno.
2: Dobbiamo protestare come veramente fanno i francesi.
1: In divano.
2: Lalalala.
0: Allora, quando si parla di proteste, purtroppo abbiamo finito, non possiamo parlare di questa cosa, ma voglio dirla lo stesso, quando si parla di proteste si nominano sempre i francesi, no? Perché fanno grandi casini, grandi scioperi, grandi manifestazioni.
1: Fanno anche grandi casini e basta.
0: Ma hanno ottenuto qualcosa sti francesi? No, chiedo, cioè non potete rispondermi perché, ma hanno ottenuto qualcosa sti francesi con sti mega scioperi o no? Non lo so. Hai notizie?
1: Qualcosa sì.
0: Hanno tenuto?
1: Sì, qualcosa l'hanno tenuto, hanno fatto grossi bordelli. Però.
0: Quindi dovremmo fare come i francesi.
1: Ma è il sistema diverso, lì probabilmente le proteste funzionano. Da noi secondo me funziona. Cioè, allora, pure ci danno da contentino, stiamo lì tranquilli.
0: Facciamo così.
1: Sì.
0: Iniziamo a stare una settimana sul divano, tutti quanti. Allora, vediamo che succede.
1: Guarda che.
0: Qualcosa succederà.
1: Cioè, tu non devi fare nulla.
0: Aumenteranno i prezzi dei divani,
1: non
0: forse.
1: Non devi spendere niente.
0: Beh.
1: Acqua e pane sono tutto il sembra... giorno. E
0: no,
1: stai
0: però,
1: in divano.
0: Se devo stare in divano a acqua e pane e esco.
1: Devi far girare il culo, devi bloccare. Vabbè, tra poco Feel the Vibe con la Dall'Anno.
0: Lo Sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: Sport.
1: Desi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
17: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
18: Lo conosco. È sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
17: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
18: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
19: Radio Peter Pan è anche in video.
20: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
19: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
22: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
23: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Plus, Cardi B, era il 2018, Finesse, Good Vibes con Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
0: Dai che è andato questo lunedì.
1: Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe. Con la ballata.
0: Ma buonasera Givi, siamo puntuali, più o meno.

Novità, novitaissima, devo dirvelo in diretta. Sapete che abbiamo parlato di Harry Styles che sarebbe arrivato a Roma. Se mai sarei riuscita a prendere il biglietto, raga, si va a vedere Harry Styles. Mamma mia, non è stato neanche per merito mio, ma per una mia amica che gli ho detto: ma sai che se per caso riusciamo a prendere il biglietto, lei si è ricordata e oggi mi ha fatto la sorpresa. Quindi ringrazio Viviana e ringrazio anche Isabella per aver contribuito. Faremo questa gita tra donne il prossimo agosto a morire al Circo Massimo, perché il 7 di agosto ci saranno 84 gradi all'ombra e creperemo per Harry Styles. Molto bene, il numero per interagire con Radio Peter Pan è sempre il 393 7366 240, e sapete che iniziamo subito con la musica. C'è Joel Corey con Whisper.

che arriverà a Roma ed è un artista internazionale molto molto atteso. Sono attesissimi anche gli Oasis, perché è ufficiale, ci sarà il doppio concerto a luglio del prossimo anno. La brand britannica si esibirà allo Stadio Olimpico, in questo caso il 29 e il 30 di luglio. Si fermerà penso un paese intero, perché gli Oasis torneranno ad esibirsi in Italia dopo ben 18 anni. Secondo voi ce la farò a prendere anche questi biglietti? Potrò fare l'amplen secondo voi?

Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari. Dallan, ci vorrà un miracolo per i biglietti degli Oasis. Lo so ragazzi, ma mai dire mai, mai dire mai, non è mai detta l'ultima parola, ci si prova, anche perché quando arrivano artisti così grandi e fanno un solo concerto, vedi anche Bruno Mars, mi viene in mente, i biglietti volano, quindi si ferma tutto, la gente fa pazzie pur di portarsi a casa un biglietto, poi a volte rimane anche delusa, o perché non riesce a prenderli, o perché invece è in un posto dove non si vede niente. A San Siro è successo questo con Bruno Mars, perché il palco era disposto in orizzontale, non c'era la passerella frontale che portava quindi avanti l'artista e la band, e quindi chi si è preso i biglietti laterali oppure è andato tipo in piccionaia non ha visto un emerito VIP. Poi era uscita anche la storia, vi ricordate, del only audio ticket, cioè ditemi voi se io devo andare a spendere 80-100 euro per sentire solo la musica, sto a casa, me l'ascolto su Spotify, oppure sto direttamente fuori dallo stadio o dal posto dove si farà il concerto e me lo godo seduto al bar bevendo una birra, o no,

la White Girl Wasted. Allora, questi ascoltatori che mi mandano i video di Gali, che sono riusciti a trovarlo a Milano, non potete farlo perché io sono innamorata di Brescia, ormai lo sapete, ma anche di Gali. E adesso il mio cuore è spezzato perché sono invidiosa.

0: Jackpot.
1: Shock di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: And if you don't know,
16: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Alle 20 da un minuto.
17: Peter Pan O'Clock.
19: Peter Pan Meteo.
20: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
21: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie con clima ancora una volta caldo ed estivo. Picchi diffusamente di 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
22: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: E se non trovo parcheggio? E se il
0: negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
25: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan è Field Fan. La musica la mettiamo noi.

Pitbull, Jennifer Lopez, We Are One, Ole Ola, 2014, giusto per farvi sentire un po' vecchi. Seconda mezz'ora di Field Vibe, buonasera, sono la Dalla.

0: centesima posizione fino alla prima, ma io mi sono soffermata alle prime 10. Io sono un po' delusa perché me l'aspettavo più avanti, ma al decimo posto c'è Lady Gaga. C'è Lady Gaga. Al nono posto c'è Karol G, che sta facendo ottime cose. E non, chi è che aveva rifiutato il featuring con Karol G? Ah, forse era Rove? Sì, sì, sì, se non sbaglio era Rove. Ottavo posto per SZA, lei mi ha sorpreso. Al settimo la futura co-conduttrice di Sanremo, chi lo sa, Dua Lipa, la bella Dua è al settimo posto. Non molla l'osso, nonostante non esca con tanta nuova musica, è Lana Del Rey al sesto. Saliamo al quinto, c'è Nicki Minaj, La Giva, con un sacco di ascolti. Al quarto, quindi medaglia di legno per Billie Eilish. Al terzo c'è la Queen indiscussa, Rihanna. Se la giocano Ariana Grande e Taylor Swift. Secondo voi, ormai che iniziate a conoscermi meglio, chi potrà mai esserci al primo posto? Chi potrà mai deludermi? Al secondo posto c'è Ariana Grande, al primo Taylor Swift. Sì, ragazzi, Taylor Swift è la donna più ascoltata della storia, ok, in classifica di Spotify.
1: Peter Pan,

volta nella storia di Spotify parliamo di Taylor Swift. Potrebbe buttare fuori, quindi droppare presto una deluxe. La notizia è stata riportata da un noto insider, Mr. S, che ha scritto deluxe nel forum dedicato alla pop star. Allora, aveva annunciato che per primo il remix di Carmela, deluxe di Midnights, e è in arrivo appunto The Life of a Showgirl. Punto di domanda: sarà così? Non sarà così? C'è qualcuno che dice: nel podcast ha specificato più volte che non verranno rilasciate deluxe o canzoni extra per The Life of Showgirl. Quindi sono falsità o sono cose vere? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Sappiamo però che piace moltissimo creare un po' di hype attorno all'artista. Quanto abbiamo parlato di Rihanna e delle sue nuove uscite, che poi finalmente ASAP Rocky ha confermato. Quanto parleremo anche di Dua Lipa, che arriverà o non arriverà sul palco dell'Ariston. Ci sono tante tante teorie, altrimenti non si farebbe notizia. Altrimenti di cosa parleremo su Feel the Vibe se non ci fosse tutto questo marasma intorno? Bene, avete presente che prima vi ho fatto sentire Vecchi? Adesso ritorniamo un pochettino. Era il 2005 con

0: Black, Ring My Bell, H su Peter Pan. Ma lo sapete, anzi lo sapevate, che Drake ha realizzato un film? Beh, sono qui per dirvelo. Si intitolerà Fear of Missing Out, che uscirà proprio domani, quindi il 15 di settembre. E mi sono guardata un po' il trailer, è molto carino. Sarà un film non proprio breve, ha detto, perché sarà un po' lunghetto, ma non ci sono tanti spoiler in giro. Fear of Missing Out vuol dire paura di perdersi qualcosa. Non so se l'avete mai provata questa sensazione, però è proprio la paura di perdere qualcosa e di voler far tutto per avere, è una fobia, fear of missing out. E c'è anche il fear of missing, no, non mi ricordo mai la differenza tra le due cose, perché ovviamente capita, mi fanno anche le domande, ma tu quando parli alla radio cosa fai? A volte improvviso, e mi piace buttare delle nozioni che so, ma una certa, sono anche un po' stanca, allora non mi viene in mente l'altro termine. Tra poco c'è Lo Che Era, ma prima c'è Galantis con No Money.
1: Peter Pan.

cantata e ricantata, suonata e risuonata. Era il 2016, Galantis, No Money. No Money è l'ultima canzone prima di dare la linea ai nostri amici dell'Okera. Beh, Edo Kanchan, It's Your Time. È l'Okera, bebe!

0: Jackpot.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: 1. Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
13: il
12: un operatore,
13: di attesa.
12: La preghiamo di premi 2,48. Per avere assistenza,
13: sarai contattato. Per
12: forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
19: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
23: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
23: Prenota subito una prova.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
0: Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Tyler Gray, era 2014, Shut Me Down, bello, bello sto pezzo. Ultima mezz'ora di Feel the Vibe, mi sto letteralmente scompisciando dal ridere, per citare Aldo, Giovanni e Giacomo, perché sono sul profilo Instagram di Karol G, che ha pubblicato una marea di foto fake, quindi fatte con l'intelligenza artificiale, di lei e Bruno Mars, che si sbacciucchiano, che fanno foto di, che fanno appunto della vita di coppia, e la gente ci sta credendo. Ci stanno veramente credendo palesemente in tutto fatto con l'intelligenza artificiale. Anche perché si vede, perché i capelli di Bruno Mars sono perfetti. Hanno anche la loro foto a letto, sembrano fintissimi, cioè non può essere, non può essere vero, cioè è incredibile. Tutti dicono bello fatto con l'intelligenza artificiale, sì, poi sono foto tutte ravvicinate, sono foto fatte con l'intelligenza artificiale di loro che vivono la loro coppia. Ovviamente penso, anzi quasi sicuramente, è fatto per l'uscita del nuovo nel nuovo singolo. Poi è la pagina dei fan di Karol G, non è quella ufficiale, dovete andare a vedere questa cosa qui, e mi ha fatto molto sorridere. Beh, anch'io vorrei essere in questo momento sdraiata a letto con Bruno Mars, invece sono in diretta su Peter Pan e questo è Feel the Vibe.

Superman Lovers con i War Republic. Allora, mi sono arrivati anche dei messaggi su in direct sul mio profilo Instagram di là dall'Ann, però scrivete direttamente a Peter Pan oppure segnatevi questi contatti, perché mi avete chiesto informazioni per il corso della Peter Pan Academy. Allora, ve lo ripeto, da sabato 3 ottobre ripartono i corsi per DJ e vocalist e anche speaker edizioni. Le iscrizioni sono aperte, ma se avete dubbi o domande, non venite a chiedere a me. Avete la possibilità di scoprirlo gratuitamente venendo direttamente qui in sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto. C'è l'open day di questo sabato, che è il 19 di settembre, quindi sabato pomeriggio. Potete venire qui e fare questa esperienza. Io vi ricordo che è gratis, quindi non dovete pagare nulla, ma vi dovete prenotare allo 0423 7367 in orario d'ufficio, e se avete ulteriori informazioni o domande da fare andate sul sito peterpan.it. venite qui, ci conoscete, fate un giro della radio, insomma vedete un po' come funziona, vedete lo studio di Peter Pan, vedete tutti gli altri studi. Vi facciamo anche un piccolo regalino, perché sicuramente scapperà qualche gadget, e se vi piace davvero vi iscrivete, altrimenti amici, come prima, siete passati nella vostra radio preferita, Forever Fun, Forever Young, va bene? Quindi sabato 19 settembre con iscrizione c'è l'open day, mentre sabato 3 ottobre ripartono i corsi ufficiali della Peter Pan Academy. Peter Pan.

0: volta che Gabri Ponte ha chiamato 26 e gli ha detto: Elia, ma hai voglia di fare il remix di DNA? E lui gli ha detto di sì. Era proprio questo che abbiamo ascoltato su Radio Peter Pan, Field Vibe. Ovviamente DNA è la voce di Jovanotti. Noi però andiamo a vedere quali sono i next events con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e next event.
0: Allora, intanto non vediamo l'ora di conoscervi tutti quanti, perché vi aspettiamo venerdì 18 settembre, quindi questo venerdì alla Aira Club a Castelfranco Veneto con il Peter Pan 90210. Prima ci sarà la cena con tutti noi, speaker e DJ della radio Forever Fun, Forever Young, e dopo cena festeggiamo con Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan con Rocky, la Dance Crew, perché c'è appunto il Peter Pan 90210. Quindi cena dopo cena con tutto il team di Radio Peter Pan. La stessa sera ci sarà Asbronzatissimi alla festa di Apuenta, Castelmino di Resana, in programma per venerdì invece 25 settembre c'è il Peter Pan 90210. Sabato 19 c'è la Peter Pan Night, la notte bianca di Vicenza, in Piazza dei Signori a Vicenza appunto. Dalle 20 c'è il DJ set con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, e noi siamo media partner della notte bianca di Vicenza che si tiene dal 18 al 20 di settembre. Per tutto il centro città ci sono oltre 50 eventi per tutti i gusti. Io sarò invece alla seconda edizione del Green Basketball Day, Famila Basket al Pala Romare a Schio Vicenza, dalle 15 insieme a Fede e Thomas Menegazzi, e poi dalle 20 vi aspetta Francesca Voice con special guest Ali Selecta DJ. Andiamo anche alla domenica, visto che ci siamo, c'è la Montebelluna in Rose, arriva un bel peak power, perché dalle ore 8 c'è per la partenza Sisse Gloria e Alice Fassina, e poi la festa continua con l'aperitivo, con il brunch con Marco Baxo fino alle 12. Le iscrizioni sono ancora aperte, ragazzi, andate su montebellunairosa.it, sapete che è una camminata di 5-10 km a favore della LIRT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Se vi siete persi qualcosa andate sul sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure seguiteci sui nostri social.
1: Radio Peter Pan.

0: do appuntamento a domani sera, sempre dopo lo sfogatoio alle 19.30 con Feel the Vibe. Ciao!
1: Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
2: Spot. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Hey, hey, come the trouble.
8: Giro se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 21 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Ori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
15: Sai che cos'è questo? Questo non è caldo, no? Non è neanche un cazzo di caldo. Questo è un cazzo di caldo.

0: La volta che hai veramente esagerato?
1: Quando il mio medico mi ha detto dica 33 e io ho detto 190.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con

Io sottoscritta voglia di non fare un cazzo, dichiaro di non avere nessuna voglia di dichiarare, di non avere voglia di fare un cazzo, perché non si pensi che io, avendo fatto una dichiarazione, abbia avuto voglia di fare qualcosa. Io non ho voglia di dire neanche che non ho voglia di fare niente. Non ho altro da dichiarare, non avendo tra l'altro dichiarato nulla. Arrivederci.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Sport.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taeg 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: con Matteo B, Tik Talk Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per Tik Talk Show su Peter Pan. Con Matteo B, Tik Talk Show, make your day.
1: Oh no, l'estate è quasi finita, mi mancherà tantissimo. Cosa cazzo ti mancherà? Svegliarti la mattina, alzarti dal letto, metterti le ciabatte, avere l'acqua che ti esce anche dal buco del culo? Cosa ti mancherà? Uscire di casa alle 7 di mattina e alle 7 e 5 appiccicare come le Big Babon? Le giornate che durano 18 ore, solo l'estate ti dà queste rotture di coglioni.

Ciao, ti mando questo messaggio dal futuro. Non so che anno sia di preciso lì da te, ma volevo solo avvisarti. Tieniti stretto quello che hai. Qui abbiamo schermi in alta definizione, ma abbiamo perso i colori accesi delle felpe della Best Company e delle borse di Naio Leari. Ci manca da morire il fascino di dover cercare le cose sui libri e non sapere tutto subito cercandolo su un telefono. Viviamo sempre connessi eppure ci sentiamo più soli che mai. Quanto darei per poterti provare anche solo la libertà di perdersi davvero perché non sei geolocalizzato. Non sai che vuol dire? Beh, se puoi stasera, prendi un ghiacciolo alla Coca-Cola dal frigo, affitta un VHS da Blockbuster e goditi il momento, perché credimi, gli anni che stai vivendo ti mancheranno.

0: Una famosa ditta di carta igienica sta per fallire. Aiutala anche tu a non chiudere. Vai a cagare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Non vedo l'ora di smettere di lamentarmi del caldo e iniziare subito a lamentarmi del freddo.

0: Ah, raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta senese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, ce lo stanno a mettere al culo. Donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza devi fare muto, 20 euro, 20 euro ci vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef se mangia con 20 euro, pure terzo e contorno. Cioè, con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi in cassa e mangi una pizza. Adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi quello che cazzo ti pare, ma non è che te posso pagare 18 euro 15 euro una pizza.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
3: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Il tetto tiene ancora!
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Forever Fun, Forever Summer.
8: more music. The summer in the mix. More music in the mix. More music in the mix.
13: Il suono dei DJ
18: Radio Peter Panda.

0: questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan.
2: Spot. Grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti.
4: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. What?
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Patriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora. Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Sport.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
2: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.